uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: L'Italia sarebbe la Tirreno Adriatico, ma volete mettere con Coast to Coast, da Gotham a LA. Un viaggio da sogno, già compiuto da centinaia di migliaia di persone, ma che ogni tanto vale la pena riprendere. Gotham, ovvero sia New York City, non si chiamava così. Ovviamente originariamente era Nuova Amsterdam. Se chiedete in giro per l'Europa vi diranno che i migliori mercanti, a parte i catalani, sono gli olandesi. E infatti furono gli olandesi che comprarono quell'appezzamento di terreno, che oggi viene chiamato Manhattan, dagli indiani locali. Una ventina di perline e si fece l'accordo. Mai nella storia dell'umanità un ratto del genere. E Nuova Amsterdam è rappresentata anche dalla via centrale della città che si continua a chiamare Amsterdam e che innerva Harlem. I simboli della presenza olandese resistono a tutt'oggi. Avete mai sentito parlare dei pantaloni alla zuava? Venivano chiamati, nella loro lingua, the Knickerbockers, la grande squadra di pallacanestro locale che nel 71 e 73 vinse il titolo NBA, si chiamano i Knicks. Per entrare negli Stati Uniti, da sempre, si è passati da Ellis Island, un piccolo luogo a praticamente un miglio marino dalla costa, dove chiunque arrivava dall'Europa doveva lasciare nome, cognome, generalità e un generico apprezzamento per gli Stati Uniti. Sono passati da lì tutti quanti. I polacchi, che avevano la sfortuna di avere i cognomi complicati, lasciavano lì una quindicina di lettere. Ma la sostanza è quella. Ellis Island, Gotham, e da lì inizia il viaggio.
4: Rete 3.

0: son chillato bro, non darmi direttive. Non programmi, zero pressa, fammi divertire. Ehi, sempre con lo stile costante. E le
1: Rete 3.
2: Palla

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Lewis non dovette nemmeno insistere. Il direttore del Palais Royal Saloon accettò subito la sua proposta, a patto che il trasporto e l'installazione del macchinario fossero interamente a sue spese. Se si fosse arrangiato a far tutto, il locale era a disposizione. E per Lewis quel locale era perfetto. Frequentato alla moda, il Palais Royal soprattutto distava soltanto 2 isolati dal suo ufficio. E portare la sua ultima invenzione a destinazione, dunque, non sarebbe stato minimamente un problema. Dopo anni passati nella telefonia, Lewis aveva puntato tutto su quella rivisitazione in chiave commerciale del fonografo di Edison. E ora, dopo anni di migliorie, era pronto a proporla al pubblico, lasciandola lì, in un angolo del locale, aspettando di capire la reazione degli avventori. Avrebbero mai speso un nichelino per buttarlo dentro al suo strambo macchinario e restare lì ad ascoltarlo? Sì, lo avrebbero fatto. È il 23 novembre 1889 e a San Francisco viene installato e utilizzato il primo jukebox.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: l'atmosfera.
1: Abbiamo voglia di cambiare un po', di portare ciò che abbiamo sentito all'interno dei videogiochi.
2: Oh yes!
1: Sì, un po' di rap nei videogame, perché di rap nell'ambito videoludico ce n'è tantissimo.
2: Sì.
1: Quindi giochi dedicati al rap, ci sono stati giochi dedicati ai writer, al DJing.
2: Sì, anche rapper che si picchiano.
1: Rapper che si menano, cioè c'è stato Pappa de Rappa, che tra l'altro ha dato pure l'idea della copertina Zaprochi.
2: Sì, mi ricordo qualcosa.
1: Noi però vogliamo partire con uno dei pezzi forse tra i più iconici.
2: Bro, è il mio preferito in assoluto.
1: È veramente il brano dei videogame.
2: Io giocavo a Need for Speed Underground 2 quando avevo tipo 12 anni.
1: Per chi non lo sapesse, un videogioco che ti permette di prendere delle macchine, guidarle e modificarle
2: come ci più ti piace.
1: Sotto i LED,
2: i neon, sì.
1: Tutto.
2: Insomma,
1: tutto.
2: Del buono e sano tuning.
1: E in quel gioco c'era un brano che soprattutto quando pioveva era bellissimo da ascoltare.
2: Mamma mia, bro, incredibile. Anche quando proprio facevi fuori la macchina e partiva Snoop Dogg insieme a The Doors con Riders on the Storm. Remix apposta per il gioco.
1: Senti che roba, senti.
2: Mamma
1: che
2: mia,
1: roba.
2: Raga, viaggiate con noi. Chillate con noi.
3: You know how you do it, man.

0: ci sono urli della traccia originale, sì, e urli nostri. Se e non capirete mai quale è uno e quale l'altro.
1: No, no, no, no, no, no.
0: Però una cosa te la posso dire su sto pezzo.
1: Vai.

0: Ciocco dalla TV sulle piazze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.
1: Siete fantastici, grazie!

0: Non so se avete fatto caso al giochino che hanno fatto le nostre fattine. Prima dei Rolling Stones c'erano i Was Not Was con Papa Was a Rolling Stone. Cioè, ma ragazzi, ma queste chicche, ma chi ve le dà?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Chi ve le dà? Chi vi dà questo ritardo soprattutto? 6:02.
1: Rete 3.
0: Buongiorno! Anche questa mattina siamo qua, anche stamattina in ritardo, ma prometto che recupereremo. Purtroppo in questi casi non dipende dal sottoscritto, dipende dalla selezione di brani scelti per la notte che ci portano poi ad arrivare con questo leggerissimo ritardo la mattina, ma secondo me nessuno si offende, vero? Previsioni del tempo per la giornata di oggi. Allora, sarà un po' meno interlocutoria di ieri. Oggi sarà una giornata completamente soleggiata, con qualche annuvolamento temporaneo, ma ad alta quota, quindi perlomeno in pianura nelle città dovremmo avere il sole tutto il giorno, generalmente quindi asciutto, con temperatura massima sui 20 gradi. Stavo dando un'occhiata alle temperature dei prossimi giorni. Avete visto il weekend, ragazzi? Cioè, arriveremo a toccare i 29 gradi sabato, tra venerdì e sabato, c'è aria d'estate, che vedevo di Per quanto riguarda invece la situazione legata al traffico, fatemi vedere l'ultimo bollettino di Via Suisse che è arrivato pochi minuti fa, se ci dice qualcosa. Allora sì, l'unica segnalazione riguarda la A13 nei Grigioni, che è stata chiusa ai mezzi pesanti tra Tusis Sud e Bellinzona Nord in entrambe le direzioni a causa di problemi tecnici, per cui se c'è qualche autista di mezzi pesanti che ci sta ascoltando, e so che la mattina siete in diversi, sappiate che se dovete percorrere la 13 tra Tusis Sud e Bellinzona Nord è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di problemi tecnici. Ovviamente vi farò sapere, vi aggiorneremo qualora dovesse riaprirsi, quando si riaprirà, eccetera eccetera. Altri disagi legati al traffico, lo sapete bene, potete farceli avere voi allo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie.
1: 3 news.
0: In apertura la cronaca regionale, dove un incendio è divampato questa notte in uno stabile del quartiere di Viganello a Lugano tra via Ceresio e via Alfiume. Il sistema d'allarme della Confederazione Alert Suisse, scaricabile come app, informa il vicinato di tenere chiuse le finestre, di non recarsi sul luogo del rogo in cui i pompieri stanno operando. E visita a Bellinzona per il consigliere federale Ignazio Cassis. A Palazzo delle Orsoline ha incontrato il Consiglio di Stato ticinese per discutere anche di una questione che rischia di riaccendere gli attriti tra Svizzera e Italia, ovvero la minaccia ticinese di sospendere il versamento all'Italia delle imposte dei frontalieri come previsto dagli accordi tra i due stati. Questo per l'introduzione di una tassa sanitaria lombarda che andrà a colpire una parte dei lavoratori frontalieri per rendere meno attrattivo il mercato del lavoro ticinese. Un problema anche di politica interna, come evidenziato da Ignazio Cassis. E sempre ieri a Bellinzona si è aperta anche una nuova sessione del Gran Consiglio ticinese, segnata dal cambio di presidenza. La socialista Daria Lepori è succeduta alla liberale radicale Fabio Schnellmann. I direttori dei dipartimenti delle opere sociali della Svizzera centrale agiscono d'anticipo e respingono la misura che prevede la trasformazione dopo 5 anni dello statuto di protezione S per i profughi dall'Ucraina in un permesso B. Mettono in guardia dalle conseguenze finanziarie per i cantoni e i comuni. Infine, dagli Stati Uniti una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego ha causato 3 vittime, una guardia giurata e i 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali e la polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine di odio.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.

soprattutto amiche, buongiorno, un saluto a tutti da Nico, buon martedì 19 maggio, insieme anche questa mattina fino alle 7.30, poi avete già, come avete avuto modo di sentire e ascoltare nella mattinata di ieri, dalle 7.30 spazio ai quattro moschettieri per una nuova puntata per la seconda puntata di Bar Sport. Joe Sbalmelli, Paolo Guglielmoni, Giacomo Moccetti e Nicolò Casolini vi terranno compagnia anche questa mattina nel morning di Rete 3, in diretta anche live su RSI la 1 a partire dalle 7.30, per cui mi raccomando, il mio compito sarà di svegliarvi, risvegliarvi sia muscolarmente sia mentalmente, lo faremo in diversi modi, soprattuttamente mi verrebbe da dire con la musica delle nostre fattine. Cominciamo con Lady Gaga, bella questa, eh? Or capital H-I-M. Just put your paws up.

Erano gli anni in cui Lady Gaga esplodeva definitivamente, nel senso che nel 2008-2009 uscivano i suoi primi singoli che cominciarono a fare il giro del mondo e poi l'hanno consacrata nuova queen assoluta del pop. Adesso è probabilmente una delle più grandi artiste di sempre per quanto riguarda la storia della musica, ma nel 2011 era già Lady Gaga, parliamoci chiaro, però nel 2011 era ancora quasi un po' acerba, verrebbe da dire, ed è strano da dire. Ora nel 2026 pensi a icona, alla queen del pop, e pensi ovviamente a Lady Gaga. Allora, alle 6:11, buongiorno. Vi ricordate, ieri abbiamo parlato, no? Abbiamo affrontato l'argomento del discorso dei pavoni che stanno infestando questo paesino, no? In provincia di Ravenna, e ieri, leggendo i vari quotidiani online, soprattutto sul nostro sito, su rsi.ch, dove trovate anche notizie sì di approfondimento e di attualità, ma anche di attualità nazionale simpatiche, che possono far nascere un sorriso spontaneo sul volto, meno male, visto che comunque tendenzialmente siamo abituati purtroppo a leggere sempre notizie tristi, ci sta ogni tanto sorridere. Io sorridevo perché ho letto questa iniziativa, questo voto a cui saranno tenuti a partecipare gli abitanti del cantone di Basilea Città il 14 giugno per risolvere una piaga che da tempo ormai affligge il semicantone, ovvero i piccioni. Troppi piccioni invadono le strade di Basilea Città, quindi il 14 giugno la popolazione sarà chiamata alle urne per decidere la misura su come intervenire per provare ad abbassare la densità di popolazione dei piccioni che abitano a Basilea Città. Migliaia sono i piccioni all'origine di non pochi grattacapi, malgrado poi l'adozione, sto leggendo l'articolo che trovate anche su rsi.ch, malgrado l'adozione di misure come reti metalliche, divieto di dare da mangiare e persino il ricorso a rapaci per allontanarli, la situazione non è migliorata. Quindi hanno detto: è urgente che qualcosa cambi, perché gli abitanti sono davvero allo stremo, osserva René Winkler, è la promotrice dell'iniziativa cantonale, sottolineando che i piccioni possono deporre le uova fino a 8 volte l'anno, riproducendosi così in maniera molto rapida. Vi ricordate che ne parlavamo qualche settimana fa con il nostro Balmelli? Voi avete mai visto un piccione appena nato? No, io per quanto mi riguarda mai. Non saprei neanche come non sapevo neanche come fossero fatti, poi grazie a voi che ci avete mandato le foto mi sono fatto un'idea. Quindi cosa hanno fatto? Hanno installato anche delle piccionaie, con il principio molto semplice che anziché lasciare che i piccioni nidifichino ovunque, attirarli invece in luoghi precisi nei quali la loro popolazione può essere poi controllata. Quindi l'obiettivo di questa iniziativa è quella di controllare le nascite sostituendo le uova con esche. Questo metodo viene già utilizzato in quel di Berna, mentre Basilea Città ha già sperimentato questa soluzione nel quadro di un progetto universitario. I nidi sono numerati e i piccioni monitorati, spiega la biologa Maria Rohrer, precisando che ai volatili si fornisce così un ambiente adatto per insediarsi e nidificare. Quindi attendo con ansia a questo punto l'esito di questa votazione che si terrà appunto il 14 giugno a Basilea Città. Speriamo che si risolva tutto per il meglio, ovviamente anche con l'incolumità dei piccioni stessi. Ça va sans dire. Però guardate che tanti piccioni, possono essere un problema.

Roxette con la loro The Look alle 6 e 18 minuti quasi di questo martedì mattina. Allora adesso vi chiedo un favore, perché adesso non voglio sembrare presuntuoso, tirarmelo o altro, ma mi sembra strano che nessuno scriva ancora nulla alla nostra chat, al nostro numero WhatsApp, allo 079 873 8073, perché solitamente anche un buongiorno, siccome siete persone molto educate, lo scrivete. Nutro il forte dubbio che abbiamo un problema, guarda un po', con la nostra app di messaggistica. Per cui vi chiedo una cortesia, vi chiedo un favore, so che sono le 6:19, è un po' presto, però prendete il vostro cellulare, andate sul nostro numero WhatsApp, quindi 079 873 8073, mandatemi una lettera, un emoji a caso, qualcosa per farmi vedere e darmi, per farmi capire che la chat funzioni o meno. Vi chiedo questo sforzettino perché ho il fortissimo dubbio che non riesca a ricevere nulla da parte vostra questa mattina. Almeno lo so e me ne faccio una ragione, non mi sento abbandonato. Me lo fate questo piacere? Poi a buon rendere, comunque, non lascio mai i debiti, per cui in qualche modo troverò la maniera per sdebitarmi e per ripagarvi del disturbo. Fatemi questo favore, dai.

Allora, un problema c'è, nel senso che sono arrivati 3 messaggi dalla mia richiesta. Perché dico che c'è un problema? Perché ho provato anch'io, detto, fammi provare, provo anch'io a mandare un messaggio al nostro numero WhatsApp. Non è arrivato il messaggio che ho mandato io. Qualcuno è arrivato, ringrazio Mirka che mi ha mandato delle emoji, ringrazio il nostro amico Elio che mi ha scritto: se non funziona la chat ti mando un piccione viaggiatore, visto che stavamo parlando proprio di piccioni, sarebbe una bella idea. Non ci sarebbe la possibilità del bot a risposta immediata, l'unica cosa che mi viene da dire, però apprezzo comunque il tentativo. Ringrazio la nostra Ede che invece mi ha scritto semplicemente commentando la notizia dei piccioni, dicendo che i piccioni vanno proprio controllati perché altrimenti rilasciano troppi escrementi. Giustamente il problema, uno dei principali problemi è proprio quello. Per cui allora è ufficiale, questo solamente era un esperimento mio per dirvi che abbiamo un problema con la nostra chat di messaggistica, per cui se non vi leggo, se non vi rispondo, sappiate perché, è che è perché non vedo, non riceviamo nulla. E appunto la prova provata è che ho provato anch'io a mandare un messaggio col mio telefono personale privato alla nostra chat e non ho ricevuto il mio messaggio. Qui, ecco, non sono né arrogante né antipatico né vi sto mancando di rispetto, mi raccomando, questo ci tengo, perché sapete che io sono una persona che risponde sempre a tutti, per cui ecco, non mi accusate di nulla. Adesso possiamo continuare, perché comunque di roba di cui chiacchierare ce l'ho, mi sembrerà un po' di parlare al vuoto, però so che voi siete lì con me.

0: Abilio.
1: Non capisco mai cosa dica, quindi dico Abibibo. Come gran parte delle canzoni inglesi, era George Ezra con la sua strepitosa Budapest. Ed era, aspetta che mi sono perso l'anno, il 2013. Allora, rimaniamo in tema fauna animale, perché dopo avervi parlato nella giornata di ieri, ma anche nelle settimane precedenti, dei famosissimi ormai celeberrimi pavoni di Punta Marina, rimaniamo sempre in ambito animale, in un'altra zona però d'Europa. Andiamo in Francia, nella zona della Loira soprattutto, perché mi sono imbattuto in un video del canale Instagram di TF1 Info, quindi del primo principale canale di informazione della televisione francese, che ha lanciato un insolito allarme stradale, lanciato proprio dalla gendarmeria della Loira soprattutto, perché automobilisti e motociclisti devono stare allerta, perché cresce l'allarme per l'avvistamento di cervi, caprioli e anche altri animali selvatici ubriachi. Allora, mi fa ridere, ma poi c'è il video a corredo di questa notizia e non è divertente il video, perché si vede un piccolo cervo, un capriolo, che fa moltissima fatica a rimanere in piedi, barcolla come fa un essere umano ubriaco. Perché? Perché hanno cominciato a fare scorpacciate di frutta, germogli e piante fermentate, che quindi contengono una percentuale di alcol, perdendo così ogni inibizione e anche iniziando a barcollare, dando poi sfogo a comportamenti imprevedibili che sono purtroppo per loro causa di non pochi incidenti stradali. Quindi la gendarmerie ha messo in allerta gli automobilisti, motociclisti, ciclisti, insomma, che passano da alcune strade, soprattutto in quella regione della Loira, perché potrebbero correre il rischio di imbattersi in questi animali selvatici che sono di fatto ubriachi e quindi barcollano. Allora, il video è, non lo so, è un mix tra il simpatico, perché si muovono in maniera strana, però poi ti soffermi, ci pensi un attimo e dici: ma amore, ma poro, aiutatelo. Quindi poi si vedono sempre in questo video persone che si fermano, che provano ad aiutare, li fanno andare via dalla strada, li portano in mezzo, perché sono comunque strade in mezzo a boschi, in mezzo a grandi prati, per cui gli automobilisti si fermano, li accompagnano verso il campo, li fanno ritornare verso il campo con la speranza che poi rimangano lì e smaltiscano la sbornia. E poi spero che riescano poi a superare anche l'hangover, che se è difficile per noi, mi immagino per un piccolo cerbiatto, per un capriolo. Ecco, mi fanno una tenerezza infinita, spero che riescano a trovare il modo di poterli aiutare senza appunto che rischino la pellaccia anche loro.
2: Ma guarda che carini che sono!

0: Libera gioia
1: all'energia del brano pirata, per cui ve l'avevo detto ieri, ho iniziato un po' soft, più o meno moderatamente per il concetto di soft che ho io legato al brano pirata. Questa mattina oso un po' di più, loro sono due dei miei preferiti in assoluto, sono Dimitri Vegas e Like Mike, che raramente mi deludono, raramente hanno deluso le mie aspettative. Li ho visti live anche loro e devo dire che sono state una delle serate più memorabili a cui abbia mai partecipato, per cui l'invito è sempre quello: le mani devono andare al cielo!

questa mattina abbiamo messo a dura prova i vostri bassi o dell'auto o dell'impianto stereo. Spero che non abbiate alzato il volume al massimo in casa vostra, perché vicini e altri coinquilini potrebbero aver avuto qualcosa da ridire. Però ho messo a dura prova anche i vostri timpani, se avevate le cuffie, insomma. Qua esame basso superato, le casse hanno retto, tremavano un po', tremava il tavolo, ma per il resto tutto è rimasto integro. Meno male, anche perché sennò voglio ripagare tutto questo baradan qua. Avrei avuto bisogno di una colletta. Molto bene! Arriva Jovanotti adesso con la sua Ti sposerò. Era il 2002.

Che quando ero un po' più piccolino, questa canzone era del 2002, comunque una delle prime volte che l'ascoltai pensavo che prima sul finale cantasse "ti scannerò" con la doppia N. Dicevo, ma cozza un po' questo "ti scannerò" col titolo della canzone che "ti sposerò". Perché era così arrabbiato e adirato, giovanotti?

pensa che solo le canzoni in inglese puoi travisare il testo, in realtà anche in italiano, che è la nostra lingua madre, capiamo una cosa per un'altra. Allora, compleanni di questa mattina, beh, festeggiamo l'81esimo compleanno di Pete Townshend, ovvero possiamo definirlo tranquillamente leader chitarrista dello storico gruppo dei The Who, lui che è seconda voce e anche compositore appunto del gruppo, che diciamocelo chiaramente, adesso con tutto il bene e il rispetto che posso nutrire per gli Who, hanno vissuto una seconda giovinezza grazie solo ed esclusivamente ai vari CSI. CSI Las Vegas primo, dove hanno dato la sigla, e questa, CSI Miami poi. Questa è la sigla Won't Get Fooled Again, era il 1971. Vedete che quando non c'erano i social, erano queste cose qui che portavano o riportavano gloria a canzoni e gruppi, serie TV, film, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il loro caso. Però bella questa. Mi sento subito Horatio Kane.

0: dopo aver citato Orazio Kane, CSI Miami, in occasione di questa Won't Get Fooled Again che abbiamo ascoltato per festeggiare, omaggiare Pete Townsend del suo 81esimo compleanno, mi è venuto in mente un video di una puntata, di un'intervista rilasciata ad uno dei vari late show, non mi ricordo quale fosse, di Jim Carrey, quando ancora bazzicava nei salotti televisivi prima che un po' si eclissasse, appunto dove Jim Carrey si cimentava in una perfetta e riuscitissima imitazione di Dave Caruso, che è il protagonista, no? Che è l'attore che interpreta Orazio Kane in CSI Miami. Pazzesco, no? due gocce d'acqua. Lui, pur non ricorrendo al trucco, che per alcuni imitatori è fondamentale per calarsi ancora meglio nel personaggio, lui semplicemente con le sue espressioni facciali riesce a diventare, muovendo i muscoli della faccia, riesce a diventare letteralmente altre persone. Mi sono capitati più video suoi dove lui si cimentava in imitazioni, sia quando era giovane, quindi prima che diventasse un attore affermato, ma anche dopo, in vari discorsi, vari speech che rilasciava in alcune serate di gala, eccetera eccetera. Le prime che mi vengono in mente sono: lui è la fotocopia, pur appunto non ricorrendo a nessun trucco, di Clint Eastwood. Riesce a fare sfigurare tra virgolette il suo volto e diventare letteralmente Clint Eastwood sul momento. Robert De Niro, è pazzesca l'imitazione che fa di Robert De Niro, di Jack Nicholson, di James Dean. Era una roba veramente pazzesca l'abilità e il talento di uno straordinario attore che è Jim Carrey, che spesso però accostiamo erroneamente solo alla comicità. Lui che in realtà ha interpretato diversi ruoli drammatici pazzeschi, vabbè, Truman Show c'è un mix di entrambe le cose, ma The Eternal Sunshine of the Spotless Mind penso che sia il suo, se ci fosse lui, esatto, che è Se mi lasci ti cancello in italiano, è una roba ridicola. Ma 23, non so quanti di voi abbiano visto il numero 23, è il titolo, è una sorta di thriller psicologico strano, è un dove lui interpreta un ruolo pazzesco, è incredibile l'abilità attoriale che ha in quel film, e poi vabbè tanti altri, quindi non sto qui adesso a dilungarmi, mi sono dilungato troppo su Jim Carrey, ma sono un suo grande ammiratore, sono un suo grande fan, d'altronde come biasimarmi. Adesso gli Eugenio in Via di Gioia con la loro Baciamoci.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: bloccata la nostra app di messaggistica, stanno arrivando a valanga tutti i messaggi di questa mattina, evviva! Grazie, 079-873-8073, funziona, adesso arriverò, vi leggerò, vi saluterò tutti uno ad uno, ringrazio Alin, ringrazio Luisa, ringrazio Mao, ringrazio Sara, Cinzia, Elia, ok, state arrivando, la cosa mi rasserena, mi tranquillizza. Ha sbloccato un po' tutto il nostro Jim Carrey, che è un po' mito, idolo di diversi di voi all'ascolto, e mi stanno arrivando anche video che mi avete girato anche sul mio canale Instagram, che sono andato a vedere. Tra l'altro, a proposito di Jim Carrey, mi ricordo che io ho visto e rivisto fino allo sfinimento, ho consumato il DVD di Una settimana da Dio, è uno dei miei film preferiti in assoluto. Tra l'altro, all'interno di quel film si cimenta ad un certo punto nelle imitazioni di Clint Eastwood e potete vedere come gli si trasforma il volto. I dietro le quinte, le scene tagliate, i bloop, gli errori commessi sul set sono più divertenti del film stesso. È una roba incredibile, lui deve...
1: un altro livello.
2: L'oroscopo.
0: Allora, l'oroscopo di questa mattina, cosa abbiamo oggi? Martedì 19 di maggio, amici e amiche dell'Ariete, sei un vulcano di idee comunicative. Una mail scritta di getto ottiene un riscontro immediato. La tua schiettezza, stavo per leggere stitichezza, ma alla fine l'ho detto lo stesso. La tua schiettezza oggi è una calamita per le opportunità. Toro, il tuo fiuto per gli affari è ai massimi livelli, sai riconoscere il valore reale dietro le apparenze, investi tempo in ciò che promette durata. Gemelli, sto ancora ridendo. Gemelli, la tua dualità oggi è una risorsa, riesci a gestire due situazioni opposte con una grazia acrobatica che lascia tutti a bocca aperta. Cancro, senti il bisogno di proteggere i tuoi sogni, non rivelare troppo dei tuoi piani futuri, il silenzio è il grembo dove crescono le grandi vittorie. Leone, un'amicizia si rivela un pilastro fondamentale, ricevere un apprezzamento sincero ti dà la carica per affrontare una sfida professionale ambiziosa. Vergine, la precisione è il tuo superpotere, un dettaglio che agli altri sfugge diventa per te la chiave per risolvere un enigma burocratico fastidioso. Bilancia, l'armonia intellettuale è ciò che cerchi, un dialogo con una persona colta ti apre nuovi orizzonti. La bellezza oggi passa attraverso la conoscenza. Ok, ma come si fa a definire una persona colta? Primo problema, vabbè. Scorpione, scavi nel profondo di una relazione, non avere paura delle ombre. È affrontandole che troverai la luce necessaria per un nuovo inizio. Sagittario, la diplomazia ti salva da un vicolo cieco. Impara a mediare senza rinunciare alla tua libertà. Il compromesso oggi è un atto di intelligenza. Capricorno, la salute e il benessere sono al centro. Ascolta un segnale del corpo che ti chiede più riposo. La tua produttività ne trarrà un beneficio immediato. Acquario, sei l'anima della festa. Anche in ufficio il tuo spirito innovativo contagia chi ti sta intorno, rendendo leggero anche il compito più noioso. E infine i pesci, un'intuizione domestica risolve un piccolo problema tecnico o familiare. La tua sensibilità ti permette di capire le esigenze di chi vive con te. E allora, a questo proposito, è arrivato per me il momento di fare gli auguri a David per i suoi 56 anni. David o David o David o Davi, che dir si voglia. Per i suoi 56 anni, tanti auguri. Mi è stato detto di dire semplicemente sempre per sempre. Auguri!

Il compleanno di Sam Smith, che abbiamo appena ascoltato con I Am Not The Only One. Sono quanti anni sono? Sono 34 anni per lui, nato oggi a Londra il 19 maggio del 1992. Lui che è una delle voci più riconoscibili, ma anche più di successo e anche più belle, possiamo dire, della sua generazione per quanto riguarda il panorama musicale del Regno Unito. Lui che ha conosciuto il primo vero grande successo con i singoli collaborativi Latch e La La La, poi ha avviato la sua carriera solista pubblicando In The Lonely Hour del 2014, che è stato promosso, ve lo ricorderete sicuramente, dai singoli di grandissimo successo come Stay With Me e appunto questa I Am Not The Only One che abbiamo appena ascoltato. Per cui tanti auguri anche a Sam Smith. Adesso finiamo con una hit pazzesca del 2003, ve la ricordate questa? Questa ci fa muovere le chiappette, ve lo dico, eh? È anche ora, bisogna già essere belli.

0: E allora anche giando e schioccando le dita arriviamo alle 7 in punto.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Non so perché ho sempre il dubbio tra schioccare, scrocchiare.
2: E scroccare.
0: E scroccare, però schioccare le dita, sì? E scrocchiare, cos'è che scrocchi?
2: La schiena. Con perché le ginocchia.
0: Perché
2: cosa
0: c'è questa
2: scrocchia?
0: Differenza di scrocchiamento, di schioccamento? Cioè la lingua italiana è meravigliosa.
2: Ma peggio è scroccare, secondo me, peggio di tutto.
0: Gli scrocconi li lasciamo veramente da un'altra. Sì. Hanno un girone dell'inferno tutto loro.
2: Tutto loro.
0: Ma, però di alcuni invidio veramente la sfacciataggine. La faccia da che hanno nel fare quell'attività lì, perché c'è bisogno proprio di quella faccia.
2: Sai
0: lì.
2: Sai che dovremmo fare un Pink Floyd su questo?
0: Sì, Rosy, sì.
2: Tutti abbiamo degli scrocconi attorno.
0: Oh, lascia perdere.
2: E varie tipologie.
0: Io ne ho
2: più subdoli.
0: Ho un paio di racconti che quando li faccio la gente mi dice: ma non è vero, è impossibile. E invece è possibilissimo.
2: Quando ne parliamo?
0: Quando vuoi, sai, Rosy, tu mi dici, mi chiedi le cose, io vengo, mi genufletto davanti a te. Ti chiedo di rimanere però in mia compagnia ancora un pochettino. Tra poco ti sentiremo per la lettura delle ultime notizie. Prima le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Come detto, sarà ancora soleggiato, ma nel corso della mattinata arrivo di annuvolamenti ad alta quota, più densi nel pomeriggio, quindi tendenzialmente in pianura dovrebbe rimanere asciutto per tutta la giornata, con temperatura massima oggi 20 gradi. Godiamoci, tra virgolette, gli ultimi giorni di freschetto, perché poi dal weekend, ragazzi, arriveremo a sfiorare i 30 gradi, per cui ci si comincia a spogliare. Poi per alcuni può essere bello, per altri un po' meno oggettivamente. Allora, bollettino di Via Swiss, ragazzi, non pervenuto, quindi l'ultimo è delle 6.30, è passata mezz'ora, alle 6.30 mi dava traffico, anzi mi dava solamente la A13 dei Grigioni chiusa tra Tusi Sud e Bellinzona Nord. Io dubito che non ci sia nulla da segnalare riguardo al traffico a quest'ora. Quando arriverà, con calma, aspettiamo i loro comodi, ci mancherebbe, il bollettino aggiornato di Via Swiss ve lo farò avere, ve lo leggerò. Adesso con Rosy Nervi le ultime notizie.
1: Tre news.
2: Buongiorno a tutti voi. Alle 7:02 minuti, tassazione minima per le multinazionali era un progetto globale, ma ora sempre meno paesi aderiscono. Uno studio rimette in discussione il sì popolare in Svizzera. Sparatoria a San Diego, due ragazzi sparano nella più grande moschea della città e poi si tolgono la vita. Mediatori del Golfo al lavoro in Medio Oriente fanno reggere la tregua. Nuove proposte di accordo fra Iran e Stati Uniti fermano Trump. E poi una bella vittoria per la Svizzera ai mondiali di hockey. Sentiamo i dettagli.
1: Rete 3 Sport.
3: Bene ritrovati, 3-3 per la Svizzera che ai mondiali casalinghi di hockey ha sconfitto anche la Germania e lo ha fatto nettamente vincendo 6-1, andando così a far compagnia alla Finlandia in vetta al gruppo di Zurigo. Rossocrociati oggi a riposo e nuovamente in pista domani contro l'Austria. Sulle altre piste, appunto, la Finlandia si è imposta per 6-2 sugli Stati Uniti, nel gruppo di Friburgo 4-3 della Cechia e danni della Svezia e 5-1 del Canada contro la Danimarca. È finita reti inviolate l'andata dello pareggio tra Rau e Grasshopper 0-0 dopo i primi 90 minuti. Giovedì in casa delle Cavallette si deciderà chi parteciperà alla prossima Super League. Stan Wawrinka ha superato il primo turno del torneo di Ginevra battendo in 3-7 l'italiano Brancaccio. A Parigi prosegue invece la marcia verso il tabellone principale del Roland Garros per i ticinesi Remy Bertola e Susanna Bandecchi, entrambi qualificati al secondo turno. Infine, dopo un giorno di pausa, torna il Giro d'Italia che propone la decima tappa, una crono individuale di 42 km da Viareggio a Massa, con il portoghese Eulalio in maglia rosa e con 2 minuti e 24 di vantaggio su Vingegaard.
4: Buongiorno.
0: Ma buongiorno.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè

Martedì 19 maggio mi fa molto ridere che adesso arrivano con mezz'ora, 40 minuti, un'ora di ritardo i messaggi che vi ho chiesto di mandarmi alle 6:05, alle 6:10 per verificare se la nostra app di messaggistica funzionasse o meno. C'è chi mi chiede di poter avere l'oroscopo che se lo è perso. Ele, tu, se non ricordo male, Scorpione, giusto? Quindi vado a recuperare lo Scorpione, ma solo perché sei tu, e poi te lo faccio avere, solo perché sei tu, sia che buona. In excess per cominciare questa ultima mezz'oretta insieme. Vi garbano? Secondo me sì.

Molto Rolling Stones questa, eh? Listen Like Thieves. Erano gli NXS ed era il 1986, ma d'altronde quando sei un gruppo così iconico è chiaro che detti un po' legge sul mercato e la gente prova, si ispira comunque in qualche modo a te. Allora, abbiamo ancora tempo per farci qualche chiacchiera, poi ovviamente tra pochissimo giocheremo, però prima 47enni all'ascolto, mi rivolgo a voi, maschi o femmine che siate. La felicità umana, pare, secondo la scienza, segue una sorprendente curva a U. Cosa vuol dire? A un picco massimo all'inizio, poi crolla drasticamente fino a un punto più basso e poi risale di nuovo fino a toccare picchi pazzeschi. Gli studi scientifici, quindi, lo sapete che quando io leggo un titolo e poi con sottoscritto lo dice la scienza, devo riportarvi queste cose. Quindi gli studi scientifici hanno dimostrato che il benessere tende ad essere elevato nella giovinezza, perché vabbè, non si hanno praticamente responsabilità se non lo studiare, andare a scuola, essere dei bravi figli / fratelli, sorelle, diminuisce poi gradualmente fino a raggiungere il punto più basso, quindi siamo più tristi in assoluto nella nostra vita al compimento dei 47 anni. Poi, dai 48, torna lentamente a crescere, raggiungendo di nuovo i picchi quando si va in pensione, quindi meno responsabilità, ci si può tornare a godere la vita, eccetera, eccetera. Non si tratta di un caso isolato, ma di un fenomeno osservato in molti paesi e culture diverse, perché la mezza età coincide spesso con il periodo più intenso della nostra vita e ci sta. Quindi massime responsabilità lavorative, pressione economica, gestione della famiglia, figli da crescere, quindi più figli, più responsabilità, più ansie, più preoccupazioni. Genitori anziani magari anche da assistere, purtroppo la vita è così, è un ciclo, no? È anche il momento in cui le aspettative poi costruite negli anni si confrontano con la cruda e dura realtà in alcuni casi, dove magari ci aspettavamo di essere ad un determinato punto della nostra vita, carriera professionale, vita sentimentale. In realtà magari scopriamo di non esserci ancora e ci scontriamo con la realtà. Per questo motivo, tra i 40 e i 50 anni, moltissime persone sperimentano questo calo della soddisfazione personale e una maggiore sensazione di fatica emotiva. E la parte più interessante, però, arriva dopo, perché superata questa fase critica, tra virgolette, il livello di felicità risale, è provato. Dopo i 50-55 anni emerge spesso una maggiore stabilità emotiva, diversa percezione del tempo, ma soprattutto una capacità più profonda di apprezzare ciò che conta davvero. Quindi, persone tra i 46 e i 47, i 48 anni all'ascolto in questo momento, siete tristi? Non siatelo. È un momento, passerà. Sapete le solite frasi che si dicono in questi casi? È un momento, passerà, non ti preoccupare.

Vedete che voi riuscite sempre a smentire i risultati degli studi che vi propongo. Claudia dice, vi ho raccontato, no, che secondo uno studio scientificamente dimostrato, a 47 anni si raggiungerebbe il picco più basso di felicità in una persona, maschio o femmina che sia. Claudia scrive, 48 anni, figli grandi, io ancora giovane, è un buon momento, no tristezza, felice anche degli anni che passano, il fatto di aver capito tante cose, l'importanza di coltivare amicizie e interessi. Tanti messaggi così, per cui ottimo, missione compiuta anche in questa occasione. Per voi invece è arrivato il momento di uscire i vostri cellulari, chiamatelo 0848 030503 adesso, se volete giocare anche questa mattina ad ABC, giocheremo con la lettera R di Ramarro, ok? Forza!

0: Ringrazio le fattine dei dischi che dal momento in cui hanno probabilmente annusato e percepito il mio gradimento per questa canzone, me la mettono puntualmente tutte le mattine in scaletta. Mari Froes con Colombina, vi ricordo che potrete andare ad ascoltarla live se volete al Long Lake Festival il 14 di luglio. Adesso però dobbiamo giocare
1: con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.
0: In palio un buono online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi. Al telefono, pronto per giocare con noi questa mattina, abbiamo Atos. Buongiorno Atos, come andiamo?
2: Buongiorno, non c'è male, grazie.
0: Oh, fantastico. Sei, dove sei? Sei in macchina, sei in giro, sei ancora a casa, sei già al lavoro?
2: Ah, sono in furgone con il mio collega, già sulla route per il lavoro.
0: Perfetto, ragazzi. Allora vi siete presi questa piccola pausetta per giocare con noi. Allora, Atos, innanzitutto come si chiama il collega che lo salutiamo?
2: Mauro Pozza.
0: Grande, anche l'indirizzo, già che ci sei, se vuoi, sto detto con nome e cognome. Salutiamo Mauro. No, cosa fai? Stai fermo. Allora, Atos, Mauro, mi raccomando, uniamo le menti e giochiamo. La lettera e la R. Se ci siete, siete pronti, io faccio partire il nostro countdown, va bene?
2: Va bene.
0: Allora, 3, 2, 1, il tasto che riavvia con la R. Differenziata per i rifiuti.
2: Rifiuti.
0: No, differenziata. Passo, figura geometrica.
2: Rettangolo.
0: Cristiano, calciatore.
2: Ronaldo.
0: Il contraccolpo dello sparo.
2: Passo.
0: Cespuglio di rose.
2: Rugiada.
0: Moviola.
2: Rewin.
0: No, passo. Ci vai quando mangi fuori.
2: Passo. Non ho capito.
0: Ci vai quando mangi fuori.
2: Ristorante.
0: Contrario di povero.
2: Ricco.
0: Gracida. Maledizione. Siamo arrivati a 7. È rimasta indietro la raccolta differenziata, il rinculo, che è il contraccolpo dello sparo, e la moviola, che è il replay, semplicemente.
2: Ok.
0: Vabbè, Atos, hai vinto per simpatia, quello nulla da dire, su quello non si discute, super simpatico. Grazie per aver chiamato, grazie, per aver giocato con noi. Saluta il collega Mauro, potete riprovarci quando volete, tanto noi siamo qua.
2: Va bene, a domani mattina allora.
0: A domani, ciao ragazzi, buon lavoro, ciao ciao.
2: Ciao, buona giornata, ciao ciao.
1: Con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch

Molto bene, tra pochissimo a farvi volare ci penseranno Joe Sbalmelli, Paolo Guglielmoni, Nicolò Casolini, che già lo sentite, Giacomo Moccetti, i loro ospiti, per cui basta, per me è arrivato il momento di levare le tende. Vi saluto, ci risentiamo domani mattina a partire dalle 6. Ciao belli! Vi abbraccio, ciao!

0: pubblico, nei prossimi due mesi la RSI vi offrirà una scorpacciata di grandi eventi sportivi e per presentare questi grandi eventi abbiamo aperto qui a Rete 3 il Bar Sport.
1: Con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. Splashspa.ch.

0: Allora vogliamo presentarvi due mesi di grande sport. Di quali eventi parliamo? Allora l'elenco è succoso. Partiamo Mocetti Casolini dai mondiali di hockey in casa, che la Svizzera sta giocando bene, 3 vittorie su 3. Siamo contenti, fa share la Svizzera alla televisione, Giacomo?
1: Sì, soprattutto quando in prima serata nei mondiali casalinghi fa share.
0: Ieri ha vinto con la Germania, poi domani giocherà con l'Austria, poi tra una settimana c'è il Giro d'Italia che arriva a Cari, tutto merito di Czeslakiewicz che dopo aver portato il Tour de Suisse a Cari ha portato anche il Giro d'Italia. Ci sarà la finale di Champions che farete sabato che arriva,
2: 30 maggio.
0: Sì, pronto?
2: Sì.
0: Sì, sì. Ok.
2: Balon Berami in studio, il grande ritorno di Berami,
1: A che ora ha piazzato?
3: Mi ha già mandato delle grafiche per le lavagne tattiche, per i calci piazzati dell'Arsenal, si sta preparando.
0: Sì. Ok, quindi Gans finisce fuori dalla finestra e rientra Berami.
2: No. Il Watford di Berami quest'anno avesse azzeccato un calcio piazzato. Andiamo avanti.
1: Però ha cambiato 4 allenatori.
0: Esatto.
1: Comunque, allora, prego. No, Gans c'è Gemayli che va a Budapest con Piacquadio a commentare la finale, quindi si libera un posto e viene Berami.
0: Coppia di fatto Gemayli Piacquadio. Poi ci sarà a livello di grandi eventi il Roland Garros commentato da
2: Garros
0: commentato da Zeppilli.
4: No, Garros si disputa in Francia.
1: No, si dice Garros.
2: Garros.
4: Ma si disputa in Francia.
2: Ma non niente,
4: cioè a Parigi dicono Roland Garros.
2: Sì. È Roland Garros. Vabbè, quindi no, voi che dite Garros ancora a 56 anni quello e a 45. Scusa, tu è una roba scandalosa.
0: Cioè, fermi, Garros. Fermi. Allora, importante che ci sono un sacco di eventi, non li elenco tutti, sennò Casolini ci parla sopra.
1: Ma anche perché, Paolo, non è che dobbiamo giustificare fatto che parliamo di sport.
0: Anche perché abbiamo una sassata d'anni, soprattutto io, per cui giustificare è sbagliato. Cioè, andiamo avanti per la
2: volevo
0: nostra strada.
2: Volevo dirti una cosa: posso durante la trasmissione prendere il Resil Plus per la tosse? Perché rischio veramente di bofonchiare come un facocero.
0: Allora, ieri
2: voi ce me l'avete fatto nascondere, ma ce l'ho qua, c'è qua sotto il residuo.
0: Una cosa bella della puntata di ieri, che era la prima di Bear Sport, mi ha scritto una mia amica Graziella di Ponte Tresa Svizzera, dicendo: anche se non capisco tanto di sport, poi non bisogna generalizzare perché ci sono donne che capiscono e seguono tantissimo, però dice: anche se non capisco, mi fa ridere Casolini.

0: dove voi potete litigare come quando fate la Champions League. Prego Mocetti. Il tema
1: innanzitutto non facciamo lo stesso errore di ieri. Anche oggi dobbiamo chiederci di cosa si parla oggi nei bar sotto casa.
2: Bravo, giusto. Okay.
1: Neymar va ai mondiali.
2: Esatto, esatto. Ci siamo scritti ieri sera subito. Sì. Neymar convocato per i mondiali, mia grande vittoria questa. Perché io è da mesi che dico che è scandaloso se non ci vi.
0: Ok, allora lanciamo un tema che non ci aspettavamo io e Balmelli, che è forte, no? Sì. Ci sono tutti sti cavolo di pensionati, Neymar, Ronaldo e Messi, che vanno ai mondiali. E poi chi ci mandiamo anche?
1: Allora, Neymar è un 92,
0: sì, ho
1: a 34 anni.
0: Sì, ho capito.
1: Ed è il più forte di tutti.
3: Sì, ma spieghiamo perché Neymar, che per tanti è un giocatore bollito, deve andare, o meglio, magari
1: perché
3: ci sono attaccanti più forti. Ecco. Ecco,
1: paga il biglietto per vendere Neymar.
0: In virtù di quale ragionamento? Un giocatore forte che è andato in Arabia praticamente a svernare, ha fatto 30.000 infortuni, perché è forte?
2: Gioca in Brasile. Adesso
1: gioca in Brasile.
0: Ah, gioca in Brasile.
1: Sì, adesso gioca
3: Deleng.
2: Con la maglia numero 10 di Pelé, sì. Paolo.
0: Ok, Deleng. Allora, quali sono le star di questo mondiale?
1: Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, se ci sarà, Mbappé.
0: Allora è veramente un paese per vecchi il calcio, no?
1: Ma tutto lo sport piano piano si sposta in là con l'età, no?
3: Cioè ieri Wawrinka ha battuto Brancaccio,
2: chi è Brancaccio? Il carrozziere di Fino Mornasco. Chi è Brancaccio?
3: No, voglio dire,
0: no, però siete d'accordo che Neymar doveva essere convocato?
1: Assolutamente.
0: Ok, quindi non c'è polemica tra voi due, abbiamo fatto quello che non volevamo fare, dobbiamo creare un argomento.
2: No,
0: dove
2: per me la cosa dove so che Giacomo non è d'accordo, perché ne abbiamo già discusso in Champions, secondo me è il mondiale tecnicamente, qualitativamente più scarso di sempre. Per fortuna sono riusciti a far giocare, chi dice un anno di troppo, Messi, meno male che c'è Messi, Ronaldo, meno male che c'è Ronaldo, che tra le altre cose col Portogallo ha la media di un gol a partita, Messi ha segnato anche ieri con l'Inter Miami, e Neymar. Altrimenti, tolto Lamine Yamal e il criticatissimo Mbappé, che ha fatto 41 gol, ma viene da una stagione con tantissime polemiche, è un mondiale senza stelle. Sì. Cioè la gente non compra la maglia di Rafinha, frega niente a nessuno della maglia di Rafinha. Sì. La gente vuole la maglia di Messi, vuole la maglia di Cristiano e vuole la maglia di Neymar. I bambini sono ancora innamorati di questi giocatori. Per fortuna ci sono i vecchi del calcio, perché sennò sarebbe un mondiale privo completamente di stelle.
3: La domanda è, scusa Giacomo, Neymar troverà posto nell'11 titolare del Brasile?
0: Non so, anche se fa il portalimoni o 18esimo della panchina va bene.
2: Anche noi ci portiamo dietro Balmelli, che stamattina tra l'altro 12 pause paglia.
0: No,
2: Balmelli, dico solo questo. Vai.
0: Va bene, ci fermiamo un attimo.
2: No, cioè, aspetta che deve dire Giacomo.
3: Lascia parlare Mocetti.
0: Beh, chissà cosa da dire. Prego. Vai.
1: No, ma sono i soliti discorsi che butta lì, non ci sono stelle, ma chi se ne frega? Non è vero che tecnicamente un mondiale è scarso, è un'idiozia, perché poi tu non hai elencato e Vinicius e Dembélé, è pieno di giocatori fortissimi.
2: Questo nei veri mondiali fatto. Del 90, 94,
1: ma
2: 98 Vinicius e Dembélé
1: parlare del 90, 94, 98 perché erano i mondiali di quando tu eri bambino, ok?
2: Dal 98
1: fino all'86
2: 16 anni.
1: Sembra non abbiano giocato mondiali,
2: no,
1: e dopo il 2002
2: Maradona,
1: no, ok. Pronto? Cosa vuol dire?
2: No, voglio dire,
1: ma
2: ci vogliono le stelle.
1: Vinicius sono due giocatori forti, punto e basta.
2: Sì, ma Rafinha rispetto a Romario, a Ronaldo, a quella gente lì, nessuno.
1: Romario, Ronaldo, sono passati
2: 30
1: anni.
2: Avrebbe fatto il terzino nel 94.
3: Terzo di spumo, eh.
2: Avrebbe fatto il terzino. Fino a due anni fa giocava nel Leeds con
1: Agnoschi. Ma giocavano Mauro Silva e Mazzinho e
2: sì,
1: Zinho,
2: ma in mezzo a Bebeto e quella gente lì.
3: Adesso vi spumo, eh.
2: In mezzo a Bebeto e quella gente lì.
1: Ma pure, anzi, meglio, sfumalo così.
3: Una pagina.
2: Esatto. Sfuma la Sparisienne.

0: Allora è arrivato l'avvertimento di mia mamma, 7.04 stamattina, devi far apparire scialla alla trasmissione e non essere saccente, questo deve essere sempre il tuo segreto.
1: Ma questo, scusa, è un life goal achievement questo, diciamo, sì. Perché è tutta la vita che ci stai dietro a questo, esatto, obiettivo.
0: Esatto, ho costruito, no, i successi,
1: ma
0: con questo.
1: Però la saccenza fa parte un po' del tuo personaggio.
0: Ma non è necessariamente sbagliato, eh. Cioè Totti viene ricordato più per il cucchiaio che non per un passaggio di mezzo metro.
1: Allora Mocetti, no, prego.
0: Messaggio di ex giocatore del Chiasso, non so se ti ricordi il Chiasso di Sean Vetter che sfiorò la Serie A, cioè vi ricordate, Joas, primi anni 2000.
1: Ricordiamo che il non dobbiamo di... fare andare tutto il pubblico su Rete 2 se possibile.
0: Il Chiasso di Rafael, Pacchito, Arnold eccetera eccetera vinse la prima partita di quella, di quella stagione contro il La Chaux-de-Fonds con gol di Matteo Rossetti, oggi maestro di ginnastica. Rossetti,
2: sì, ma è un'informazione necessaria.
0: Cioè, ho detto oggi, beh, magari Matteo Rossetti è un castolano. Ho detto ma è originale.
2: Quelle rubriche che fino ha fatto,
0: esatto, che fino ha fatto Matteo Rossetti, fino a fatto Matteo Rossetti, vivo e vegeto, tre figli, felicissimo. Quindi
1: molto, molto interessante. Vado a fare una grigliata con Rossetti.
0: Sai che fa delle ottime grigliate a casa, ecco, con 30-40 persone.
1: Possiamo lanciare il tema.
0: Quindi mi scrive: quindi Okafor lo portiamo? Punto di domanda. Sì,
2: è stato convocato, sì, ufficialmente. Convocato.
0: Poi, no, scusami, scrive, quindi Okafor lo portiamo, puntini puntini, scrive.
1: Mettiamo così, qualche sillaba anche.
0: Così come Neymar, tutti i nostri dubbi sciolti come neve al sole, quindi non ci sono più dubbi su chi viene convocato e chi no. E poi mi scrive, è complicatissimo fare l'album dei mondiali a 48 squadre, mi perdo ogni 3 minuti.
1: Ma scusa,
0: la gente non vuole le 48 squadre, sono troppe qualificate.
1: Ma il problema del perché parli così è che hai preso il Resil e butti via qualche sillaba nel mano a mano?
0: Lo sto prendendo ogni 3 ore dalle 3 di mattina, Paolo, mi sono svegliato alle 3:15.
2: La domanda di oggi è, ci sono delle squadre che dovrebbero essere qualificate d'ufficio al mondiale?
3: Assolutamente sì.
1: Ma fai parlare Mocetti, no, mamma mia.
0: C'è un messaggio di un sindaco importantissimo, quindi va bene, andate avanti.
2: Vai
1: col sindaco allora.
0: Un sindaco importantissimo, se posso citarlo. Sindaco, scrivimi se posso citarti. Se mi scrive sì, citami, dico chi è un sindaco di una città. No, guarda, un sindaco di Kuala Lumpur mi ha scritto col fuso orario. Ma che bella trasmissione che fa. Ma Paolo, ma cosa hai fatto stamattina? Ti sei mangiato il castagnaccio alle 7?
1: Sì, ho capito.
0: Mi scrive, ma quindi Holland non lo considerate una stella? No, è vero,
2: sì,
0: ci
2: hanno
0: dimenticato di citare. Bravo sindaco, grande appassionato di calcio.
2: Ma ci sono tutti i giocatori dell'Inghilterra che sono giocatori di altissimo livello, che le maglie le vendono
0: 12 palloni d'oro.
2: Ma non c'entra niente, non c'entra niente se ha vinto il pallone d'oro o meno, è pieno di stelle e di giocatori di altissima qualità.
1: Prego Mocetti.
2: Ma non riapriamo la discussione. In un mondiale a 48 squadre,
0: sì,
2: chi ha vinto il mondiale è qualificato di diritto, per me, in un mondo normale. Ci sono 8 squadre, 8 nazioni,
1: e non è così
2: che
1: oggi
2: hanno vinto il mondiale.
1: Ah no, tu stai dicendo un'altra cosa. Tu dici chi ha vinto il mondiale, sì, nella storia, non l'ultima,
2: sì,
1: edizione.
2: Certo.
1: Dovrebbe essere qualificato come
2: Brasile,
1: Eurovision.
2: Germania, Italia, Argentina, sì, Spagna, Francia, Inghilterra, Uruguai devono sempre essere a mondiale. Sono 8 squadre su 48,
1: sì,
2: quelle 8 ci vanno. Io mi ricordo
1: perché lo dici
2: quando
1: tu?
2: A 10 anni a Francia 98. Quando a 10 anni a Francia 98 non c'era l'Uruguay, per me era una delusione. L'Uruguay era la squadra che aveva vinto primo mondiale e doveva essere.
1: Scusa Mocetti, ma come facciamo a capire che non è una tua fissa ed è un pensiero condiviso da qualcuno?
2: Ma non lo so se è un pensiero condiviso da qualcuno, io lo ritengo con un po' di saccenza, come direbbe Casolini, un pensiero assolutamente ragionevole.
1: Mocetti dice chi ha vinto il mondiale non deve fare le qualificazioni. Casolini,
0: tutte devono fare le qualificazioni, eccezion fatta chi ha vinto l'ultimo mondiale, secondo me, cioè il campione cosiddetto uscente, quindi l'Argentina. In questo caso sarebbe stato giusto che,
1: scusa,
0: che non facesse le qualificazioni.
1: Tu sei per la democrazia, quindi per una volta nella vita.
0: Scusami, a 48
2: no,
0: squadre.
2: Tu sei sempre a favore della Superlega, per cui tu vuoi una Superlega dove Real Madrid e Bayern Monaco ci sono sempre. Io voglio un mondiale dove Brasile, Argentina, Italia, Germania ci siano sempre. Vado oltre.
0: Infatti, Brasile, Argentina vanno tutte.
2: Brasile, Argentina, fatto, Brasile e Argentina di fatto sono praticamente qualificate di diritto perché in Sud America è impossibile rimanere fuori.
0: No, sono 12 squadre, stanno
2: non
0: fuori in
2: 6. Non faresti mai un mondiale di hockey senza Canada e Stati Uniti.
0: Un mondiale di hockey ci giocano 10 paesi al mondo, cioè se lasci a casa, cioè, ma non puoi neanche fare le qualificazioni perché non c'è il quorum. Non gioca l'Asia, non gioca l'Africa, non gioca il Sud America, non gioca l'Oceania. Come fai a fare le qualificazioni?
2: Non faresti mai un mondiale di cricket senza l'India e l'Australia.
0: Ma anche lì sono 3 paesi che giocano. Ma ragazzi,
2: ma no. Fermo lì, a cricket ci sono 2,5 miliardi di persone che,
1: sì, prego,
0: ma
2: che
0: sono tutti indiani.
1: Allora, una cosa importante,
0: cioè sono tutti di una certa parte,
3: adesso
2: sì, inglesi, australiani,
3: sì, ma giocano pochi paesi, è come sei nazioni, sono quelle sei lì, noi
1: tutti questi argomenti che voi dibattete in maniera ammirabile possono essere dibattuti anche dal nostro pubblico.
2: Certo, ci potete scrivere allo 079 873 8073, perché io incontro tanta gente in giro che mi chiede: ciao, come sta il Nicolò? Parlami del Nicolò, esiste davvero il Nicolò? Avete la possibilità di dissentire da quello che pensa Nicolò Casolini
1: anche
2: scrivendoci per messaggio.
1: Sì.
2: Giacomo Moccetti ha già una voce più autorevole, anche perché più su
1: Nicolò, per una volta ti schieri dalla parte del popolo e della democrazia, non di un'oligarchia, non di una dittatura. Questo è un cambiamento della tua persona.
3: Faccio l'esempio dell'Italia. Parla il campo. L'Italia ha avuto un girone di qualificazione dove arriva seconda. Ha avuto la possibilità di fare,
1: non
3: è stata eliminata.
1: Non farlo.
3: Ha avuto la possibilità di fare uno spareggio. Ha vinto la prima partita, ha perso la seconda, rimane a casa. Cioè, è il campo. Quindi, cioè, tu con il tuo ragionamento avresti vietato alla Bosnia di qualificarsi per questo mondiale.
2: No, non vieto nulla. Ci sono altri 40 posti che si contendono le squadre. Chi ha vinto il mondiale? Se quest'anno l'Olanda vince il mondiale, d'accordo? Anche l'Olanda non deve più fare qualificazioni, al mondiale ci va, basta.
3: Lo trovo
1: poco democratico.
3: Sì, no, ma soprattutto scorretto per il rettangolo verde.
1: Sì, ricordiamo che Moccetti non è
4: stato in vantaggio alla Rau, Wiederkehr su
2: Kroos di Bieli. Va alla Roland Garros con una wild card perché ha vinto il torneo in passato.
3: Sport individuale.
2: Anche se non si qualifica lo chiamano
3: sport
2: comunque.
3: Sport individuale.
2: Djokovic lo vuoi sempre a Wimbledon. Chi se ne frega
3: sport
2: se fanno fare qualificazioni.
5: C'è Shakira. Sport individuale. C'è Shakira.

0: Paolo, vai.
1: Allora, dopo Waka Waka del 2010, dillo tu che hai la voce.
0: Però prendi tu Resil Plus, cioè sì. Adesso Paolo, cos'hai fatto a sta voce?
1: No, abbiamo comunque dei problemi di età. Prego, dopo 2010 Waka Waka torna
2: per
1: Shakira.
2: La seconda volta Shakira scrive l'inno dei mondiali, quindi per far contento Mocetti, chi ha già scritto un inno può tornare a fare
3: giusto.

0: dà ragione, prego. Come Eurovision tu vorresti che ci fossero delle squadre qualificate
1: Paolo,
0: di diritto?
1: Aspetta Paolo, perché abbiamo i messaggi dal pubblico.
0: Ho detto, come Eurovision, che non è un pensiero stupido, come Eurovision ha delle squadre che vanno direttamente in finale.
2: Ma come tutte le grandi competizioni, certi big, certe squadre da un certo blasone devono esserci, punto e basta. Non fai la Champions League senza Real Madrid, non fai Wimbledon
3: che
2: senza Djokovic,
3: però deve qualificarsi.
2: Ma tu eri favorevole invece alla Superlega, dove Milan, Real Madrid e Manchester United dovrebbero esserci sempre. Quindi l'incoerenza che ti vuole contrario.
0: Fermi.
1: Salutiamo Toro che ci scrive dalla Svizzera interna, scrive bravo Mocetti. Allora Mocetti con due C, altrimenti il paramuzzicon dalla paia. Poi salutiamo anche la Vivi che dice ha super ragione Mocetti con doppia C, Mocetti non Mocetti. Un grande saluto e baci da Locarno. Poi Francesco dice Casolini e Mocetti come Mosca e Biscardi, siete dei grandi. Poi Casolini sembri Corona, secondo me, dice Pablo, le prime 10 del ranking di diritto al mondiale, chi ha vinto il mondiale di diritto qualificato, amala. Poi lui aggiunge Curaçao a meno abitanti di Zurigo, e certo anche di Bellinzona praticamente. Scusate, portare
3: la Croazia
1: Neymar...
3: a meno abitanti dell'India, ma fa la finale dei mondiali, cosa vuol dire?
2: E se vuoi ti dico un'altra cosa che andrebbe assolutamente riformata. Ci sono troppe poche squadre europee. A USA
3: questo
2: 94
3: è vero.
2: Su 24 partecipanti vi erano 13 europei. Adesso le partecipanti sono 48, quindi sono raddoppiate. Le europee sono passate da 13 a 16. È ridicolo.
0: Ma perché la prendi come una cosa personale quando potresti fare la tua vita con la tua famiglia?
3: È un europeista comunque, sì. Mocetti.
2: Assolutamente.
1: Vabbè, è vero, il livello delle squadre europee è mediamente più alto rispetto alle squadre delle altre federazioni.
2: Per Haiti, della Caro del Croix.
0: Ma perché ti scaldi?
2: Ma perché con Casolini o ci si scalda o non ci si siede neanche al tavolo.
1: Agostino scrive scusate, portare Neymar per vendere le sue magliette non va bene, il calcio è diventato solo business.
2: Neymar non ha bisogno di vendere magliette, le vende già anche se non va al mondiale.
1: Allora abbiamo parlato di Shakira, del suo nuovo brano con Burna Boy, Dai Dai, che
0: prego,
1: sarà l'inno del prossimo mondiale
0: Dai
1: di calcio. Dai Dai si chiama così la canzone, Paolo?
0: Dai Dai
1: si chiama Dai Dai,
0: ma che
1: cosa
0: canzone
1: devo dire?
3: Come Waka Waka Dai Dai,
0: Dai Dai
1: Pedro, si chiama Pedro Pedro, cioè cosa vuol dire? No, adesso hanno svelato che ci sarà un halftime show. Spieghiamo cos'è l'halftime show, Giacomo, magari.
2: È lo show di metà tempo.
1: Durante la finale.
0: Ecco, dove, perché?
2: Allora, la pausa durerà 25 minuti anziché 15, la pausa della finale che si terrà al MetLife Stadium in New Jersey.
3: Che è già scandaloso, finale dovrebbe essere allo stadio Azteca di Città del Messico, come il 70 e come l'86. Mondiale Messico, Stati Uniti, Canada, la finale deve essere in
2: allora,
3: Messico, paese di calcio.
2: Allora,
0: lasciamo
2: sono d'accordo
0: Mocetti
2: con te. Posso dirti che comunque il MetLife Stadium è stato costruito sulle ceneri del New Jersey Stadium dove si giocò nel 94 Italia-Bulgaria che hai citato ieri, quindi comunque quella zona un po' di calcio si è respirato.
3: Città non di calcio.
2: È uno stadio bellissimo, è uno stadio dove normalmente giocano a football americano.
3: Infatti ecco, città non di calcio.
0: Ecco, non ho capito, quindi a metà tempo viene fuori
2: a metà tempo faranno una pausa di 25 anziché 15 minuti e faranno uno show.
0: Tipo?
2: Tipo quello del Super Bowl, non credo Bowl di quel livello, onestamente.
0: Ma non sai la line-up?
2: Non c'erano i Coldplay a un certo punto.
0: Prego?
2: Coldplay?
3: Ora non sono interessato. Il calcio.
1: Non sei interessato.
3: Coldplay. Il calcio a fine primo
2: però,
3: tempo.
2: Onestamente, neanche io sono particolarmente interessato all'halftime show. Però, anzi, dobbiamo pensare a come riempire la pausa di 25 minuti.
0: Altri messaggi, Balmelli?
1: Certo, arrivano tantissimi, soprattutto polemici. Livia dice ha ragione Mocetti, mentre Ivo è abbastanza contrario al fatto di qualificare automaticamente le squadre. Intanto Nicolò, so che tu hai ricevuto un messaggio importante, vorrei sentirlo, si può leggere?
0: Quello del sindaco, sveglia.
1: Tu prima hai detto.
3: No, ma già l'ho detto.
1: L'hai già detto.
0: Sì, ma chi era sto sindaco che ti ha scritto?
3: Posso dirlo?
1: Ma non puoi dirlo?
3: Ma
1: posso salutare il sindaco?
0: È del livello di Kissinger come personaggio?
3: Sì, per il canto Ticino sì. Kissinger, grande amico. No, mi fai dire una cosa?
0: No!
3: Parlando di show negli Stati Uniti che non è un paese di calcio.
2: Ci saranno Madonna e Shakira.
0: Ok. Sì.
2: E poi anche i BTS.
0: Cioè, ma chi?
1: Quelli coreani, ragazzi.
2: Bravo.
1: Coreani.
0: Ah, quelli di Koi Koi.
3: Io ricordo la cerimonia di apertura di USA 94.
2: Con chi cantava?
3: Aspetta, ci fu il famoso calcio di rigore nella porta di 40 metri calciato da Diana Ross. Lo fecero provare 70 volte a Diana Ross, che calciò quel calcio di rigore, la porta l'avrebbe presa anche Balmelli dopo la festa delle fragole.
1: Perché io ho il piedino buono, Ciccio.
3: No, dopo la festa delle fragole.
1: Dopo la festa delle fragole meno.
3: Calcia fuori Diana Ross e il gioco era che doveva prendere la rete e si spaccava la porta. Si spacca lo stesso la porta, ma Diana Ross calcia in fallo laterale. Curiosità, nella stessa porta Roberto Baggio, 30 giorni dopo, calcia il pallone a Pasadena e il pallone finisce a Vancouver. Quindi, nel senso, non fu di buon auspicio. Tra le altre cose, la prima partita di quel mondiale la ricordo come fosse ieri, Giacomo, Bolivia-Germania, perché allora la partita la giocava la squadra che aveva vinto il mondiale precedente, certo, non chi organizzava il mondiale, come fu per Cameron Argentina. Tutti aspettavamo la grande Germania di Klinsmann, mio idolo e tuo idolo, Paolo.
0: Meno, io Altobelli, il mio idolo.
3: Ah, non Kata Klinsmann o la Pantegana Bionda, non era il tuo idolo?
1: Chi era, scusa, Caniggia?
0: No, Klinsmann.
3: Germania Bolivia dove giocava Caniggia. Caniggia in quel mondiale, tra le altre cose, sì, fece una doppietta splendida contro la Nigeria, famosissimo, sì, che chiama la palla a Maradona. Diego, che gli dà la palla.
2: Però finisce
3: la
2: Bolivia-Germania.
0: Grazie.
3: Allora, io volevo la maglia della Bolivia.
0: Sì, questo molto interessante.
1: Hai 30 secondi.
3: Portiere di quella Bolivia, Trucco. Tutti di quella Bolivia aspettiamo El Diablo Echeverri, numero 10 della Bolivia.
2: Entra a 10 dalla fine.
3: Dopo due minuti, senza toccare palla, prende il cartellino rosso. Era considerato il Maradona delle Ande.
2: Però
3: no?
2: Era fortissimo. Ingiusto.
3: Sì, è vero, ingiusto.
2: Da un calcetto quasi impercettibile a Matteus, viene buttato fuori.
3: Quindi io volevo la maglia di
0: Diablo Echeverri.
3: Echeverri viene espulso.
0: Chiedi
3: dopo
0: a tua
3: minuti.
0: Mamma la
3: io
0: maglia.
3: Io il giorno dopo vado con mio zio Mimmo.
0: Sì.
3: Che c'è da ridere? Vado con mio zio Mimmo.
0: Vai.
3: No, aspetta, ferma, però.
1: No, c'è un po' di impressione.
2: Anche zio Mimmo.
0: Ma chi è? Chi è lo zio Mimmo?
3: Vado con mio zio Mimmo, ce ne stiamo parlando in vita di mio zio Mimmo. È vivo.
0: Ma chi è?
3: Nato 4 gennaio come Michael Stipe, 1959, lui.
0: Lo finisci dopo.
3: Vado al...
1: Lo finisci dopo, Ciccio.

0: ricordiamo che siamo sulla 1 in televisione, a Rete 3 alla radio e... Aspetta, prima c'è un gingolino, pronto?
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Sì, per ricordare che sono le 8:01 e state ascoltando Bar Sport.
0: Abbiamo aperto il Bar Sport per ricordare che la RSI nei prossimi 2 mesi in chiaro farà vedere il meglio dello sport mondiale.
3: Bar Sport, 2 mesi di grande sport alla RSI.
0: Mi dite... Mocete e Casolini,
2: aspetta, per aspetta, pronto? Ma lasciate parlare Casolini, chi se ne frega della musica. Saluti da Neuchâtel, saluti da Phil.
0: Sì, guarda, è un
4: Collins.
0: È un no, tipo di ragionamento che facciamo ogni volta. Lasciamo parlare Casolini, sì, però va temperato. E per la televisione ci puoi raccontare, Mocetti, a quale epoca appartengono le maglie che cadono sui nostri manichini?
4: Allora, quella del Brasile è una maglia degli anni 80. Praticamente uguale a quella del Brasile dell'82, che credo avesse la scritta Brasile sotto lo stemma, però comunque l'epoca è quella, le stelle sono tre, che aveva vinto.
5: Questa è taroccata perché quella dell'82 era di marca Topper.
4: Esatto, questa è taroccata. L'altra invece della Lotto è la maglietta di USA 94.
2: Di USA 94, mi verrebbe.
4: È stata la mia prima maglietta da calcio, quella.
2: Ma Eva, tu è di qualcuno di voi questa maglietta o no?
0: No, fa parte della sartoria RSI.
2: E questa maglietta qua invece che ho davanti alla postazione, vogliamo raccontare?
5: Quella di Marco Pascolo.
0: Marco Pascolo. Vieni vicino.
4: Com'era più bello lo stemma della Svizzera così, però.
5: Sì, era bellissimo.
0: Siamo rimasti sullo zio Mimmo, che era una storia appassionante, che ti comprava la maglia della Bolivia.
5: No, allora, guardo questa partita e sono d'accordo con mio zio Mimmo per andare con l'allora sua Ford Station Wagon, sì, a Milano, perché sì, le maglie dei mondiali un po' più strane in Svizzera era difficilissimo trovarle, perché ovviamente lo Zappa Sport, il PPR Sport, il PPR Sport che era un negozio di che però fosse mal di cazzo sto carta. E quindi si andava a Milano, c'erano 2 negozi, il Centro Internazionale del Calcio in via Procaccini, non so se ti ricordi, Giacomo.
4: No, questo non me lo ricordo.
2: Procaccini,
0: che dietro aveva anche un film a luci rosse, mi dicevi.
5: E poi il Football Team, che oggi è ancora in Piazza Duomo, ma all'epoca era in via Rubens 26. Sì, mi ricordo
0: qua veramente abbiamo avuto il picco di share. Vai pure.
2: Io partivo... Rubens il pittore o Bertogliati?
5: Rubens Osa, ex attaccante dell'Inter, tuo idolo ai tempi, sì, io lo vidi al Bennett a fare la spesa una volta.
0: Uruguayano. Facciamo un'altra digressione manzoniana, così
4: c'era,
0: non arriviamo mai.
4: Ti è piaciuta questa della digressione
0: molto,
4: manzoniana?
0: Molto, perché me l'hanno fatto studiare a scuola, i Promessi Sposi. Vai avanti.
5: Ma
0: per
5: ti ricordi
0: cortesia.
5: Il coro dello stadio cos'era?
0: Quale?
5: Sono contento solo se vedo segnare Ruben Sosa, Ruben Sosa. Non so.
0: Ma quando ricordi. È che arriviamo alla fine di zio Mimmo?
5: Detto questo,
4: l'hai comprato la maglia della Bolivia?
5: Io andavo al Football Team spesso con Mattia Crocitorti, che veniva con me e con mio zio a comprare le maglie.
0: Scusa, ricordiamo solo, faccio una digressione: tu quello intelligente, Mattia Crocitorti quello meno, giusto?
5: No, Crocitorti era molto fine di testa.
0: Sì?
5: Sì.
0: Veramente? L'ho conosciuto una parte della sua vita.
5: Poi non era Ugo Pagliai nell'Eloquio quando era piccolo, però era molto fine di testa. Allora.
0: Ok, quindi tu e Crocitorti accompagnati da tuo zio Mimmo.
5: No, qua vado solo io con mio zio Mimmo. Sabato mattina si andava al Football Team via Rubens 26 a Milano. Io alle 6 volevo già partire, perché speravo ci fosse la maglia della Bolivia.
0: Sì.
5: E volevo quella di Echeverri.
0: Ma l'abbiamo capito.
5: Diavolo Echeverri. Il problema è che viene espulso il
0: Mocetti
5: giorno prima.
0: È esausto.
5: Quindi dico, la Bolivia va fuori al primo turno, Echeverri, rosso diretto, sì, prende 2 giornate, di squalifica, infatti non gioco più.
0: Ma quindi?
5: Devo prendere un altro giocatore. Arrivo e della Bolivia non sono disponibili tantissimi numeri. E questo qua mi dice, ti posso fare la maglia numero 7 di Parraguez. Cioè, mi ricordo ancora il giocatore. Dico, no, non voglio quella di Parraguez. Contro la Germania...
0: Detto il ramarro?
5: Sì. Il ramarro era Darko Panchev dell'Inter.
0: Dai, finisci!
5: Che vinse la Coppa dei Campioni con la Stella Rossa 90-91.
4: Anche la Scarpa d'Oro ha vinto.
5: Partita giocata a... Stella Rossa Marsiglia
4: a Bari,
5: tu pensa, Matarrese, vicepresidente, fece giocare la finale.
0: Quando è che torna a casa la macchina dello zio Mimmo?
5: A me era piaciuto tantissimo contro la Germania Luis Héctor Díaz Cristaldo, semplicemente Cristaldo, numero 16, terzino sinistro, che ebbe poca fortuna poi nel calcio.
0: Quindi prendi la maglia di Cristaldo.
5: Presi la maglia di Cristaldo, 85.000 lire costava, un furto praticamente, e credo fui l'unico a comprare la maglia della Bolivia, della Umbro, maglia stupenda. stupenda che ho ancora a casa, numero 16 Cristaldo. Il venditore, che era un giovane con il codino come Roberto Baggio, che era il suo idolo, si chiamava Osso. Mi ricordo ancora il venditore.
4: Perché un paio d'anni fa.
5: Era il soprannome Osso. Un paio d'anni fa ero in Piazza del Duomo a Milano e vedo Football Team. Osso non lavorava più al Football Team.
0: Magari era passato miglior vita.
5: No, era vivo, no, mi hanno detto che stava bene. Ma i proprietari erano gli stessi. Io non andavo da 30 anni, da 25 anni.
0: Sei entrato, eri alto uguale.
5: Mi hanno riconosciuto per la grandezza degli occhi. Tu eri il bambino della Svizzera con gli occhi grandi.
0: Ma che storia è?
4: La grandezza degli occhi. Non ci credo assolutamente a questo finale.
5: Giuro,
4: comunque,
5: giuro.
4: Se lo per la gomma, mi spiace che il diavolo e Ceverri.
0: Siamo solo in 15.
4: Così il diavolo e Ceverri sembra un fenomeno da baraccone. E il diavolo e Ceverri in Sud America era fortissimo. Ha fatto anche una fugace apparizione all'Albacete in Spagna.
5: Vero?
0: Sì.
4: Ok. Anche e il diavolo e Ceverri purtroppo
0: comprava il pane
4: in maniera
0: Calaldi.
4: Molto drammatica. Allora, la Bolivia si qualifica quel mondiale battendo Brasile nelle qualificazioni.
0: Non ce la faccio più.
4: Va. Il problema è che Ceverri con il Colo Colo, dove gioca, si.
5: Oh, in Cile.
4: Che il Colo Colo è una gloriosissima squadra del Cile. No, ma dimmi tu se bisogna ridere, certo, a nome Colo Colo.
5: Era anche la squadra, ecco, di Balmelli, ecco, quando faceva il calciato.
4: Si spacca il crociato.
0: Per cortesia.
4: Pochi mesi prima del mondiale. Quindi alla fine viene portato al mondiale che non sta bene, entra in campo pure sovrappeso, lo buttano dentro così e fa quella fine. Ma l'anno prima venne eletto
0: il Maradona
4: sudamericano dell'anno al secondo posto dietro Valderrama, per dire la dimensione.
0: Ok, io avrei preferito chiudere questo intervento sulla storia degli occhi grandi che ti hanno riconosciuto dopo 30 anni.
5: Ma veramente mi hanno riconosciuto?
0: Sì, sì, sì, va bene.
2: Ma lo zio Mimmo è ancora giù che aspetta.
5: No, cioè lo zio Mimmo oggi sarà a Vacallo dove risiede. Comunque, cioè, mi portava il sabato in macchina.
2: Cosa fa lo zio Mimmo?
0: È quello
2: oggi
0: dei precetti.
5: A beneficio della pensione.
0: Non è quello dei precetti.
5: Assolutamente. Okay. Lavoratore indefesso.

0: devo chiedere scusa allo zio. Allo zio di Casolini, Mimmo, tu mi hai detto che c'era una persona che faceva i puff nella tua famiglia, ma non era lo zio Mimmo.
1: Non è vero.
0: Attenzione, per il pubblico delle regole di ingaggio importanti. Domani parleremo dei mondiali di hockey, ci sono anche altri sport che vengono toccati da Bar Sport. Poi giovedì parleremo del Giro della Svizzera che parte da Bellinzona, attraversa
1: il Giro d'Italia.
0: Grazie.
1: Prego,
0: Barmelli, figurati. Che attraversa la Val di Blegno e poi arriva a Cari.
2: Ma il Bicio Cesarachievi.
0: Sì, viene qui Bicio Cesarachievi.
2: Domani,
0: domani avremo ospite anche un ex hockeista professionista, ma non te lo dico.

0: lancio una polemica. La FIFA, l'organizzazione che presiede il calcio mondiale, ama veramente.
1: È l'amico Infantino che saluto. Grazie. Ecco,
2: l'hai conosciuto?
1: Mio amico Infantino, sì. Tifoso come me dell'Inter e della regina.
2: No, ecco, perché non so se è una bella cosa.
3: Hai un concetto di amicizia, cioè amicizia non basta stringere la mano e bere il caffè insieme, non si è amici così.
1: Però allora, non racconto solo un episodio.
3: L'ho già sentito tante
1: Svizzera-Brasile 2018, Neymar in campo, Zemail in campo, Berami in campo, 1-1, Coutinho e Zuber in testa. Alla fine della partita siamo pronti a fare insomma, quando c'è il Brasile c'è un sacco di giornalisti, un sacco di gente.
0: Ma dove eri, scusa?
1: In Russia a fare il mondiale in Brasile. Arriva Infantino
2: in Russia a fare il mondiale in Brasile.
1: Il mondiale Svizzera-Brasile.
0: Ricordiamo che Nicolò ha varie sindromi. Esatto. Prego.
1: Passa un cordone con 30 persone e Gianni Infantino che arriva nella zona, ma non
4: certo,
1: si deve fermare a fare l'intervista.
4: Dice, Casolini,
1: se si stacca dal cordone, arriva da me e mi chiede com'è il nuovo allenatore della regina che era Agenore Maurizi. Mister. Io gli parlo, eccetera, eccetera. A un certo punto gli dico: se si può fare un'intervista, presidente, ma non si potrebbe, Viene con me a fare l'intervista e grazie a me tutte le televisioni che c'erano hanno potuto fare Infantino, che si è staccato dal cordone per venire a salutare.
3: Questo non fa di lui un tuo amico.
0: No, ecco.
1: Sì, ma si stacca dal per venire da me.
0: Scusami, scusa,
1: cioè io da Morbio superiore riesco a calamitare Infantino che si stacca e viene da me. Cioè, c'è lì Neymar, c'è lì il presidente di quello, dell'altro.
0: Va bene, a pallonare siamo tutti bravissimi, poi c'è la realtà. Attenzione, vogliamo capire, Infantino è patron di un calcio bello, di un calcio che ancora si ricorda dei bambini che giocano con la palla fatta di stracci, o è solo business? Questo è il grande tema.
3: Giacomo. Io penso che non ci sia sport più facile al mondo di quello di criticare la FIFA sempre e comunque.
0: Quindi tu sei per la FIFA, per i poteri forti?
3: No, allora, la FIFA sicuramente non è encomiabile,
0: come
3: è
0: encomiabile?
3: Come si muove, non è encomiabile rispetto a come si muove su certe cose. È comprensibile che ci siano molte perplessità a come si muove Infantino rispetto a Trump, rispetto al premio speciale per la pace che ha istituito e che ha dato a Trump per i rapporti che detiene con determinati paesi arabi, dal Qatar all'Arabia Saudita, eccetera, eccetera. Questo senz'altro è vero, andrebbe analizzato, approfondito e va anche criticato.
0: Ma
3: la FIFA, che ha come scopo lo sviluppo del calcio nel mondo, persegue questo scopo. Sono cose che noi non vediamo, ma ad esempio, anzi alcune le vediamo, il calcio femminile, se il calcio femminile al mondiale europeo, che vengono trasmessi in diretta su tutte le televisioni del mondo, è merito della FIFA che ha spinto lì, che ha messo soldi nel calcio femminile, perché altrimenti il calcio femminile giocava ancora sui campi di periferia, al mondiale non lo vedevamo in televisione. Ad esempio, che la FIFA abbia un sacco di programmi di sviluppo in paesi in via di sviluppo attraverso il calcio è un dato di fatto.
0: Ma scusami,
3: girano tantissimi soldi, certo, ma vengono anche reinvestiti.
0: Ma quando viene assegnato un mondiale, no? Si parla sempre di magna magna, umma umma, mangeria.
1: Sì, però Paolo, sì, però quando viene assegnato un appalto in una città si dice, quello lì conosce, no, guarda, prendere uno sconosciuto. Cioè, piove governo ladro, basta Paolo, cioè togliti la tessera del partito che hai in tasca.
0: Ci sono state anche delle indagini però quando c'era Blatter, no?
1: Voti sempre PSA,
3: certo,
1: Paolo.
3: Ma infatti il famoso FIFA Gate nacque perché il mondiale non venne assegnato agli Stati Uniti, ma venne assegnati 2018 la Russia, 2022 a Qatar.
0: Voi collusi con la FIFA uno con quell'altro?
3: No, assolutamente. No. Io, a differenza sua, Infantino non lo conosco.
1: Grande sostenitore della FIFA, grande sostenitore di Gianni Infantino, di Gelson Fernandez, che sta sviluppando il calcio in Africa come nessuno. Okay. L'amico Gelson Fernandez, ci posso dire, Gelson Fernandez.
3: Dirlo.
1: Quindi grandissimo lavoro.
3: Vogliamo spendere due parole anche a favore dell'avvocato Fulvio Biancardi?
1: Della Federazione Ticinese di Calcio.
3: Lo salutiamo.
0: Nicolò, tu cioè naturalmente tieni sempre la parte alle grandi organizzazioni, invece la povera gente la lasci rantolare ai bordi della strada.
1: Ma non è vero, la dimostrazione è che si fa un mondiale a 48 squadre, dando spazio a Congo, Haiti, Curaçao, Giordania,
3: questa è la maniera che ha la FIFA, che ha Gianni Infantino, di tenersi tutti buoni, di farsi rieleggere per acclamazione, perché tu
0: lo faceva anche Blatter.
3: Lo faceva anche Blatter, certo, quindi non sto dicendo non sia.
0: Ti devo fermare perché c'è un aneddoto meraviglioso di Balmelli, 15 anni, che incontra Blatter a Zurigo. Prego Balmelli, a facoltà.
5: No, 15 anni, ma non è mai capitato di incontrare Blatter, non si è staccato da nessun cordone, ma ebbimo
3: giusto, Ebimo, la possibilità di andare a visitare la FIFA a Zurigo con dei colleghi, amici del torneo pasquale di Bellinzona. Vi ricordate lo storico torneo pasquale? Ha giocato Beckham, Della Peña, questi grandi, Kane, questi grandi giocatori qua. Fummo invitati da un noto ex arbitro ticinese a visitare appunto la sede della FIFA a Zurigo.
1: Quale?
3: Noto ex arbitro ticinese che lavora alla FIFA, non posso fare nomi.
0: Ma fummo a che età, Balmerli?
3: Praticamente, cosa c'entra?
1: Fumo o fumo?
3: Fumo tanto
0: invitati. Ma che età
3: avevate? Ventina d'anni fa, una ventina d'anni fa. A visitare la FIFA e abbiamo visitato questo palazzo maestoso, siete già stati al palazzo della FIFA, quello vero, mio dovevo fare il museo già in centro, una torre d'avorio immensa, spettacolare. Cosa è capitato? A un certo punto Busacca ci dice: adesso andiamo su in ufficio, incontriamo il presidente. Noi ci guardiamo e diciamo: ma com'è il presidente? Che presidente di cosa? Fulvio Biancardi. Andiamo all'ottomillesimo piano, saliamo, entriamo in una saletta e poco dopo arriva Sepp Blatter, niente poco di meno che ci saluta in maniera totalmente informale e ci parla in italiano, un po' miscels con lo spagnolo, ci chiede come facciamo andare avanti col torneo, come raccogliamo i fondi e via dicendo. Insomma, passiamo uno spassionato quarto d'ora col presidente Blatter.
0: Tu lo abbracci?
3: Non lo abbraccio, gli stringo la mano e gli dico: conosco comunque Niccolò Casolini.
0: Ma il giorno dopo lui è andato nelle pettole, Blatter?
3: Proprio. Non è andato nelle pettole, ma dico solo che è stato generoso nei nostri confronti.
0: Vedi?
1: Però cioè, scusami, nei confronti del torneo pasquale.
3: Del torneo pasquale,
1: cioè, vi ha fatto una donazione.
3: Sfrancami, sì.
4: Però esatto, bello che dopo questa stretta di mano con Blatter, probabilmente Balmelli è nel file dell'FBI e che indagava su Silvagate.
1: Adesso abbiamo una grande telefonata, Paolo.
0: Come no?

0: rimane nel cuore la storia della maglietta della Bolivia. È piaciuto al pubblico.
1: Chi era il giocatore, Paolo?
0: Echeverri, il Diablo Echeverri.
1: Il giocatore della maglia.
0: Parranca.
2: Cristaldo.
0: Bravo. Cristaldo, non mi ricordo più niente perché sono anziano, però volevo chiedere una cosa a Mocetti con due C. Questo mondiale che si giocherà dall'11 giugno in Messico, Canada e America. Abbiamo già provato a lanciare il calcio negli USA nel 94, non è andata così bene. La nazionale femminile americana ha vinto 4 mondiali, però la squadra USA che giocava con Meola in porta e così
2: era l'Alas, Winalda,
0: l'Alas, ecco, la Svizzera,
2: Jones,
0: era un po' una squadra di parvenu. Ecco,
1: volevo Balboa, ti ricordi Balboa?
0: Rocky?
1: Doccia schiuma.
0: Volevo chiederti, ma gli sport che vanno veramente per la maggiore, che segui tu in America, non sono il calcio?
2: No, anche se il calcio ha il suo seguito anche a livello di college, a livello universitario, ci sono tanti praticanti, soprattutto tra le donne, ma adesso anche tra gli uomini, anche soprattutto tra tutti gli abitanti ispanici, sono appassionati di calcio e seguono l'MLS. È chiaro che adesso negli Stati Uniti si pensa al fatto che ci sono i playoff dell'NBA, c'è la Major League Baseball che è entrata nel vivo della stagione.
0: Raccontaci Cavalli.
2: E poi ci sono in questo momento le gare per puro sangue d'America più importanti in assoluto. Il primo weekend di maggio c'è stato il Kentucky Derby a Louisville, in Kentucky per l'appunto. È il sogno della mia vita andare ad assistere a questa gara che dura due minuti di pura adrenalina, 150.000 spettatori. Cavalli, puro sangue di 3 anni d'età.
0: Ma è più bello, io ero stato ad Ascot che c'era anche la regina Elisabetta.
2: Ah, Ascot che è carina, no, ma è un'altra cosa. E lo scorso weekend c'è stato Preakness e fra 3 settimane Belmont Stakes. Preakness. Questo trittico viene chiamato la tripla corona delle corse per puro sangue. Io vi assicuro che se voi vedete il Kentucky Derby rimanete tramortiti.
3: Stai
2: dalla
3: parlando con gente che frequenta la scuderia Crotta, che è di altissimo valore, però voglio dire, non conosciamo questa.
1: Ma meglio dell'Arc du Triomphe, quello che vinse Tony Bean di Luciano Gaucci?
2: Dai. Quello fu un grande momento di sport, secondo me meglio, più adrenalinico.
3: Abbiamo un grande ospite. Presentalo al telefono tu. Collegato con noi.
1: Allora, in studio Mattia Crocitorti lo ha chiamato prima Blemir, poi Bremen, poi Blemir, poi Bremer, addirittura come centrale della Juve.
2: No, devi spiegarla bene. Eravamo in studio in Champions League, assente Maurizio Ganzo quella sera, viene Mattia Crocitorti.
1: C'è più del solito assente Maurizio Ganzo.
2: Viene Mattia Crocitorti e ogni volta che parla dell'ospite che è di fianco a sé storpia il nome.
1: Cioè,
2: io
1: e
2: Nicolò non dovevamo guardarci in faccia per non scoppiare a ridere.
1: Stavo male da ridere. Ma sì, ma come dice Blemir, Blerim Gemaili, buongiorno. Ciao Blerim.
4: Buongiorno.
0: Ben arrivato. Buongiorno. Ma perché Crocitorti non riesce a dire il nome di uno dei calciatori più importanti degli anni 2000 della nazionale svizzera? Blerim, c'hai una spiegazione?
4: No, perché alla fine dei calciatori si conosce soprattutto i cognomi, ma ci sta, va bene così. Poi il mio nome non è semplice. Va bene così. Lo perdono il mister.
1: No, abbiamo deciso che la prossima volta che sarete in studio insieme tu sarai o Beppe Gemaili o Pippo Gemaili, quindi facilitiamo la cosa. Beppe Gemaili suona bene.
0: Allora, dove sei Blerim in questo momento?
4: No, sono in Spagna dal mio figlio.
0: Okay.
4: In Spagna prima di partire per questa lunga avventura.
1: Perché lei sarà con noi tutto il mondiale dall'11 giugno.
2: Non sarà con noi, sarà negli Stati Uniti per noi.
1: Dall'11 giugno al 19 luglio. Blerim, tu hai giocato in Canada, ci puoi dire un po', perché il Canada comunque ha tanta gente di seconda generazione che arriva dall'Italia eccetera, tanti giocatori italiani hanno giocato in Canada, Giovinco, Insigne, Bernardeschi eccetera. Il calcio, perché il Canada è sostanzialmente un paese di hockey.
0: Facciamo una domanda corta,
1: il
0: però.
1: Calcio, quando tu giocavi, è vero la proprietà saputo del Bologna eccetera, ma c'era calcio o fregava niente a nessuno?
4: Ma no, le tre grandi squadre che sono in MLS, che giocano con il campionato americano, assolutamente sì, sta crescendo tanto. È chiaro che c'è un errore fondamentale nella MLS, dove non c'è la retrocessione, manca qualcosa, manca l'ansia di non retrocedere, di dover combattere per qualcosa. È un po' perdi o vinci, è un po' la stessa cosa, diciamo che lì giochi alla fine solamente per vincere i playoff, per vincere il campionato. Tutto il resto un po' quello che manca nel campionato MLS, ma siamo abituati negli sport americani che la retrocessione non c'è, perché la franchigia costa tanto, chiaramente, quando uno entra con una franchigia di 2 miliardi come adesso nel basket, se non sbaglio. Non vuole retrocedere l'anno dopo e perdere tutti questi soldi.
0: Ma tu sei andato perché ti davano un bello stipendio, Blerim, un po' fuori dai denti? Sei andato in Canada per quello?
4: No, onestamente io ero a fine carriera, volevo fare un'esperienza così e volevo anche un po' staccare. È chiaro che in Italia hai tanta tanta pressione, dopo 10-11 anni di pressione ti conviene, diciamo, un po' rilassarti qualche anno, prenderla sicuramente con calma, ed è questo che cercavo. Con l'età che avevo mi andava molto bene questa cosa, per cui era un po' questa la decisione. Ma è chiaro che scoprire poi un calcio che c'è lì, perché gli stadi sono alla fine tutti pieni, e c'è l'entusiasmo, però è chiaro che quello che ho detto prima è una cosa fondamentale.
0: Attenzione, adesso c'è Wikipedia, c'è Niccolò Casolini che è l'almanacco vivente del calcio mondiale, su di te Blerim Zemail. Aspetta che abbiamo la sigla, Giacomo. Wikipedia alla RSI. Vai Giacomo.
2: Blerim Gemaili non ha mai perso contro Valon Berami, vero o falso?
0: Casolini.
1: Non ha mai perso tipo in sfide di...
2: No, quando hanno giocato uno contro l'altro.
0: Fermo Blerim.
1: Ah, ci pensavo a poker.
0: Fermo, aspetta, deve rispondere Casolini.
1: Devo rispondere io. Secondo me è vero.
2: Vero, ha giocato 3 volte e non ha mai perso. Quando giocava in Turchia, Blerim Gemaili si è fatto il trapianto di capelli, vero o falso?
1: Falso. Ha un'ottima attaccatura, i capelli stanno diventando un po' grigi, l'altra volta si è presentato con la tinta di Toto Cotugno, ma i capelli ne ha tanti, l'attaccatura ottima, bel capello Blerim Gemaili.
2: Risposta esatta. In carriera Blerim Gemaili ha preso più cartellini gialli di Valon Berami, vero o falso?
1: Vero.
2: Sì.
3: Ma dai, non avrei
2: 154
3: mai
2: contro 120, chi l'avrebbe mai detto?
0: Hai ancora un paio di domande, falle.
2: L'avversario incontrato di più in carriera da Blerim Gemaili chi è? Lichtsteiner, Von Bergen, Handanovic.
0: Però qui naturalmente ci sono dei
1: tempi. Handanovic?
4: Non la può sapere.
1: Lichtsteiner.
2: No. Lichtsteiner 16 volte.
3: La sapevi Blerim?
0: Tanto ride Blerim.
4: No,
0: non la sapeva neanche lui.
4: Fino adesso non sapevo niente.
2: Quanti gol in nazionale ha fatto Blerim Gemaili?
1: 15.
2: No, Blerim?
4: 9 o 10?
2: Ma neanche tu lo sai, però. 10.
1: 10?
2: Sì. Ah, l'ultimo te lo ricordi?
4: Doppia cifra.
1: Sì, l'ultimo di Blerim Gemaili contro la Costa Rica ai mondiali 2018 2-2.
2: Bravo.
0: Allora Blerim, noi naturalmente
1: ci vediamo alla finale di Champions, lui sarà a Budapest,
0: Sì, Blerim, a me piace molto quando ragioni e fai i tuoi ragionamenti durante le trasmissioni della Champions. Se Casolini ti facesse parlare sarebbe ancora più bello.
4: No, ma ragionare è importante in questo studio, perché come hai detto è con Casolini che non ragiona mai e spara tutto, è giusto che qualcuno ragiona là dentro.
0: Dobbiamo chiudere, allora domani torniamo.
1: Ciao Blerim, un abbraccio.
0: Un grande abbraccio,
1: ciao,
0: e ragazzi, grazie per questo.
1: Ciao Blerim, grazie.
0: Chiudiamo, domani parleremo dei mondiali di hockey e ciao a tutti.
5: Con Splash e Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashespa.ch.
3: Tra poco Rosi Nervi in vostra compagnia con Serotonina. Buona continuazione d'ascolto su Rete 3.

0: tutto. Buongiorno. Ormai vi trovo sulle stelle, carichi come delle molle, pieni di serotonina.
1: L'oasi sonora di Rete 3.

Guardiamo al calendario, oggi 19 maggio, diciamo che nella storia non è sempre stato un giorno bello per tutti, per esempio per Anna Bolena oggi era un gran giorno del ciuffo. 1536, la seconda moglie di re Enrico VIII d'Inghilterra, condannata a morte per adulterio, viene giustiziata mediante decapitazione alla Torre di Londra 490 anni fa. Una storia super controversa. Anna Bolena, una donna con una grande determinazione, lei voleva arrivare dove è arrivata, è riuscita a rubare il cuore di re Enrico VIII, che era sposato, ma sappiamo che all'epoca c'erano altre richieste, cioè tu dovevi come compagna di un re dare dei figli maschi, e tutte le controversie insomma partivano da lì. Ci sono altre storie legate al figlio maschio che non arriva, per esempio Marie Antoinette in un'altra relazione con uno dei re di Francia nella meravigliosa corte di Versailles, anche lì, però lui insomma non sembrava proprio un uomo alfa in quel caso lì, poteva, ecco, lei poteva tergiversare, darsi un po' alla vita mondana con più facilità. Anna Bolena insomma ha avuto un destino meno favorevole, quindi ricordiamo l'uccisione, venne giustiziata con decapitazione come oggi alla Torre di Londra 1536. Un pensiero per lei.

0: Rama, che si è detto super innamorato, nuova fase della sua vita, non solo amorosa, anche professionale. Cabana riguarda questo 2026 con un tour che ha iniziato presentando questa canzone ad Amici in anteprima. Sì, lui aveva vinto ad Amici nel 2018, un sacco di artisti italiani sono usciti da questi programmi, show con Maria De Filippi and crew, e quindi così, con come gesto di gratitudine, Cabana l'ha fatto partire da lì, e poi vedremo dove lo ritroveremo nel corso di questa estate che stiamo attendendo con ansia. Poi per la serie Parla per te, Rosy Nervi, che noi amiamo l'inverno, ecco, io invece visigo perché ho bisogno di estate. Fatemi almeno parlare di cose mondane con leggerezza e andare a Cannes, Festival di Cannes 2026. Diciamo che abbiamo visto già donne super iconiche, una Jane Fonda bella come il sole, anche se gli anni passano, adesso ha deciso di lasciarsi i capelli grigi, ma è sempre una meraviglia. Altra donna che ha più volte fatto parlare di sé per la capacità di adeguarsi al tempo che passa è la meravigliosa Sharon Stone, che ha fatto il suo show con tanti look meravigliosi, quasi un po' giappo, con del glicine che cadeva dai suoi abiti impreziositi da Swarovski di ogni tipo, la sua apparizione tipo eterea alla Croisette tra glicini e cristalli, appunto neo regina di massimalismo. Però diciamo che, ecco, ha saputo sorprendere per eleganza, eh. Uno dice ma allora che roba pacchiana, poi c'era Bella Hadid tra le super top model, adesso in auge, sempre splendida, che però insomma ha avuto da temere un po' l'altro giorno sulle passerelle di Gucci, perché si è alternata una meravigliosa sessantenne che di nome fa Cindy Crawford, che diciamo che insieme a Carla Bruni, anche se sono alla soglia dei, anzi forse la Crawford ha 63 anni e mentre che Carla Bruni ne ha 60, insomma delle topone pazzesche che non hanno niente da temere. La cosa ci fa ben sperare. Anche per questo tra poco vorrei parlarvi di vecchio a chi, ecco, questo è un tema che vorrei affrontare. Invece dalle 9 facciamo un bel passo nel mondo della terapia di gruppo radiofonica e parleremo del ruolo degli amici nella vostra vita. Ma tornando a Cannes, vi dicevo, abbiamo un inviato speciale per la RSI, come ogni anno, cioè il nostro meraviglioso Alessandro Bertoglio. Stamattina l'ho chiamato, mi ha mandato due scatti alle 7:30, uno mi ha colpito molto molto divertente, di questa signora tipo me, tacco 12, che però per deambulare in giro per Cannes si è messa le sneaker e poi prima di fare il suo defilé privato sulla sua passerella, insomma, si è messa i suoi tacchi 12. Nel frattempo Alessandro si trova in una proiezione, quindi non poteva collegarsi live con noi, ma sentiamo tra un seggiolino e l'altro che cosa ha da raccontarci. Ciao Ale.
1: No, mi dispiace, sarebbe stato molto bello fare la diretta qui dalla fila N, posto 22, all'interno della sala Varda, in attesa dell'inizio del film di Nicholas Winding Refn. Però purtroppo tu cominci quando il film è iniziato e non posso parlare durante il film.
0: Non è bello.
1: Però insomma ti ho mandato un paio di foto che ho incrociato questa mattina. C'è gente già sul tappeto rosso dalle 8:15.
0: Ti rendi conto?
1: Ci sono persone che si accampano per togliere le sneakers e mettere il tacco, credo non più di 8, 10, no, 6, 8.
0: Ecco.
1: I 12. È da professionisti tipo te. E che altro? Niente, qua c'è un grande via vai di refresh dei tappeti, perché ogni tanto arriva un'acquazzoncina e i tappeti dei VIP devono essere sempre perfetti. Metti che succeda qualche cosa, c'hanno delle assicurazioni che non è che ti portano via la casa, ti portano via direttamente il paese. Mentre quelli che vanno nelle sale dove viaggiamo normalmente noi, poveracci, che ci facciamo degli orari incredibili per vedere i film tipo 8 della mattina oppure finiamo l'una di notte, lì puoi tranquillamente sguazzare sopra il velluto del tappeto rosso, che tanto che se frega. Vabbè, dai, troveremo un modo di sentirci.
0: Certo, buona giornata. Grazie per il tuo collegamento dal tuo seggiolino.

0: Mario, vi dai buongiorno, c'è un saluto caro a tutti gli ascoltatori di Rete 3 e la sua pagina del calendario di oggi cita una scrittrice blogger che si chiama Letizia Cherubino e che dice: non funziona mai quando tenti di far felice qualcuno a scapito della tua felicità, funziona solo quando si è felici insieme. Vi stavo parlando di vecchiaia o di donne che insomma sul tapis rouge, sul red carpet di Cannes guardano fuori niente male, e c'è questo articolo del Focus di questo mese che mi ha recapitato la mia ghostwriter di fiducia, che è a pagina 89 e titola "Vecchio a chi?", con una bellissima foto di un 76enne superpower che risponde al nome di Bruce Springsteen, cioè Mattarella vestito con la maglia della nazionale di sci, quindi italiana. Poi ci sono altri personaggi superpower, c'è una meravigliosa Orietta Berti di 82 anni che duetta con Fedez in un concerto. Ricordiamo una splendida Ornella Vanoni che ci ha fatto sorridere con la sua intelligenza e autoironia fino all'ultimo giorno della sua vita, o quasi. Ma c'è anche una riflessione: nel 2025 per esempio il giapponese Hiromu Inada aveva completato, quindi lo scorso anno, mezza competizione Ironman in 10 ore 11 minuti 23 secondi per 1,9 km a nuoto, 90,1 km in bici, 21,1 km di corsa. E uno dice: già sopravvivere a una mezza Ironman, cioè sei già il mio eroe. E è straordinario pensare che costui, Hiromu Inada, ha 92 anni, cioè li aveva l'anno scorso, quest'anno ne fa 93, ed è diventato il più anziano finisher, come si chiama chi completa questo tipo di gara, il più anziano della storia. Alla richiesta di svelare il suo segreto, il campione ha spiegato: non penso mai alla mia età, ma a ciò che voglio fare. Quindi insomma, pensa positivo, come soluzione pare più facile a dirsi che a farsi. Eppure, per quanto Inada debba molto alla genetica, certo, e all'allenamento, ecco, la chiave della sua longevità atletica potrebbe proprio essere questa qui: non farsi condizionare dall'età. Sempre più scienziati sottolineano e sono convinti che non considerare la propria età anagrafica prolunghi questo tempo in salute, health span, ok, lo sostengono tutta una serie di ricerche importanti. Vi dico ancora solo una cosa, tra l'altro su Focus c'è la foto dell'Ironman 92enne Hiromu Inada, e sì, al guardafuoco come uno convinto, devo dire. Tra gli studi, e la chiudo, che hanno rafforzato l'idea che un atteggiamento ottimista favorisca una vita più lunga in buona salute, c'è un'indagine che è diventata molto famosa, il Nun Study, cioè lo studio delle suore. All'inizio degli anni 90 ci sono state 600 suore messe sotto la lente degli scienziati, suore tra i 75 e i 102 anni, che hanno accettato di partecipare a questo studio. Si sono sottoposte per anni a controlli medici e test cognitivi, e dando il consenso all'analisi del loro cervello anche dopo la morte. Beh, esplorando questi archivi dei conventi, i ricercatori hanno scoperto che al momento dell'ingresso la superiora aveva chiesto a ogni novizia di raccontare la sua vita prima dei voti. Da quei testi era possibile dedurre sia la ricchezza linguistica sia l'atteggiamento emotivo delle giovani suore, e siccome la vita in convento era molto uniforme, gli studiosi conclusero negli anni 90 che una buona capacità linguistica in giovinezza predice un miglior funzionamento cognitivo in vecchiaia, mentre l'ottimismo è associato a una maggior longevità.
1: Sembra che
0: l'ho citato Fedez con Ornellona, qua lo sentiamo con Clara, Scelte stupide.
1: Hai detto che

0: vero che l'Occidente soprattutto stigmatizza le rughe, l'imperfezione, il cosiddetto ageismo, come viene appunto definito, una forma di pregiudizio così diffusa che si manifesta già nei bambini di 3 anni. È vero, tante volte dici il nonno vecchio eccetera. Ecco, questo dobbiamo cambiarlo, dobbiamo mettere uno stop a questo stigma e cominciare a valorizzare anche le persone un po' più âgée, che tra l'altro in esperienza ci mettono via davanti e dietro e soprattutto hanno il diritto di essere considerati in qualsiasi fase della tua vita. Non è perché uno invecchia, tanto ci passerete tutti, quindi questo passa in convento, a proposito di conventi. E il Giappone invece è molto più avanti: il terzo lunedì di settembre celebra il Care no Hi, il giorno del rispetto per gli anziani, che è diventata una festività ufficiale, pensate, nel 1966, per onorare proprio le persone più avanti con l'età ma più esperienziate. Una festa che riflette valori profondi della cultura giapponese: il rispetto, la gratitudine, la cura verso le generazioni più anziane, molto legati alla tradizione confuciana. Bellissimo questo pensiero. Poi pensiamo a vecchiettini power, mi viene in mente il buon Mick Jagger, che ha quasi 83 anni, continua a essere sempre attivo. Ci chiediamo tutti come faccia ancora a essere alive, ma soprattutto io credo che si sia nutrito di bellezza, perché ha sposato, penso, le donne più belle del mondo, e adesso ho visto che sta con una splendida ballerina di cui non ricordo il nome, anche lei orientale, 36 anni, lui 83, vuoi mettere?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Come puoi non tenerti in forma? Un contemplativo, non credo solo un contemplativo, buongiorno. A proposito di bellezze, arriva Nico all'orizzonte, buongiorno.
2: Ma smettila, buongiorno Rosy, buongiorno.
0: Stamattina splende il sole, allora è colpa tua, credo.
2: Ma merito mio, merito tuo.
0: Soleggiato con annuvolamenti a media alta quota e boom, in estensione un po' di nuvolette con qualche rovescio isolato, ma non dalle parti dove vive Nico, quindi nel Luganese non ci saranno, siamo sicuri. Fino a 20 gradi le temperature, in Alta Engadina 13 gradi. Nico, oggi cosa fai col bel tempo, se si mantenesse tale?
2: Vado in palestra come al
0: Davvero?
2: Solito, e se mi gira,
0: sì, ma solo
2: metto,
0: se ti gira,
2: mi metto in giardino a prendere un po' di vitamina D.
0: Dove abiti, tutti quelli come dei condor?
2: E purtroppo il mio giardino non gode di molta privacy, dà proprio sulla strada, e questa roba mi ferma un po'.
0: Quindi noi possiamo fingerci dei passanti e piazzarci
2: e buttare dentro l'occhio, sì, se volete.
0: Dopo ci facciamo dare l'indirizzo.
2: Sì.
0: A proposito di strade, forti rallentamenti ancora da Caslano verso Bioggio, visto che cercavi di capire la situa. Ci sono segnalazioni, solo questa in realtà, di traffico. Ai passi alpini segnalano innevato il Luco Magno, Bernina e San Bernardo normalmente transitabili e ancora in chiusura invernale, Forcola di Livigno e Novena. Ti chiedo di rimanere dopo, intanto ti lascio la parola per le ultime notizie.
1: 3 News.
2: 3 persone sono state dunque uccise in una sparatoria nella maggiore moschea di San Diego in California. I 2 assalitori di 17 e 19 anni hanno fatto irruzione con armi da fuoco nel centro islamico che ospita anche una scuola dell'infanzia ed una elementare. I 2 uomini hanno ucciso 3 persone, tra cui un agente di sicurezza. Sono poi stati trovati morti in un'auto vicino al luogo di culto per ferite autoinferte, hanno comunicato le autorità statunitensi, che al momento però parlano di crimine di odio, non per forza islamofobico. Vladimir Putin inizia oggi invece una visita in Cina, la 25esima da quando è al potere. Il presidente russo arriverà a Pechino nella serata locale, domani il vertice con Xi Jinping. Tra gli obiettivi principali di Mosca ci sono nuovi accordi economici, in particolare sull'energia. Il presidente cinese, che pochi giorni fa ha ricevuto anche Donald Trump, punta invece a mostrarsi il vero leader diplomatico globale. E infine, per la cronaca regionale, un incendio divampato poco prima delle 2 di notte in uno stabile del quartiere di Viganello a Lugano, in via Al Fiume. La polizia comunica che le fiamme hanno preso avvio da una delle auto parcheggiate nell'autorimessa che unisce 3 palazzine, generando un denso fumo ed estendendosi in parte ad altri veicoli vicini. A titolo precauzionale, gli inquilini di uno degli stabili sono stati evacuati e nel frattempo rientrati. Non si segnalano feriti, ingenti per conto i danni materiali. Al fine di consentire le operazioni di soccorso e il transito dei mezzi in emergenza, l'area interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico.
0: 079 873 80 73, partiamo.
3: Serotonina presenta Pink Floyd, il tocco di rosa che ti cambia la giornata.
0: La facciamo abbastanza breve per iniziare. Nico,
2: dimmi,
0: e tutti voi che state ascoltando, se vi dicessi che avere amici abbassa il rischio di depressione, protegge il cervello, rinforza il sistema immunitario e persino allunga la vita, pensereste ad una pubblicità? Invece è neuroscienza, c'è un bel dossier su Focus di questo mese. E allora vogliamo parlare di amicizia, non quella delle frasi Instagram, quella vera, quella che cambia il cervello, quella che ti vivi fisicamente. E subito ti faccio questa domanda, Nico, così diamo il là agli ascoltatori.
2: Sì.
0: Chi è la prima persona, poveraccia, che chiameresti alle 3 di notte? No, fammi prima questa. Chi chiameresti?
2: La prima persona che chiamerei alle 3 di notte, a parte mia moglie, dici?
0: No, anche quello, perché potrebbe essere bellissimo che anche, oltre che moglie, amica.
2: Sì, totale. Totale, assolutamente sì.
0: Forse questo definisce anche un parametro di scelta del compagno.
2: Ma credo di sì. Io sono sempre stato un grande fan del rapporto anche di amicizia che ci deve essere tra compagni, tra partner. Bisogna essere complici, no? Quindi ridere, scherzare, alla fine è la persona con la quale passi più tempo.
0: Vero.
2: In teoria, perché poi è vero che passiamo più tempo
0: sì,
2: con i colleghi.
0: Sì.
2: Però vivi costantemente con quella persona. Se non ti è amica, manca qualcosa.
0: È vero, ma c'è un amico che conservi malgrado questa bellissima nuova relazione, meravigliosa relazione che ti sei...
2: Sì, vabbè, ce li ho, purtroppo abitano tutti via, non sono vicini, però ce li ho. I miei grandi amici storici sì, sono tutti emigrati.
0: Oh, quindi non chiameresti
2: quindi
0: nessuno.
2: Non chiamerei
0: di
2: nessuno.
0: Quindi ti resa tua moglie, per
2: esatto,
0: fortuna, trattiamola
2: esatto,
0: bene.
2: Esatto.
0: Perché poi, tra l'altro, tu hai anche un cane e
2: sì,
0: ci sarà una sfumatura su cui vogliamo soffermarci, che è proprio l'amicizia con gli animali. Quando si è in sincronia,
2: bellissimo,
0: anche con gli animali, questo aumenta
2: certo,
0: la serotonina, l'ossitocina, preziosissimi, anche la dopamina.
2: Bello.
0: Sei carico?
2: Carichissimo.
0: Andiamo
2: Rosy
0: con le altre

0: Allora ho bisogno di voi, dei vostri pareri, 079-873-8073 per partecipare a questo momento di terapia di gruppo. E naturalmente, visto che Nico è ancora qua a chiacchierare, noi ce la raccontiamo, facciamo degli esempi, ci diciamo ok. Intanto cerchiamo di capire lo studio che vi ho citato da focus.it, che mostra che la solitudine, per esempio, attiva nel cervello gli stessi circuiti che crea la fame. Lo sapevate? Andate a leggervi questo bell'articolo. È una frase molto potente. Il cervello vive la mancanza di relazioni come vive la mancanza di cibo. È incredibile, se pensate quanto è fondamentale un'amicizia. Allora, possiamo spiegarlo in modo semplice. Dopamina porta piacere e motivazione, ok? L'ossitocina, la fiducia e il legame. Le endorfine, calma, benessere in generale, no? E poi c'è il cortisolo, quando ci sentiamo sostenuti. Il cortisolo che scende. Amico vero non ci cambia solo l'umore, quindi l'amico vero ci cambia la chimica nel nostro cervello. E allora vi chiedo, vi è mai capitato di sentirvi meglio solo perché qualcuno vi ha detto ci sono? O perché la mattina, non so, chiami la tua amica e c'è, e ti dice delle cose belle e ti sostiene in quello che fai, e dici guarda, ho scritto la nuova commedia di teatro, e ti dice vai tranquilla, dai che ce la facciamo. Ma non è bello, Nico? Non è bello non sentirti solo su questo pianeta?
1: No, assolutamente, ma scherzi, ma è bellissimo riuscire ad avere delle persone su cui puoi fare affidamento, non importa per quale motivo. Sai che se li chiami, se le chiedi un favore, sono lì, ti aiutano. Bellissima questa cosa.
0: Ma anche il gesto di amicizia di un collega, perché ora sì, tu dici i tuoi amici storici non sono qui, no? Però ecco, una gentilezza, una cortesia, uno che per caso ti va a prendere uno spray del naso quando praticamente non riesci più a respirare, sai che va oltre il gesto.
1: Certo, assolutamente sì. Quello, ma poi il bello del nostro lavoro è che, almeno per quanto mi riguarda, ho stretto delle bellissime amicizie qua dentro e che ci si vede anche fuori, per cui è bello così.
0: È bello e ti dà la forza per affrontare le difficoltà, sì. Perché effettivamente, e chiudiamo questa riflessione, la famiglia non te la scegli, quindi le dinamiche familiari, insomma,
1: esatto,
0: sono, ma gli amici te li scegli.
1: Sono la famiglia che ti scegli. Non è mia questa, giuro.
0: La famiglia.
1: Gli amici sono la famiglia che ti scegli.
0: Disco, non posso dire altro. Meglio di così non si può. Ciao,
1: ciao
0: Nico.
1: Di nuovo, Rob. Se hai bisogno, fischia.
0: Grazie.

0: Buongiorno cara, lei mi scrive, aspetta che ripetiamo il numero 079 873 8073. Nico si è trattenuto, vedi che come gesto di amicizia ancora.
1: Sì, allora se ti do fastidio scacciami, tirami un calcio e vado via.
0: Non mi dai fastidio mai, anzi. Jade dice: ciao Rosy, la prima persona che chiamerei sarebbe la mamma. Altro grande tema, la mamma amica.
1: Ma certo, anche chiaro, poi dipende, la per molte mia. cose, la mamma è ancora un punto di riferimento.
0: La mamma o il papà per alcuni.
1: Esatto.
0: Però magari per educazione tendi ad andare verso la mamma per facilità comunicativa.
1: Ma allora noi abbiamo il gruppo famiglia che tutti hanno, quindi quando c'è magari qualcosa so che uno dei due sicuramente lo raggiungo, quindi zac, messaggino e via.
0: E non scegli la tematica? Se parli con la mamma parli di un certo tipo di temi, col papà altri?
1: Beh, allora mia madre, è vero che chiamo prevalentemente mia madre, ma per il semplice fatto che sono un grande cuoco. Cioè, nel senso che nel termine. Non fare intendete.
0: Umiltà!
1: No, esatto, non è il mio caso. Sono un grande cuoco, nel senso che passo molto tempo in cui. E mi piace cucinare. Poi come lo faccio, lo dicono gli altri. Però mi piace moltissimo mettermi ai fornelli. Per cui all'inizio, soprattutto nella mia carriera da chef, chiedo consiglio a mia madre, che è la miglior cuoca del pianeta. Quindi come si fa questo? Come lo facevi questo? Quanto tempo deve stare? Come lo faccio?
0: Che orgoglio per la tua
1: per
0: mamma.
1: Per lei sì, devo dire di sì, devo dire di sì. Quindi
0: maschietto
1: bello.
0: Che si dà alla cucina.
1: Ma sono sempre di più,
0: Ma che bello!
1: Sempre di più i maschietti che scoprono questa. Guarda, io se tornassi indietro potrei fare due strade, o lo chef o l'agente immobiliare.
0: Perché?
1: Adoro visitare case, appartamenti
0: e rifilarli.
1: Io sono uno di quelli che va a visitare anche se non deve prendere, perché mi piace.
0: Dai. Sai che in America fanno questi open day dove tu fighissimo.
1: Io vado a tutti gli open day. Totale, infatti quando ne approfittavo, quando dovevamo cambiare casa io e mia moglie, ne abbiamo visitate una marea e alcune anche io da solo per il solo gusto di andare a visitare appartamenti. E l'agente immobiliare è bello perché serve un po' quella faccia lì, che io sono un po' paraculo, quindi riuscirei a vendermi bene e a vendere bene.
0: Perfetto. Abbiamo scoperto un'altra sfumatura di Nico, le sfumature del Nico. Jade dice la prima, quindi la mamma, e però altrimenti probabilmente la mia prima migliore amica, prima, perché ho tipo 5 amiche e le considero tutte mie e migliori. Quando ci chiamiamo senza preavviso però sappiamo subito che qualcosa non va, perché tendenzialmente ci scriviamo di più, ecco
1: mia madre è questa, se la chiamo senza preavviso va subito in paranoia.
0: Cosa c'è?
1: Cosa è successo? Aiuto.
0: Niente, mamma mi si è attaccata la pasta al forno.
1: No, come devo tagliarla qua, perché se no se la taglio così poi c'è di meno.
0: Ma che bello. Voilà. Kiss.
1: Baci a tutti.

0: kiss.
1: Mamma mia, già un bacio, pensate l'effetto che può fare un bacio. Prince in questa canzone non ha bisogno di essere perfetto, ricco, bellissimo, cosa che tra l'altro aveva più o meno per essere amato, ha bisogno di autenticità, altro tema, You don't have to be rich to be my girl. Bisogna togliere le maschere, smontare lo status e cercare queste connessioni vere che solo gli amici veri ti sanno dare. Mio papà diceva i migliori amici sono a ore di Venom, questa velocità di percorrenza degli spazi aerei, insomma ce le vuole per trovare gli amici veri. E come diceva Jade, insomma ne ho 5 di amiche, si diceva, no, gli amici li conti su una mano, perché i veri amici non sono proprio così tanti. E che definiamo un vero amico, secondo voi che caratteristiche deve avere un vero amico rispetto alla vostra esperienza? Ci sarebbero tante cose da dire. Beh, l'amicizia su cui si è tanto scritto, si è tanto parlato. Alberoni ha scritto un libro sull'amicizia, chissà quanti hanno scritto delle riflessioni sull'amicizia. L'amicizia non è un lusso, è proprio un bisogno biologico. Il cervello che vive la solitudine come una fame, come abbiamo detto, e c'è questo studio del MIT che ha mostrato che dopo isolamento sociale si attivano le stesse aree cerebrali della fame da cibo. È pazzesco, il cervello che desidera le persone come desidera il pane che ti tiene in vita. Vi sentite più stanchi quando siete soli? Avete mai avuto un periodo senza amici vicini? Un'amicizia vi ha mai salvato da qualche cosa? Volete raccontarmelo allo 079 873 80 73? E a proposito di amicizia, Lazza che omaggia Tiziano, 25 anni dopo Perdono, rilanciano insieme.

riprendere un pezzo classico bellissimo che ha cambiato il modo di cantare con Tiziano Ferro, perdono, e gli ha detto dai, dopo 25 anni si riparte, e Lazza ha duettato con Tiziano Ferro, che si è raccontato ai giornalisti alla RAI ieri. Ho visto un'intervista, un approfondimento dove diceva: io sono una persona insicura, però io sono questa cosa qui, sono autentico e attraverso la musica mi esprimo. Devo dire che attraverso la musica ho trovato tanti amici, cioè non così tanti, un paio di amici, tra cui Lazza. Bello, bello anche il rispetto che si crea tra due amici che si pongono alla fine allo stesso livello, no? Non ce n'è uno che subisce dall'altro, un rapporto paritario, paritetico. Stare con gli altri non è solo piacevole il più delle volte, ma ci protegge, pare, dalle malattie e mantiene giovani la mente, così raccontano i ricercatori. I cervelli degli amici, si è scoperto, possono entrare in risonanza tra loro e funzionare all'unisono. È una cosa bellissima e quasi magica. Insomma, stare insieme ad altre persone fa produrre ossitocina, che è questo neurotrasmettitore che rafforza i legami. Il cervello codifica la correlazione amico piacevole, ok? Quindi incontrarsi o perlomeno sentirsi al telefono o in videochiamata attiva i neuroni che producono ossitocina nel nucleo paraventricolare del cervello. L'ossitocina anche lei arriva da quelle parti lì. L'ossitocina risponde ai segnali che provengono dai neuroni del nucleo dorsale di questa cosa che si chiama RAFE e li spinge a produrre la serotonina. Scusate se vi cito, se mi cito, è importante per la sensazione di gratificazione. L'ossitocina che viene anche inviata all'area tegmentale ventrale del cervello e stimola il rilascio di dopamina. Così abbiamo usato queste parole che vanno così tanto di moda, anche se ve l'ho letta così non l'abbiamo tanto ben capito, ma insomma la felicità è a portata di mano, questo per dirla in modo semplice. Socializzare è il modo migliore per aumentare il proprio grado di felicità, questo lo capiamo, e funziona più dell'attività fisica, della meditazione e del contatto con la natura. Questo secondo uno studio dell'Università della British Columbia in Canada, che è stato condotto 3 anni fa. Anche una ricerca dello stesso anno pubblicata su Science Advances conferma che dopo una conversazione le persone sono meno stressate e di umore migliore, e del resto lo si può verificare anche sul campo. Ci sono per esempio i ricercatori dell'Università di Washington a St. Louis negli Stati Uniti, che hanno chiesto a 250 studenti universitari di indossare un microfono per una settimana mentre si trovavano al campus. Gli studenti dovevano valutare il loro livello di felicità 4 volte al giorno. Il risultato: i ragazzi avevano un umore nettamente migliore entro l'ora immediatamente successiva a una conversazione con qualcuno che gli stava simpatico, ecco, e più tempo questa era durata, maggiore era il livello di felicità che si manifestava in loro. Pazzesco, no? Dove sono gli amici?

the door, che può essere anche metaforica, una porta da aprire, perché non è che concedi la tua amicizia al primo che arriva e si presenta, no, quella porta lì della fiducia si apre dopo un po' di esperienza, di condivisioni, di esperienze vissute con delle persone, e solo alcune passano questa porta speciale entro la quale si può parlare di amicizia, l'amicizia quella vera. Qual è un'amicizia? Definiamo un'amicizia vera, che cosa significa? L'amico c'è nel momento del bisogno, l'amico si smazza anche in momenti pesanti, l'amico c'è sempre, l'amico è una cosa che più ce n'è meglio è, cantava quella canzone bellissima. È così, è una cosa così speciale che ci regala la vita, anche per chi la famiglia non ce l'ha, insomma l'amico te lo puoi avere, no? Dipende un po' da te. No, soprattutto no all'isolamento. La solitudine fa male, le ricerche lo dimostrano, aumenta del 32% il rischio di morte per qualsiasi causa. Ecco, proprio perché abbassa il livello di energia vitale. Ecco, quindi, ma non è solo perché i solitari non hanno nessuno, questo non ha niente a che fare. Ecco, alcuni esperimenti, per esempio sui topini, hanno dimostrato che gli ictus, per esempio, danneggiano il cervello molto di più se colpiscono individui che vivono in isolamento, non in comunità. Quindi capite la differenza: se uno sceglie di prendersi un momento per sé, quella è un'altra cosa, ok? La solitudine fa male, quindi non la vogliamo, ma qua io non mi sento mai sola con tutti voi che state scrivendo, vi leggo volentieri. Allora, l'amicizia, dice Vedrana, mi sta salvando da una brutta separazione dopo 15 anni di relazione. Ecco, e tu i bimbi piccoli, ti siamo vicini, ti mandiamo un abbraccio forte e immaginiamo quanto sia utile e forte la presenza di un amico in questi casi, per non rimanere sola, per guardare le cose da un altro punto di vista. Quindi forza, forza, forza, non si molla, non si molla. Sabina, buongiorno, dice l'amicizia mi salva ogni giorno, ho 56 anni, buona giornata e cari saluti. Beh, cari saluti anche a te, che bello, è vero, l'amicizia nutre l'anima, nutre la vita. Lali Laura, buongiorno, dice come ti senti? Desideri un abbraccio? Parole che portano ad ascoltarsi. Prova a dire la parola

Buongiorno Michael, dice due che diventano amici proprio in un momento di profonda difficoltà. Noi ci conoscevamo a malapena di vista, non avevamo nessun obbligo di aiutarci, ma lo abbiamo fatto alla grande. Questi amici hanno fatto questo aiuto, questa loro presenza per te, e gli sarò grato finché campo. Non ho amici di quelli da film, quelli che crescono con te e ti portano ad una simbiosi, ma quando penso a queste due persone le classifico tra gli amici veri con la A maiuscola. Che bello, gliel'hai già detto? Credo di sì, molto prezioso.

Sabrina Carpenter, Madonna che si occuperà del Middle Time quando ci sarà la finale di calcio per questi mondiali attesi tra Stati Uniti e Messico. Ma come mi chiedete tutti, dai, metti sta benedetta canzone che fa tanta, fa star tanto bene, perché l'abbiamo celebrato più e più volte, una canzone uscita all'inizio degli anni Ottanta. Mettiamola, dai, va bene. Però dovete cantarmela, voglio un audio con questo pezzo interpretato da voi. 079 873 8073. Tra l'altro noi la usavamo per fare le gare di ritmica, si entrava su questa nota tutte insieme, ti esplodeva il cuore di gioia, veramente, quando partiva questa canzone era pazzesco. Andavi in punta di piedi, tiravi sulla testa, dentro la pancia, stricci chop, e si camminava attorno al tappeto di

se canti questa canzone pensi a una persona a te tanto cara e amica, ti fa commuovere. È così. È un silenzio che può diventare musica, perché a volte l'amico non deve parlare, solo la sua presenza già ti cambia la giornata. Tanta intensità in questa canzone che ci porta anche nel mondo degli animali, perché nel cervello di un cane, soprattutto dicono dei cani, hanno fatto delle ricerche sui cani, ma penso anche altri animali, i gatti, i padroni, beh, si verifica una stessa cascata chimica come tra due amici: ci amano anche i nostri animali. In fondo, a chiamarlo il mio cucciolo, il mio piccolo, certi proprietari non hanno torto, perché nei test in cui il cane, qua prendono il cane, viene lasciato solo con uno sconosciuto e poi nella stanza viene fatto rientrare il suo padrone, è proprio stato verificato che il cane si comporta proprio come fanno i bambini, cioè esplorano di più l'ambiente, hanno più fiducia negli altri quando il suo padrone, quindi il suo papà, la sua mamma sono presenti. Il legame cane-padrone somiglia molto al legame genitore figlio, anche dal punto di vista neurofisiologico. Quando un cane e il suo padrone si guardano negli occhi, nei cervelli di entrambi aumenta la quantità di ossitocina, proprio come si verifica tra amici, anche nelle mamme che guardano amorosamente il proprio bambino succede questa cosa. Anche qui ci sono studi addirittura dell'università Azabu University del Giappone. Che succede all'uomo? In fondo è normale, chiunque abbia un cane, un gatto, sa di volergli bene. Più sorprendente è che anche nel cervello dell'animale si attivi esattamente lo stesso meccanismo umano, la stessa cascata chimica di sensazioni positive. Questo è bellissimo, quindi guardate negli occhioni al vostro animale e amatelo, perché lui sentirà questo amore, ma tanto già lo sapete, e lo ricambia con grande devozione. È bellissimo. Agostino, buongiorno, dice: io ho creato un gruppo, 4 amici al bar, ogni tanto ci troviamo per una pizza o altro, fa proprio bene al cuore, all'anima. Vivi, viva gli amici sempre. Nadia, buongiorno, dice: che bel tema oggi Rosy, gli amici sono quelli che ti restano accanto nei momenti peggiori. Infatti nel mio vissuto più terribile ho fatto terra bruciata attorno a me, e ho innalzato tanti di quei muri, eppure qualcuno è rimasto e ha continuato a tenermi per mano, aspettando pazientemente che tornasse il tempo per me di sorridere ancora. Ecco perché adesso cerco di esserci sempre per chi ha bisogno. Gli amici sono preziosi. Mario, che dici tu? Ecco, volevi anche tu la canzone, l'abbiamo suonata. Davvero l'arte di essere felice, dice Laura, sono parole arrivate di notte, non sapevo fossero già di qualcuno. Allora carichiamo questa botta di amicizia saltando e vogando al ritmo degli Offspring con questa Hit That del 2003. Anche andare a concerti con gli amici non ha prezzo, no?

a te, dice, vero amico, vero amica, dopo una perdita importante e improvvisa ho visto i miei veri amici che mi sono stati vicini e mi stanno vicini ancora ora. E anche qualcuno che dice, durante la malattia i veri amici restano, la maggior parte delle persone che credevo amici non c'erano più, pochi amici ma sono rimasti. E qualcun altro che parla invece di situazione economica, prima quando si stava bene tutti lì a mangiare, a scherzare, quando poi ho avuto bisogno io, insomma, mi sono trovato solo senza poter leggere chi lo firma, grazie. E leggo invece Diego che dice, la vera amicizia è molto meglio del vero amore, perché nel vero amore prima o poi finisce l'intimità fisica e sentiremo che ci mancherà qualcosa, mentre nella vera amicizia non finirà mai l'intimità dell'anima, il concetto di un povero poeta di strada. Meraviglioso Diego, dobbiamo veramente parlare del tuo libro sull'amore. Hai fatto una poesia sull'amicizia, a parte che questa frase era stupenda, ma l'hai fatta una poesia sull'amicizia?

Lo sapevate, a proposito di amare davvero, lo sapevate che tenere la mano, vi siete già sicuramente accorti, tenere la mano di qualcuno abbassa la percezione del dolore, sentirsi supportati riduce ansia e infiammazione. Il corpo, insomma, non distingue così tanto tra cura medica e cura emotiva. La presenza umana può fare dei miracoli quanto una medicina biologica. Certo, magari non può bastare, però può fare dei miracoli. Io vi chiedo, qual è per voi la qualità importante in un amico? La lealtà, l'ascolto, l'ironia, la presenza, la sincerità. Quale di questi valori, qualità è importante per voi in un amico? L'amico vero non è quello che ti applaude sempre. L'amico è quello che resta quando diventi difficile. E anche quello che ti sa dire magari le cose scomode, te lo dice non per cattiveria, ma per farti un po' da specchio di verità. Le domande che ti vengono è: oggi abbiamo tanti contatti ma pochi amici, tanti sui social magari, ma i social in realtà ti avvicinano o ci isolano? E è più difficile fidarsi oggi? E gli uomini hanno meno amicizie profonde delle donne? Queste affermazioni, come le vedete, dopo i 40 anni è vero che è più difficile fare amicizia? Beh, possiamo ricordarci la fase della pandemia, che cosa ha cambiato dentro di noi, ha cambiato tante tante cose. Poi avrei ancora un paio di considerazioni. Pare, secondo sempre queste ricerche citate sull'articolo di Focus da dove sono partita, che le persone con relazioni sociali forti hanno meno rischio di depressione, meno rischio di infarto, meno rischio di declino cognitivo, addirittura meno rischio di Alzheimer. Perché meno cortisolo, c'è più ossitocina, sistema immunitario più efficiente, cervello più stimolato. Quindi il cervello umano è come un muscolo sociale, senza relazioni si atrofizza.

0: La bellissima poesia di Dalla, come mi ricorda Mario, caro amico ti scrivo. O anche Venditti, no? Cantava Gli amici, oppure Gli amici al bar, che mi avete citato, tante canzoni che celebrano l'amicizia. Diego che ci scrive la sua poesia, anzi l'ha scritta il 10 aprile alle 6:27 del mattino, dice: l'amico è un amore non consumato, è la parte migliore di noi. L'amico è la nostra coscienza più profonda che non ti fa pensare gli errori, perché gli errori fanno parte della vita e ti fa sentire ciò che sei, ciò che vuoi. L'amico è il rapporto d'amore più vero. L'amico è la hai messo una virgola, ma forse l'amico è il rapporto d'amore più vero. L'amico è libertà. L'amico è quella persona che aspetta con il sorriso che ti rialzi. L'amico è la tua forza. L'amico non ti giudicherà. L'amico è la persona che ti fa crescere, perché tu vorresti essere come lui e lui vorrebbe essere come te. L'amico è uno sguardo che non fa domande. Un vero amico ha le risposte senza chiederti il perché. Un amico è quella forza che ti nasce da dentro e che non sai spiegare. Un amico è quel filo sottile tra la vita e la morte, che quando la tua anima muore e tu vorresti morire con lei, ti regala quell'ultima magia che ti dona speranza e che ti fa resuscitare. Diego Marino, sei meraviglioso, bellissima, bellissima, bellissima, ok, stupendo, ok, grazie mille per questo bellissimo pensiero. E arriva un altro messaggio, dice: Rosy, un amico ti offre una seconda coscienza fuori da te. Arturo, grazie anche per la tua di riflessione. Sì, l'amico è, penso, uno dei regali più belli che ti può fare la vita, anche perché sono persone che ti scelgono e che ti scegli, e che insomma ci si sceglie a vicenda. Vorrei ancora dire solo due cose, perché siamo addirittura saluti, per citare le nuove scoperte di neurobiologia sugli astrociti e sulla plasticità cerebrale. Oggi sappiamo che il cervello cambia continuamente in base alle esperienze relazionali. Le connessioni umane modificano fisicamente proprio il nostro sistema nervoso, e quindi potremmo concludere che ogni persona che amiamo lascia letteralmente una traccia neurologica dentro di noi. Sì, forse gli amici servono a ricordarci chi siamo quando noi ce lo dimentichiamo, oppure la felicità non è essere amati da tutti, è avere qualcuno che conosce il nostro caos e malgrado tutto rimane. E per chiudere, magari direi che forse la scoperta più importante nelle neuroscienze moderne è che il cervello umano non è progettato per sopravvivere da solo. Ci hanno insegnato a essere indipendenti, ma la biologia ci ricorda che siamo interdipendenti. E allora chiudo con le parole speciali di una mia cara amica che ringrazio per essere nella mia vita. Tra i regali più belli, davvero, c'è quello dell'amicizia, quindi chiudiamo con te, Laura.
1: L'amico è... L'amicizia è uno dei valori più importanti, e lo si capisce poi man mano che la vita prosegue. E complicità, comprensione, presenza, indulgenza. In certi periodi della vita ci si rende conto quanto sia importante essere sostenuti e non giudicati. E sì, io senza amicizia penso che non riuscirei più a sopravvivere a certe situazioni, quindi ringrazio soprattutto le amiche preziose che ho la fortuna di e il privilegio di avere, e nutriamoci dell'amicizia.

0: Ecco, quando sei awake, durante la notte, no? Più o meno, puoi chiamare l'amico praticamente sempre, no, Fabio? Chiameresti un amico alle 3 di notte?
1: Non vorrei disturbarlo, ma se ho la necessità lo faccio.
0: Chi chiameresti? Il primo nome che ti viene?
1: Beh, Davide. Davide è il nome che mi viene in mente.
0: Ecco. Che è un tuo amico che esiste, sì, no, o l'amico, certo, immaginario.
1: No, vabbè.
0: Salutiamo Davide, fortunato ad avere Fabio, Fabio ad avere Davide. Torniamo invece a noi, alla situazione del tempo. Oggi abbastanza soleggiato con qualche rovescio isolato, ma non ci riguarderà perché abbiamo caricato così tanto di ossitocina, serotonina e tutto ciò che finisce in ina, che oggi non avremo neanche una nuvola. Splenderà il sole con temperature fino a 20 gradi, in rialzo fino a 23 gradi mercoledì, e quindi incrociamo le dita che dovrebbe, insomma, arrivare un po' di estate forse. Sono le 10:03 minuti, Fabio, a te la parola, le ultime notizie.
2: Tre news.
1: Almeno 2 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel sud della Spagna. Ancora poche frammentarie le notizie a disposizione, stando alle quali il presunto autore della sparatoria è stato fermato e la sua posizione è al vaglio delle autorità, ancora da chiarire il movente. Negli Stati Uniti invece 2 giovani di 17 e 19 anni hanno aperto il fuoco nella maggiore moschea di San Diego, uccidendo 3 persone. I corpi senza vita dei 2 assalitori sono stati trovati poco dopo in un'auto, si sarebbero tolti la vita. Infine, sempre oltreoceano, Donald Trump ha annunciato di aver sospeso almeno per ora un attacco all'Iran programmato per oggi, in segno di buona volontà per rilanciare le trattative con Teheran affinché si giunga alla fine della guerra e sia riaperto alla navigazione il canale di Hormuz.
0: Tra mezz'oretta?
1: Sì.

Domani meglio cardi che mais. Domani parliamo di un animale, un animaletto, un insetto che vive in comunità e che regala un prodotto che fa stare tanto bene, che è il mio.

questa canzone che celebra l'amore, celebriamo anche un anniversario, perché 8 anni fa nella cappella di St. George all'interno del castello di Windsor, era il 2018, sono già passati 8 anni, il principe Harry in mattinata nominato duca del Sussex dalla nonna, detto così cara la nonna, la regina del Regno Unito Elisabetta II, sposò Harry, l'ex attrice statunitense Meghan Markle. Quindi 8 anni fa, anniversario di matrimonio, lei oggi ricorda con delle foto pubblicate sul suo profilo Instagram questa giornata incredibile dove tutto il mondo ha sognato, soprattutto qualsiasi ragazza, perché la favola poteva diventare reale. Questo era un po' il messaggio trasversale, con tanti scandali, tanto scalpore negli anni successivi. Nel frattempo la coppia si è trasferita in California, esce di scena come famiglia reale attiva, portano avanti altre cose, produzioni, documentari, attività filantropiche, campagne sulla salute mentale, sui giovani, eventi come sempre internazionali legati a sport e nell'ambito sociale. Hanno prodotto un documentario presentato al Sundance Film Festival, sono stati in Australia per incontri benefici istituzionali, vivono ancora a Montecito in California con Archie e Lilibet, che sono i loro due figli. E negli ultimi mesi Meghan ha condiviso appunto sui social delle immagini molto rare della vita familiare insieme ai suoi bambini, inclusi momenti appunto di celebrazioni private. Quindi buon anniversario di matrimonio a Meghan Markle e al principe Harry.

Olivia Dean e adesso Ariana Grande, tante donne incredibili che si alternano anche questa mattina. Questa è Serotonina, buongiorno, le 10 quasi 20. We can be friends.

0: No, Rosy, interdipendente mai. Semmai io è dipendente.
1: Saluti. Grazie, era molto bella. Arturo, grazie mille. Se viene il mal di testa, un po' di paracetamolo.

E parlando di amici, l'abbiamo sentito, il cuore a mille, grazie Calcutta, sfumiamo verso la mia conclusione di mattinata in vostra compagnia, grazie per i vostri generosi racconti e vi do appuntamento naturalmente a domani, stessa ora, stessa frequenza, dopo il Bar Sport. Chiudo ricordando una figura nata oggi, 19 maggio 1925, morto nel 65, parliamo di un leader afroamericano, figura centrale nella lotta per i diritti civili negli Stati Uniti, noto per il suo pensiero radicale sull'uguaglianza e la dignità dei neri americani, per la sua evoluzione da posizioni di forte conflitto a una visione più ampia dei diritti umani. Malcolm X. Vorrei chiudere così, con una sua frase: il cambiamento è l'unico modo per sopravvivere alla verità. Potrebbe essere anche una frase di Darwin, oppure un'altra frase che possiamo associare a Malcolm X era: non puoi avere pace mentre sei oppresso, devi prima avere giustizia. Ma qui è un concetto troppo articolato e a volte chissà, non è proprio così scontato avere giustizia. Oppure, ecco, chiuderei con questa: l'uomo che cambia il mondo è quello che non accetta più di essere invisibile. Allora andate come sapete splendere voi, fate concorrenza al sole, vi aspetto domani, vi lascio in ottime mani con gli amici del Cactus.

0: Voglio vedere solo posa cavi,
1: Posa
0: posa cavi,
1: cavi,
0: o al massimo dei posa coni,
1: posa
0: posa
1: coni,
0: coni, al massimo dei posa cavi,
1: posa
0: posa
1: cavi.
0: cavi, chissà come sono i posa cavi, dimmelo tu, i posa cavi,
1: Tui?
0: puoi anche diventare anche metal volendo.
1: Ma facciamola la versione metal. Funziona secondo me.
2: Posa cavi, posa cavi,
3: tra l'altro. Ieri sera c'è stato un picco di visualizzazioni su
1: Sì?
3: YouTube dei documentari sulle navi posacavi,
1: Ah
3: vedi?
1: sì, hai visto?
3: Dopo che ne abbiamo parlato qua ieri mattina,
1: Mi sembra giusto.
3: tutti sono andati a vedere come sono, come funzionano.
1: Cosa?
3: Ah, un
1: Posa?
3: programma pungente.
1: Posacavi, posacavi. Buongiorno a tutti, buon martedì Ottavio!
3: Buon martedì Fabio!
1: Oggi è il martedì Ottavio.
3: Martedì Ottavio. Aspetta che c'è un vocale.
1: Vai,
3: un
1: non
3: saluto.
1: so, siamo pronti?
3: Dice un saluto da Sal da Vinci per gli amici cactusiani.
1: Vai,
3: vai.
1: Sentiamo.
4: E si accenderà la musica e qui ti aspetterò.
3: Grande.
4: Dalle 10:30 alla mezza io ti ascolterò. E siamo io e te, Pugicap, Ale, Acusi, insieme per la vita. Rete 3. Ciao ragazzi, un
3: ciao.
4: Saluto a Rete 3.
1: Grazie.
4: Al Pugicap, da Sal da Vinci, il momento Eurovision, ma c'è voi. Grazie, grazie.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Ma Sal da Vinci è uno dei nostri, il caro Salda. Allora, come sempre, come ogni mattina, noi vogliamo fare il nostro grazie al casting. Sì, quel momento dove voi ci fate sentire la vostra voce, voi vi palesate, perché cerchiamo delle figure ben specifiche pure today. Tipo, chi cerchiamo oggi, Ottavio?
3: Che si faccia avanti chi copiava a scuola e sveli pure i suoi metodi, perché spesso ci si ingegna molto per copiare.
1: Che poi copiare non
3: bigliettini,
1: è solo
3: bigliettini nelle scarpe,
1: esatto,
3: sui risvoltini.
1: Non è solo copiare il compagno di banco,
3: no,
1: ma
3: esatto,
1: proprio prepararsi a non farsi vedere dal maestro. Al
3: chi
1: docente.
3: Si scriveva sotto la suola le risposte, eccetera, eccetera. Grandi copioni siamo.
1: Poi io voglio invece qualcuno che è un po' simile quasi, un metodo per ricordarsi le cose o che utilizza dei metodi che sono infallibili secondo questa persona, così magari ce li spaccia e li usiamo anche noi.
3: Ma per ricordarsi i nomi?
1: No, non per forza, le cose in generale, tipo non so, domani devo prendere quella cosa, devo ricordarmi di farlo.
3: Io metto il post-it sulla porta.
1: Ah, vedi, sulla
3: quando
1: porta
3: esci
1: non è male.
3: Di mattina sei sicuro che lo vedi.
1: Non è male.
3: Però io non ci scrivo niente.
1: Ah, niente, metti solo il post-it.
3: Devo ricordarmi perché a cosa serviva il post-it.
1: Eh beh, è un lavoro di memoria anche quello, eh. E poi, beh, l'ultimo lo faccio dire a te.
3: Allora voglio un po' rinnovare il vecchio metodo per lo spelling, perché anche dalle nostre parti se fai lo spelling spesso usi nomi di località italiane.
1: Vero.
3: Fammi lo spelling di Fabio, tu dici Firenze, Ancona, Bologna, Imola, Otranto. No?
1: Bravissimo.
3: Classico spelling che abbiamo sentito. Perché non farlo con le località della Svizzera italiana o della Svizzera?
1: Ma che bello!
3: È un po' impegnativo, ma è divertente. Ad esempio Fabio sarebbe
1: Friburgo.
3: Sì, o Faido, Airolo.
1: Ah, nostri.
3: No, è uguale.
1: Faido, Airolo.
3: Bodio.
1: Sì.
3: Intragna, Orselina.
1: Perfetto, l'hai
3: Dai.
1: Fatto tu per me.
3: Voi ci fate lo spelling e noi da lì dovremmo capire come vi chiamate,
1: per dire
3: quanto siamo intelligenti.

0: l'unico modo per ricordarsi le cose,
1: sì,
0: dopo anni e anni e anni di studi al Politecnico di Zurigo in collaborazione con Oxford, la soluzione è arrivata solo una.
1: Sì.
0: L'unico metodo per ricordarsi le cose è ricordarsi.
2: No!
3: Beh, grazie.
2: Ma c'è l'uso, scusa,
3: Noi speravamo
2: metodo di Oxford.
3: Esatto, qualcosa di incredibile. Niente.
2: Secondo me non lo vuole condividere. Non lo vuole condividere.
3: Può essere. No, ho visto tanti video su come ricordarsi le cose, non ne ho seguito uno. Sai che c'è questo ragazzo che è il campione, se non sbaglio, se non è mondiale, comunque italiano di memoria.
2: Sì, famosissimo.
3: Uno tra i più famosi, e ti spiega come ricordarti, magari una sequenza di numeri, eccetera. Il suo metodo è quello di praticamente, se tu devi ricordarti 15 cifre,
2: visualizzarle
3: mentre fanno delle cose sporche.
2: Ah, ecco, ma visualizzi la cifra scritta?
3: No, tipo tu visualizzi il numero 1, che però se la fa con il numero 7.
2: Ah, ok.
3: E mentre il numero 1 e il numero 7 se la fanno assieme, vedi il numero 2 che sta guardando il numero 8. Che
2: 1728.
3: Che però si sta facendo una. E quindi diventa così. E tu in quella maniera riesci a ricordarti in maniera più semplice rispetto a dire 1, 9, 8, 3, 4, 5, 2. In maniera più semplice tutti questi numeri.
2: Sì, diversi esperti di memoria dicono che quando tu traduci in immagini le cifre o quello che ti devi ricordare, il segreto è sempre esagerare, cioè fargli fare delle cose esagerate
3: così che ti rimangono impresse.
2: Poi ti rimangono impresse. L'hai già usato questo metodo?
3: No, non lo uso, ci ho provato, non lo so, non mi viene neanche naturale farlo. E allora cosa faccio? Mi sono, ovviamente, dico, vabbè, abbiamo la tecnologia, sono un po' appassionato di tecnologia, perché non sfruttarla?
2: Se che fra l'altro la tecnologia è il primo motivo per cui si perde la memoria.
3: Voilà, a posto. Quindi io sto usando il metodo giusto, quello corretto. In pratica la cosa che faccio è, come per tutte le robe, sai, il calendario, ormai tu non giri più con il calendario cartaceo oppure con il taccuino e vai in giro con quello per scriverti l'appuntamento tra 6 mesi da qualche parte, no? Te lo scrivi direttamente sul telefono, così che almeno nel tuo calendario sempre aggiornato hai la possibilità di vederlo costantemente, di essere avvisato nel momento giusto.
2: L'agenda, praticamente.
3: Esattamente. Ecco, una cosa che faccio di solito è tipo, mi ricordo, sono nel letto e mi ricordo che domani devo fare quella cosa, dico no, aspetta, so già che domani mi dimentico.
2: Lo scrivo nel calendario?
3: No, lo dico al mio orologio.

0: Lo dico al mio orologio e dico: scusami, mi ricordi domani mattina che devo fare questa cosa? Ricordamelo alle 6 del mattino. E lui alle 6 del mattino mi manda una notifica.
1: Ah beh, ottimo.
0: Ed no? È una cosa molto comoda per ricordarsi. Il problema è quando tu gli dici: me lo ricordi domani mattina, ma è passata mezzanotte.
1: Ah, ci sei cascato?
0: Ci sono cascato.
1: E non sei andato dal dentista?
0: No, sono andato dal dentista. No, ieri sono andato dall'igienista.
1: Non sei andato dall'igienista?
0: No, ci sono andato. E magari poi parliamo anche di quella cosa, perché però...
1: E quel domani lì, ovvio, sei passato a mezzanotte.
0: Sì, mi sono dimenticato. Infatti stamattina mi è arrivata la notifica di una cosa che ieri mi sono ricordato solo troppo tardi, che avrei dovuto prendere
1: fare
0: o
1: oggi.
0: Fare. No, dovevo farla ieri.
1: Ieri, però l'hai detto dopo mezzanotte.
0: Sì, e
1: si
0: quindi...
1: può sapere cos'era?
0: No, dovevo prendere con me una cosa da portare in giro e mi sono dimenticato e infatti l'ho portata oggi.
1: Quindi se dettate il promemoria non dite domani, dite la data.
0: Oppure se avete un metodo migliore ditemelo, perché così evito di incappare in questi errori. Tu non hai mai usato questo metodo.
1: No.
0: Infatti tu non sbagli mai, giustamente.
1: Va bene. Fa perdere la memoria quelle robe lì.

0: Sena, Remy, elefante acqua rossa, ma non sono tutti dei luoghi.
1: Andrea,
0: bravissimo.
1: Però c'è un intruso.
0: Sì, ma elefante. Cosa c'entra?
1: E non gli veniva nella località con la E. Estevaiele Lac.
0: Ah, bravo, mamma mia, ma tu sei un...
1: Stiamo promuovendo lo spelling con località svizzere, non che devi sempre dire le città italiane per fare lo spelling qua in Svizzera.
2: No.
1: Siamo svizzera, si fa lo spelling svizzero.
0: Ho conosciuto una ragazza con un deficit cognitivo e lei per i nomi usa la frutta, quindi ti abbina ad un frutto e si ricorda i nomi. Questo è uno dei messaggi che ci è arrivato.
1: Tu saresti?
0: Io sarei un ananas.
1: Ti devi ricordare a che frutta è abbinata la persona, eh? Comunque
0: a me, cioè, a meno che non ti chiama con il frutto.
1: Sono tutte tecniche.
0: Tu che frutta saresti? Una pesca?
3: Importanti.
0: Ottavio, un cacomelo, giustamente. Cacomelo. Poi ci avete scritto anche una bellissima piccola agenda dove posso scrivere tutte le cose al suo interno e non mi dimentico perché la guardo giornalmente.
1: E l'agenda cartacea è ancora abbastanza diffusa, eh?
0: Viene ancora utilizzata.
1: Che poi, fra l'altro, scrivendole a mano già le memorizzi.
0: Esatto, infatti una delle tecniche migliori è alla sera, sai questa cosa che tanto ti dicevano magari i genitori, ma fai il diario della tua giornata alla sera, fai il diario. Non so quanti hanno fatto il diario nella loro vita, io non mi sono mai messo a farlo, lo trovavo una cosa un po' noiosa per me stesso da piccolo, però effettivamente adesso è uno dei metodi migliori per ricordarsi la giornata, quello che hai fatto e quello che vuoi fare, perché magari ti vengono delle idee, delle cose, la sera te li metti tutti su carta, scritto a mano, come hai detto bene tu, perché così ti rimane di più nel cervello.
1: Però nel tuo caso in cui hai dettato ricordami questa cosa, era un oggetto che tu dovevi prendere uscendo.
0: Sì, esatto,
1: bastava che lo mettessi davanti alla porta.
0: E ma ero già nel allora, letto, vabbè, non avevo più voglia.
1: E allora sei pigro, scusami.
0: Certo, sono pigro, a quell'ora ero pigro.
1: La memoria non ammette pigrizia o viceversa.

0: biglietti. Oggi si regalano biglietti.
1: Biglietti
2: con Orang Music.
1: Biglietti, e quindi è il momento
3: per Elisa.
1: Per Elisa. Sapete che stiamo regalando per l'appunto dei biglietti per il Nevermind Music Fest. Ogni giorno ce ne sono due in palio, ma solo una persona se li può aggiudicare. Vi ricordo che il concerto sarà giovedì 25 giugno, ci sarà Elisa e Soli Roy, e dove saranno? Al centro urbano di Bellinzona. Come fare per aggiudicarsi i biglietti?
3: Faccia lei.
1: Dovete rispondere ad una domanda
3: facile.
1: Facilissima.
3: Dai, falla facile.
1: Facilissima, falla al nostro facile. Numero WhatsApp
4: 079 873 8073.
1: Il numero è sempre lo stesso. WhatsApp è sempre la stessa applicazione, quindi avete il modo per scriverci. Cosa ci dovete scrivere? Dovete scriverci per accaparrarvi i biglietti di Elisa e Soli Roy per quella serata, appunto, al centro urbano di Bellinzona. Dovete rispondere a questa domanda semplicissima. Quale film? Ma no, dai, semplice.
3: Sì.
1: In quale film Elisa e sua figlia fanno le doppiatrici? Lo stesso film, eh?
3: Io non lo so.
1: In un solo film entrambe, okay, hanno fatto Elisa e la figlia hanno fatto le doppiatrici. Io ve lo lascio, vi lascio pensare. E voi rispondeteci allo 079 873 8073, secondo me ce la potete fare. I veri fan lo sapranno in quale film Elisa insieme alla figlia hanno fatto il doppiaggio. Il doppiaggio. Vi diamo un'indicazione, è un film della Disney. Più di così non vi dico,
4: sennò... 079 873 8073.

0: Stop al televoto, stop al televoto.
1: Fermi tutti, sono arrivate tantissime risposte, come è giusto che sia, vuol dire che ci sono tante persone che hanno voglia di andare appunto a questa serata. Io vi ricordo, c'erano due biglietti, dico c'erano perché qualcuno è stato estratto dallo stop al televoto, c'erano appunto i biglietti in palio, due biglietti per un solo o una sola vincitore o vincitrice per la serata di giovedì 25 giugno al centro urbano di Bellinzona in occasione del Nevermind Music Fest per Elisa e Soliroy, quella serata lì.
0: La domanda era: in quale film Elisa e la sua figlia hanno fatto le doppiatrici?
1: Esatto. La risposta era Mufasa, il Re Leone.
0: Il Re Leone.
1: Esattamente.
0: Mamma
1: sì,
0: e figlia, c'è una curiosità fra l'altro.
1: C'è una super curiosità, perché per la versione italiana ci sono Elisa e la figlia, ma per la versione in lingua originale, quindi in inglese, ci sono niente po' di meno di Beyoncé
0: e sua figlia.
1: Vedi, quindi hanno mantenuto questa cosa del...
0: Ma cantano entrambe, mamma e figlia?
1: Allora ti devo dire, la figlia non mi ricordo.
0: No.
1: La mamma sicuro. Troppo tempo fa. Mi sembra che non canti la figlia. Mi sembra che la figlia è Chiara all'interno del film. E non mi pare canti, però potrei sbagliarmi.
0: E invece
1: la mia
0: mi pare
1: memoria.
0: Che abbia vinto Joas. Hai vinto due biglietti.
1: Complimenti.
2: Yuppie.
0: Abbastanza felice, dai.
1: Yuppie. Ti porti a casa questi due biglietti, potrai andare con chi vuoi tu, perché non ne avrai solo uno ma ben
0: due.
2: Yuppie.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno a tutti quanti, le 11 e 2 minuti, questo è Non ci resta che il cactus e potete ascoltarlo solo su
0: Rete 3.
1: E come sempre a quest'ora spazio alla meteo e poi alle notizie.
2: Oggi al sud in prevalenza soleggiato con velature più dense nel pomeriggio, al nord abbastanza soleggiato con aumento della nuvolosità da ovest seguito da deboli rovesci. Massima per oggi 20 al sud, 17 al nord. Domani in tutta la Svizzera dapprima nuvolosità residua e qualche goccia sulle regioni orientali, in seguito abbastanza soleggiato.
0: 3 News.
3: 9 feriti, 2 dei quali gravi, 2 dispersi, il bilancio di un incendio divampato la notte scorsa in uno stabile abitativo a San Gallo, e un altro incendio è divampato la notte scorsa poco prima delle 2 in un garage a Viganello. Non vi sono stati feriti, ma l'intenso fumo ha imposto l'allontanamento temporaneo di diversi inquilini di uno stabile. A prendere fuoco un'auto posteggiata, come detto, nessun ferito, ingenti danni materiali. Tutti gli inquilini sono rientrati nelle loro abitazioni, ancora da chiarire le cause e eventuali responsabilità. Sono riprese questa mattina alle Maldive le operazioni per recuperare i corpi senza vita dei 4 subitaliani morti durante un'immersione in una grotta. Un'operazione difficile a causa soprattutto della profondità, che ha richiesto l'intervento anche di una squadra di soccorso specializzata proveniente dalla Finlandia. Le operazioni dovrebbero concludersi entro domani. Sono oltre 130 i decessi provocati dall'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, alcune centinaia invece i casi sospetti. Ad aggiornare il bilancio sono le autorità locali attraverso la BBC. Malati e contagi vengono anche segnalati in Uganda, dove c'è stato anche un morto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riunito il suo comitato d'urgenza per affrontare la questione.

0: Abbiamo uno spelling. Dimmi come si chiama lui.
1: Vai.
2: Arbedo, Rovio, Tresa, Uzzano, Riva, Origlio.
1: Grande! Arturo, come il gatto!
0: Però c'è un intruso, Uzzano è in Italia.
1: Ah, Uzzano è in Italia?
0: Mi risulta di sì. Lento, Toscana.
1: Magari qualcuno può dirci se c'è un luogo con la U che possiamo, che si potrebbe sfruttare.
0: Uzzwil.
1: Uzzwil? Beh, chi è che non viene in mente? Mago di Uzzi.
3: Che l'avrà persa questa agenda qua?
4: Bellissimo, bellissimo.
1: Allora, abbiamo trovato una gionda nei parcheggi della radio e insieme a voi dobbiamo scoprire a chi appartiene. Leggeremo tre indizi da adesso fino alla fine della puntata, sperando che qualcuno possa metterli insieme e capire di chi è l'agenda di Today. Personaggio reale, di fantasia, attuale, del passato. È tutto nelle vostre piccole manine minuscole. Potete mandarci un messaggio allo 079-873-8073 per dirci di chi è, ma prima, Ottavio, a te la parola.
0: Apro a caso l'agenda.
1: Vai.
0: Ok, seguire il giro.
1: Primo indizio di oggi, quindi...
0: Seguire il giro.
1: Se vi viene in mente qualcuno...
5: 079-873-8073.
1: Se in palio ci sono le calzette, direte tre, e la matita infinita!
3: Che l'avrà persa questa agenda qua?

0: E qualcuno ci è rimasto male, pensava che fosse Vasco Rossi quando è partito il pezzo, invece una cover.
1: Perché è una cover, perché
0: è rischiosissimo.
1: No, perché è Nerissima Serpe che riprende, c'è chi dice no, del 1987. Nerissima Serpe, uno dei rapper, possiamo dire un po' astronascente del rap italiano, che ha pubblicato appunto questo brano in omaggio a Vasco, giusto per farvi capire. Certo, l'ha provato, a Vasco è piaciuto, e quindi se non piace a te ma è piaciuto a Vasco, Vasco c'ha ragione, no? Non pensi che... Cosa succede? Ah no, ho capito.
0: Rispondi, rispondi. Vai, vai. Pronto?
1: Pronto? Subito così.
0: Cos'è, un gatto?
1: Gianluchino, pronto?
2: Wow, wow. Avete sentito? Avete sentito che cosa avevo detto? Avevo detto!
0: Wow! Ho capito!
1: Va bene, va bene.
2: Adesso, zitti! Adesso vi dicevo un segreto.
1: Vai, vai. Dici il segreto.
2: Oggi non ero andato a scuola.
0: E dove sta la novità, scusa?
2: Che i miei genitori pensavano che ero a scuola invece.
0: Pensano che tu sia a scuola.
1: Ma infatti, scusami, ma se ti stanno sentendo.
2: Ma loro ascoltano la radio 3i.
0: Bene.
2: E dicono che c'è la musica più migliore.
0: Va bene, va bene.
1: Grazie. Ma
0: come hai fatto oggi? Sempre col termometro truccato?
2: Ma se ti ho detto che pensavano che ero a scuola.
0: Ah, è vero, scusa. Sì.
1: Quindi hai bigiato, scusa.
2: Allora. Zitti, stamattina mia mamma mi aveva portato a scuola come con il solito SUV, no?
0: Con il solito SUV, ok.
2: Ecco, poi io ero sceso.
0: Sì?
2: Anzi, no, prima gli ho chiesto i soldi per la merendina.
0: Le ho chiesto, sì. Sarebbe.
2: No, io glieli avevo chiesti. Poi l'ho salutata, sì. Ho fatto finta di entrare e quando è partita sono tornato a casa con il PUV.
1: Vabbè, bellissimo proprio, complimenti.
2: Così almeno ci gioco tutto il giorno con la PlayStation, che tanto la scuola non serve a niente.
0: Ma no, dai, non è vero, non dire così.
2: Poi eravate andati a scuola.
0: Certo, se...
1: sì.
2: Allora, vedete che non serve a niente.
0: Adesso si finisce come noi.
2: Poi la facevate la raccolta delle figurine, ci scambiavamo le doppie adesso.
0: No, non la facciamo.
2: Ma che posti che siete però.
0: Comunque guarda che poi c'è il rischio che la scuola chiami i tuoi genitori per dirgli che non c'eri,
2: Sì, ma tanto io gli avevo dato un altro numero.
1: Aspetta, cioè? In che senso?
2: Quando mi hanno chiesto il numero di telefono di un genitore, gli ho detto il numero di Rete 1, parlavano con i Bolzani.
0: Ah, ma sei tremendo, Gianluchino, sei proprio tremendo.
2: Non dire le figurine che mi mancano.
1: No, non dirle, dai, ti prego.
2: Sapete che ieri ho fatto un putti in ascensore.
1: Vabbè, grazie per avercelo detto.
2: Voi non li fate mai i putti in ascensore?
0: Io no, Fabio non lo so.
1: Ma capita, dai. No, comunque senti, ti dobbiamo salutare.
2: Guarda cosa so fare, guarda.
0: Guarda. Guarda.
2: Anche se c'è le mani, ma passa.
0: Non ti vediamo. Sei al telefono, non ti vediamo.
2: Allora vi facevo un'imitazione.
1: Vai
0: con un'imitazione.
1: Sì.
3: Ben giunti da Angelo e da Andrea. Oggi nel TG ci occuperemo di Gengis Khan, di un suggestivo gemellaggio.
0: Cosa sta facendo?
3: Giugiole, prossima edizione alle 25:55 circa.
0: Che notizia è, Giugiole? Ciao Gianlu.
4: Non si resta che
0: ma spaccato.

0: furbacchione, eh? Hai capito?
1: È un tipo.
0: Gianluca, il furbacchione, eh?
1: È un tipo. È
0: tu
1: un
0: l'hai
1: tipo.
0: Mai fatto di farti lasciare davanti a scuola? Saluti la mamma, il papà.
1: No.
0: Poi giri l'angolo.
1: Non avevo il coraggio.
0: E vai
1: di
0: a bigiare, vai a bigiare. No, no, no. Non bigiavi, bravo.
1: Non ero così coraggioso.
0: E tu copiavi da compagno? Ma dai tuoi appunti?
1: Mi è capitato, sì. Mi è capitato tipo a tedesco, ma ero talmente scarso che nemmeno a copiare riuscivo a fare bene io. Quindi va bene così.
0: Ma dove li mettevi gli appunti? Nascosti?
1: Dipende. Allora, mi ricordo una delle cose più simpatiche era sotto la suola della scarpa.
0: E però ti beccano, no?
1: Con il come che si dice, col nastro adesivo, attaccavo il foglio e poi ti mettevi con la gamba tipo incrociata, ma quasi, a guardare mentre... Però ti beccano in ogni caso.
0: Sì.
1: Cioè, dove lo metti, più o meno ce la fai.
0: Sentiamo i metodi dei nostri ascoltatori. Bea, anni fa, andavo a scuola dalle suore. Ogni tanto, quando c'era un ESPE e non avevo studiato, andavo a scuola con la gonna, mi scrivevo un bigino e me lo incollavo sulla coscia.
1: Capito.
0: Sicura che le suore non mi avrebbero mai chiesto di alzare la gonna, giusto?
1: È vero.
0: La suora non ti chiede mai alza la gonna. Brava.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Sara.
2: Allora, il mio metodo per copiare dai miei appunti senza farmi vedere durante gli esperimenti,
1: sì,
2: specialmente a storia, era prendere gli appunti sul blog notes e mentre prendevo appunti o mentre facevo il riassunto calcavo fortissimo.
0: Bello.
2: Poi dopo staccavo la prima pagina con gli appunti dove avevo scritto con la penna.
1: No, ma è geniale.
2: E sulla pagina successiva rimaneva la scritta praticamente
0: in
2: incisa nel foglio,
0: esatto.
2: Però non c'era la scritta con la... cioè non si vedeva la penna.
1: Certo.
2: Quindi io usavo il blog notes per scrivere l'ESPE di storia e man mano che andavo avanti, se avevo dei dubbi, tornavo indietro a guardare
0: Il
2: primo foglio del blog notes. Contro luce si leggeva tutto e non mi hanno mai beccato. E comunque, se mai avesse detto qualcosa, in fondo
0: avevi preso appunti.
2: Avevo preso appunti su quel blog.
0: Esatto, brava, ingegnoso. Ognuno la penna la preme quanto vuole,
1: esatto,
0: signora maestra.
1: Ma questa cosa, Sara, te la sei inventata tu o l'hai vista fare da qualcun altro? Perché a volte te li inventi tu e tante volte invece li vai a copiare i bigini.
0: Sì, oppure
1: metodi.
0: I fratelli maggiori.
1: Anche, esatto.
0: Ci raccontavano prima dell'orologio. Tu la sai questa qua dell'orologio? Com'è?
1: Cioè, la conosco, ma non l'ho mai avuto. Ricordo che c'erano vari portali che vendevano questo orologio con all'interno tipo un pennino quasi.
0: Sì.
1: Che aveva girato attorno un foglio di carta.
0: No.
1: Quindi tu potevi estrarre questa parte dell'orologio, questo pennino, con intorno questa pergamena, mettiamola così, che potevi sfilare e leggerti per intero, metterci su, scriverci quello che volevi.
0: Hai capito. Allora mandateci anche altri metodi se ne avevate, per bavave.
1: Tu bavavi?
0: No.
1: No, figurati.
0: No.
1: Tu immacolato sempre.
0: No.
1: Anzi, erano gli altri che copiavano te. Sempre.
0: No, non ero neanche secchione.
1: Neanche se niente.
0: Medio.

0: C'è una professoressa dell'italiano.
1: No, c'è una professoressa, ecco, universitaria.
0: Esatto, che sì? Ha scritto recentemente su Instagram: mentre riordinavo il mio ufficio, guardate cosa ho trovato, una reliquia universitaria che avevo confiscato a uno studente qualche anno fa.
1: Aiuto!
0: Con allegata foto.
1: Cosa lei?
0: Allora,
1: lei?
0: Uno studente di giurisprudenza, già fa ridere che uno copia durante l'esame di giurisprudenza, sì? Durante l'esame di procedura penale è stato beccato a copiare, però il modo fa ridere. Se volete vi mando la foto,
1: senza dire niente.
0: No, aveva inciso dei minuscoli appunti sulle penne Bic.
1: Grande, la parte trasparente, certo, delle penne Bic.
0: Lui aveva 11 penne con degli appunti incisi in miniatura,
1: incredibile,
0: su ogni faccia della penna, e in totale c'erano 11 penne tutte incise,
1: marchiate
0: dettagliatamente, e gli sono state confiscate e ha dovuto ripetere l'anno. A parte che secondo me faceva prima a studiare, perché non so quanto ci ha messo a incidere 11 penne di informazioni dettagliate.
1: Ci vuole. Tra l'altro ci sono delle tecniche molto simili per chi è capace di utilizzare bene il computer. Ricordo di un amico che tentò con la bottiglietta d'acqua,
0: cioè?
1: Quindi ha fatto la scansione, poi con pessimi risultati, la scansione dell'etichetta della bottiglietta d'acqua e l'aveva poi rifatta. Sai che dietro ci sono tutte quelle scritte in piccolo? Come tu c'hai,
0: cioè,
1: una bottiglietta
0: invece
1: d'acqua?
0: Invece degli ingredienti ha messo le risposte. Ma è un genio, no? Ma
1: è
0: scusa,
1: pazzesco.
0: Devi promuoverlo comunque.
1: Sì, ma il problema però era che si vedeva tantissimo, perché era il materiale, la carta è diversa.
0: Non era la stessa,
1: no?
0: Dell'etichetta.
1: E quindi tu lo guardi e un po' ti sale il sospetto. E il docente l'ha beccato malamente.
0: Ma soprattutto perché c'era scritto bere. Ai sumeri,
1: esatto.
0: Cioè, se volete la foto delle penne incise,
1: ecco cosa devono scrivere.
0: Copione.
1: Scriveteci copione allo 0.

0: Ciao carissimi.
1: Buongiorno.
0: Ti racconto una cosa da quando ero ragazzina. Mia madre era sarta.
1: Sì.
0: E ha cucito una gonna in jeans per una futura maestra di scuola e dentro la gonna gli ha fatto dei taschini per mettere tutti gli appunti. È stata una cosa ridicola, però è riuscita.
1: Cioè ha funzionato.
0: Ciao cari, un abbraccio a Tosca.
2: Ma non ho capito, l'ha fatta la figlia?
1: No, tu dici, non hai capito, l'ha fatta per la maestra che prendeva tutti i bigliettini se li metteva nella gonna, oppure per
2: esatto.
1: No, secondo me per una persona che stava studiando,
2: esatto, sì.
1: Per diventare maestra.
2: Ma non era lei.
1: Non credo.
2: Cioè è stata proprio commissionata così,
1: esatto,
2: questa gonna. Mi fa una gonna per dei taschini interni.
1: Per copiare.
2: Giustamente esegue.
1: Vai.
2: Altro metodo era quello della. Cos'era? La custodia della calcolatrice.
1: Beh, quella è intramontabile. Custodia della calcolatrice. Utilizzata per appunto scriverci dentro gli appunti. La calcolatrice che tutti hanno usato è quella scura, no? Di grigio scuro, quasi nera, dove all'interno tu avresti potuto, e c'è chi l'ha fatto più volte, scrivere con una matita e quindi permettere alla matita di incidere con la grafite tutte le scritte, ma visibili solo con una certa inclinazione.
2: No,
1: del
2: bellissima.
1: Sì, l'unica roba è che quando il docente guardava gli alunni tutti con sta custodia,
2: esatto,
1: se la giravano
2: tutti che guardavano la calcolatrice di traverso
1: storta, ha detto magari
3: mi saluto un sospetto.
2: Joe dice: nella mia classe eravamo solo tre ragazze.
1: Sì?
2: Quando c'erano verifiche di storia e letteratura scrivevamo tutto su fogli protocolli, cioè cambiate piano di sport sul fogli. A Fins professor diceva: siamo tutti brutti. Ha detto: ragazzi, Vincente, dammi le risposte. Dice: professore, e lei?
1: Tutto questo e molto altro a Non ci resta che il cactus.

0: Ce l'hai in mente la tecnica del fazzoletto?
1: Praticamente fai finta di soffiarti il naso,
0: sì?
1: E in realtà all'interno hai scritto le risposte.
0: Bravissimo.
1: È vero?
0: Del naso però.
1: No, è così, no, ho sparato a caso.
0: No, ti metti il pacchetto di fazzoletti tra un fazzoletto e l'altro all'interno, no, del pacchetto metti i bigliettini
1: simulando così, allergia.
0: Esatto, ti soffi il naso e ti prendi tutti i foglietti, oh, che ho scritto tutto.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà?

0: possiamo fare. Allora, il primo indizio di today era...
1: era seguire il giro.
0: Seguire il giro, ci sono arrivati un po' di nomi, un po' di nomi.
1: Sì, quasi tutti Ferrando.
0: Quasi tutti Ferrando, hai ragione. Ferrando, poi c'era arrivato anche Pantani, però scritto male. Un po' di nomi sono arrivati, ma non sono quelli corretti. Quindi continuiamo a cercare chi ha perso l'agenda di oggi, un personaggio reale, di fantasia, attuale, del passato.

0: Negli Stati Uniti cresce la polemica sulla gestione dell'entavirus dopo che Donald Trump ha affidato l'emergenza a Brian Christine. Chi è Brian Christine? Un urologo esperto in protesi del pene. No, adesso mi chiama. Adesso si è arrabbiato. Vabbè. Pronto?
1: Mister... Fake news.
0: Ti pareva.
1: Fake news.
0: Ma come fake news? È scritto dappertutto, non puoi negare questo. Le chiedo, perché ha scelto un urologo e non un virologo?
1: Ma mia, la stessa cosa.
0: No.
1: Virology, sterology.
0: Vabbè.
1: Cambia domani lettera.
0: Semmai due.
1: Lì in Svizzera se pien d'urologi.
0: Di urologi o di urologi? Di urologi.
1: Urologi.
0: Ma le chiedo, questo Christine l'ha forse scelto perché, come ho letto, conduceva su YouTube il programma Erection Connection?
1: A wonderful show. Te fai già la protesi o te le spezziamo un po'?
0: No, non parliamo di me. Parliamo di questo programma.
1: Erection Connection. Al guardavi tu ci sei e mi senti queste le lamjus per drizzare per la sanità.
0: Allora, a parte i doppi sensi, non è la prima volta che per lei i ruoli chiave vanno a persone poco qualificate, no?
1: Fake news.
0: Ma come fake news? Allora, le faccio la lista. Ha nominato Robert Kennedy Jr. come segretario della salute.
1: Oh, Kennedy Jr., wonderful person.
0: Sì.
1: The best choice.
0: Beh, la scelta migliore. È un avvocato ambientalista senza nessuna formazione scientifica.
1: Almeno le Novax. Fake news.
0: Ok, basta uno che sia Novax. Ok. Poi, lasciamo perdere. Che dire di Kristi Noem?
1: A wonderful woman. Very good, boss meritate.
0: Ho capito, ma lei era una governatrice del Sud Dakota, che è uno stato interno, e me l'ha messa a capo della sicurezza delle frontiere che lei non conosce. No, fake news, ho scritto.
1: Fake news.
0: Questa Noem ha scritto nella sua autobiografia che ha ucciso una capra perché puzzava.
1: Oh, great shooter, grande mira. Cosa? Dappertutto la capra era sua, no?
0: Va bene, allora vogliamo parlare di Linda McMahon, ministro dell'istruzione?
1: Oh, le very strong woman.
0: Strong
1: yes.
0: woman?
1: Yeah.
0: Infatti prima si occupava di wrestling. Cosa c'entra il wrestling con la scuola e l'istruzione?
1: Allora, se mai entrai in una class nell'intervallo,
0: sì?
1: Assomiglia al ring del wrestling.
0: Vabbè, allora, sì, tutto perfetto. Tutto perfetto. Allora mettiamo un terapeutista a capo della NASA. Non
1: oh,
0: so.
1: Great idea, thank you.
0: Non è stato Jeff Bezos a capo del sindacato per i diritti dei lavoratori.
1: Oh, my friend Jeff, another great idea.
0: Ma la smetta.
1: Adesso alciami subito e al paghi coi dazi che metti alla Svizzera.
0: Va bene, arrivederci, sempre peggio.
1: Fake.

0: faccio una domanda difficile.
1: Vai.
0: Sarebbe difficile anche per me rispondere.
1: Ah.
0: Tu sei bravo a consolare la tua compagna quando si sente un po' giù?
1: Credo di
0: sì. Ha dei problemi. Cosa le dici?
1: E dipende, cioè, dalla situazione.
0: Ok, però trovi le parole giuste.
1: Ci provo e mi capita di sì, poi non sempre sono capacissimo.
0: Sente che le stai vicino in quel momento.
1: Certo.
0: Sei partecipe.
1: Certo.
0: Allora, ho visto su Instagram una ragazza ha condiviso un vocale che le ha mandato il suo fidanzato.
1: Ho paura.
0: Fidanzato. Lei ha detto: scrivo al mio fidanzato, lui saprà come farmi stare meglio.
1: Aia.
0: Lei gli ha scritto: ho un mal di testa fortissimo.
1: Lui ha iniziato a urlare.
0: No, ah. Lui risponde: sei stanca? E gli risponde: un pochino. Al che a lui manda questo vocale per consolarla. Senti che bello, senti che parole ha trovato.
2: Vabbè, dai, sei tranquilla che alla fine la settimana è quasi finita. Cioè, ci sta che sei stanca, capisci? Cioè, siamo a martedì, alla fine mancano soltanto 5 giorni e poi... cioè fai 4 to.
1: Dai.
2: E comunque la settimana poi è finita, ti puoi riposare un po', capisci? Quindi cioè, capisci. Ci sta che sei stanca.
1: Capisci.
2: Cioè lunedì comunque è impegnativo,
1: esatto.
2: Oggi. Quindi cioè tranquilla, vedi che tutto passa. Ricordatelo.
0: Attenzione.
2: Fai una bella preghiera ogni volta che vai a dormire, tutto passa. Tu fidati a Dio nostro Signore.
1: Oh, voilà. È un vecchio metodo.
0: No, è carino, dai. Scusa. Mi ha fatto ridere, dai, è martedì, la settimana è quasi finita.
1: È quasi finita, manca pochissimo.
0: Bellissimo. Inoltrateci tutti i vocali che vi hanno mandato i vostri compagni per consolarvi.
1: Ho già paura.

0: Ma sto ascoltando Rete 3 o sto ascoltando Radio Maria?
1: Beh, adesso ci stava perché
2: ha detto
3: poi, Maria, no, te una pregunta, può essere che passandolo
2: Ma cosa è successo?
1: No, questo no, questo dopo
2: sono,
1: no,
2: le penne scritte.
1: No, questa è bella, questa è dopo.
2: Allora, stiamo parlando di come ci poniamo nel riuscire a consolare l'altra persona quando è un po' giù di morale. Abbiamo sentito il vocale di questo ragazzo che dice: dai, alla fine manca poco, alla fine della settimana
1: è solo martedì, è già martedì,
2: manca pochissimo, sono poi 4 giorni, dai, cos'è, niente. No, c'è un problema però di fondo che potrebbe adesso voglio chiedere proprio l'aiuto vostro. Ho scoperto a mie spese più volte che capita che quando ti ritrovi in coppia l'altra persona non per forza vuole essere consolata.
1: Vuole solo sfogarsi. Giustamente.
2: Ma noi non lo capiamo. No. Siamo degli incapaci.
1: No, adesso ci siamo arrivati.
2: Ogni volta ti dico: ma no, ma tu provi, ma non ti preoccupare, vai tranquillo.
1: No, lei vuole un punching ball. Devi solo ascoltare.
2: Solo sfogarsi.
1: Neanche darle consigli o soluzioni.
2: No, non serve a niente perché non vogliono le soluzioni.
1: Bravissimo.
2: Segnatevelo sul taccuino.
1: Sono d'accordo.
2: È un casino.
1: Cioè, ogni cosa a suo tempo. Prima devi lasciare fluire
2: l'energia.
1: Esatto.
2: E poi
1: semmai da lì puoi darle consigli, tipo affidati a Nostro Signore.
2: Esatto.

0: dovremo tornare a parlare dell'uccello del giorno, tra l'altro.
1: Sì, può essere.
0: Possiamo poi farlo, magari non oggi, vediamo, forse ci informiamo e cerchiamo di capire. Comunque manca qualche secondo a mezzogiorno e noi abbiamo questa bellissima abitudine, questa tradizione ormai diventata dopo praticamente un mese.
1: Nata spontaneamente
0: da un nostro grandissimo fan che vogliamo applaudire, grande!
1: Abel. Tra l'altro lui a scuola sta tutta la mattina a pensare alla battuta che deve mandarsi.
0: Esatto, per colpa nostra.
1: Non segue neanche le lezioni.
0: No, non è vero. Oggi, mezzogiorno non potrà essere mezzogiorno senza Abel, perché non può.
1: No, è arrivata anche oggi.
0: È arrivata anche oggi.
1: Senti,
0: no, incredibile, guarda.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Abel.
2: Nuova battuta del giorno.
0: Vai.
2: Un fantasma dice a uno scheletro: vuoi sapere una battuta spiritosa?
0: Vai.
2: Certo, non sto più nella pelle. Ciao.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Era molto bella. Comunque sono mezzogiorno preciso. Vedi che senza Abel non ci saremmo arrivati.
1: Tu sei mezzogiorno preciso.
0: Guarda così anche.
1: Sei mezzogiorno preciso, brava.
0: Pazzesco.
1: Con le lancette tutte e due su. Tutte e tre su anche i secondi.
0: No.
1: E i secondi.

0: Se ti senti depresso, se ti senti solo, se sei in una giornata nera in cui vuoi lamentarti e sfogarti e per caso ti passa per la testa di andare a trovare qualcuno, pensaci, riflettici bene, perché quando andrai a trovare questa persona riuscirai ad accentuare in modo esponenziale ed inimmaginabile in lui la nostalgia di quanto stava da Dio e bene senza di te.
1: Per l'amor di Dio.
0: Medita.
1: Vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
2: Di chi sarà? Di chi sarà?
3: Fra l'altro, questo vocale l'ha mandato Aaron, che è il nostro ascoltatore più fedele.
4: Sì. Giusto. Se faremo la classifica.
3: No, lui ascolta sempre il cactus.
4: Sì, sì, assolutamente. È l'uomo del cactus.
3: È fedelissimo, l'ha messo anche come status di WhatsApp.
4: Ma pazzesco. La filosofia del cactus ha scritto sul suo stato di WhatsApp con l'immaginina, proprio l'emoticon del cactus. Bravissimo. Faremo poi, veramente, stileremo la classifica dei più fedeli del cactus.
3: Ti lui piace? È il più fedele in assoluto.
4: Lui è proprio inarrivabile. Poi ce ne sono tanti altri. Andiamo avanti con la sonda, perché tuttora non ci è arrivata la risposta corretta. Elio e le storie tese? No. Battista, personaggio di Achille Campanile? No. Christian Meyer? No. Alberto Tafuri? O Tafuri? Non saprei dirlo. No. Sono Michela? No, non.
3: Non è
4: Giancarlo Dionisio? No.
3: No.
4: Niccolò Casalini? No.
3: No.
4: Willy Fogg?
3: Nessuno di questi.
4: Niente, niente, niente, niente, niente. Quindi, torniamo a noi. L'agenda può essere di un personaggio reale, di fantasia attuale, del passato. In palio ci sono le calzette di Rete 3 e la Mataita.
5: Infinaita! Infinaita!
3: Basta, dai, basta.
4: Mi piaceva la lunghezza dell'infinità di questa matita. E vi rileggiamo quindi gli indizi, aggiungendone uno per capire se magari vi dà quella roba in più per arrivare alla risposta esatta. Vai!
3: Tornare al sud.
4: No, seguire il giro. Dove stai leggendo? Ne stai leggendo un altro ancora? Smetti di girare questa gente.
3: Seguire il giro.
4: Dai, poi.
3: Farla con l'elio.
4: E
3: dare la voce al bradipo.
4: Dai che ce la fate, dai che ce la fate. Seguire il giro, farla con l'elio e
3: dare la voce al bradipo.
4: Se vi viene in mente qualcuno,
6: 079 873 8063.
4: Ce la fate, dai.
2: Che l'avrà persa così?

0: L'abbiamo detto, abbiamo deciso di farlo. Oggi parleremo dell'uccello del giorno.
1: Vado con la scheda, vado con la scheda.
0: Vai con la scheda, mi raccomando, non dovete mandarcelo voi, no, ve lo diciamo noi. Poi magari se volete ve lo mandiamo noi.
1: Sì, se volete la foto, vai.
0: Vai. Ah, devo mettere, no, scusami, me, no, meglio, no, meglio, no, meglio. No, tu hai ragione, perché bisogna, è un momento importante, bisogna avere il sottofondo corretto. Vada pure.
1: Con la sua magnifica cresta erettile, il piumaggio bruno arancio e le larghe bande bianche e nere sulle remiganti e sulla coda, Lupupa sembra un uccello esotico. Oh. L'hai già visto Lupupa?
0: Lupupa, no. Cioè, sì, adesso lo sto guardando, ma non l'avevo mai visto.
1: Mai visto dal vivo,
0: no.
1: Bellissimo, ha la cresta erettile, nel senso che la alza e la abbassa. Ah. Ti ricorda qualcuno?
0: Sì. Anche più di uno.
1: La specie presenta esigenze molto elevate per quanto riguarda l'habitat. Oltre ad una ricca offerta di grandi insetti, devono essere presenti cavità di nidificazione appropriate. Per questo motivo in Svizzera trova di che vivere solo in poche regioni.
2: Cucù!
1: No, non fa così.
0: Non fa così.
1: In primavera si possono udire i trisillabi up up up di corteggiamento.
0: Ah, non era cucù, era.
1: Dai quali deriva il suo nome. Sentilo. Upupa. Upupu. Senti che dice upupa.
0: Ah, è vero. Upupu.
1: Upupa.
0: Upupa.
1: Vedi? Quando sentite questo è un upupo.
0: O un upupo
1: che corteggia, no?
0: Solo l'upupo lo fa.
1: L'upupo fa così quando corteggia. Era bella come scheda media.
0: Sai che a me è piaciuta molto?
1: Sì.
0: Mi è piaciuta molto. Quindi, se volete anche voi l'immagine del upupa o del lupupa, fateci un upupa.

0: Siete grandi, grandi, grandi, grandi, grandi, grandi, grandi, solamente voi.
1: State ascoltando Non ci resta che il cactus.

0: Sarà Lupupa o Lupupa?
1: O Lupupa Upupapi o Upupupapa?
0: Torniamo.
1: Cane.
0: Perché?
1: No, hanno scritto cane. Così,
0: il cane.
1: Così.
0: Va bene, il cane. Grazie per la precisazione, noi adesso lo sappiamo. Allora, dicevamo che siamo arrivati a... Grazie. Fermatevi all'agenda di oggi. Ripercorriamo gli indizi. Seguire il giro. Questo perché?
1: E si intende seguirlo in televisione.
0: In televisione è un grande appassionato.
1: Stasera va a vedere anche qualche tappa dal vivo, ma è un grande appassionato di ciclismo.
0: Tanto che nel 2019 ha ricevuto, a dire per la sua passione, ha ricevuto pure un premio, così.
1: Una bicicletta.
0: Praticamente sì. Ah. Una bicicletta speciale regalata a questo personaggio durante i premi italiani del ciclismo. Pensa un po' che roba. E non va in, non gareggia ufficialmente questa persona. Poi Farla con l'Elio,
1: sì, sottinteso una canzone, no?
0: Esattamente.
1: Aveva fatto Rapput.
0: Sì, un brano dove non si capiva bene se...
1: come facesse a respirare.
0: Esattamente. Andiamo con l'ultima, dare la voce al Bradipo. Beh, perché lui è la voce di Sid nell'era glaciale. Infatti il personaggio di oggi era Claudio Bisio.
1: Chi è che si porta il terzo? Tutti.
0: Il terzo era molto più semplice. Chi è che si porta a casa la matita infinita e le calzette di Rete 3?
1: Michaela.
0: Se sentiamo? Ci hai fatto un vocale?
1: No, ma...
0: non ce l'ha fatto?
1: Ah, ma no, adesso ho capito.
0: Che cosa?
1: No, ci hanno mandato un articolo su Lupupa, ma perché tu hai visto l'articolo.
0: Lupupa,
1: allora,
0: Lupupa.
1: Michaela, senti che è contenta?
0: Vai.
2: Michaela. Mi provo. Evviva! Non posso urlare, sono al lavoro. Grazie!
0: Complimenti!
3: Che l'avrà perso questa agenda qua?

0: Che coincidenza, eh? Cosa? Ha avvistato un upupa stamattina a Bironico.
1: Non ci credo.
0: È difficilissimo avvistare upupa. Cos'è il plurale? Upupi. Dalle nostre parti, eh?
1: Non so, upup.
0: Ci sono tipo solo 20 coppie in Ticino di upupa.
1: Cioè sono sempre in coppia. Solo.
0: Sì, sempre sì.
1: Pazzeschi.
0: Che coincidenza, era l'uccello del giorno e ne hanno appena visto uno.
1: Ma è questo che è quello che succede quando noi apriamo la bocca, le cose
2: allora
1: accadono.
2: Domani facciamo il condor e voglio vedere se avvistano un condor alamone.
1: È la russa sei diventata
2: esattamente, adulatore.
1: 12:23, il momento di salutarvi, di augurarvi una splendida giornata e di ricordarvi che noi torniamo domani dalle 10:30 fino alle 12:30, ma siamo anche in podcast rsi.ch oppure sull'applicazione Play RSI, ma anche su Spotify, va bene?
3: A domani.

0: va bene Michael Schulte, Beautiful Reason, però a me sembra sempre un po' un alibi, cioè tu dai la colpa agli altri, tu sei la mia magnifica ragione, però prenditi le tue responsabilità.
1: È un po' passivo aggressivo,
0: brava,
1: perché poi te la condisce con una bella canzoncina.
0: No, ma sei tu la mia ragione, no, sei stato proprio un imbecille,
1: troppo comodo,
0: brava, diglielo.
1: Troppo comodo,
0: Michel.
1: È come dire, è colpa di Locarno Monti, no?
0: No.
1: È colpa tua se non ti sei vestito bene stamattina,
0: sì,
1: perché avevi un po' frescolino.
0: Che lo sappiamo, eh?
1: Questo pomeriggio avrai caldo.
0: Bisogna vestirsi a cipolla.
1: È questo il momento, anche se siamo a metà giugno, a metà maggio, uno dice, cavoli, avrei... sembra più metà ottobre. Comunque, sì, oggi al sud in prevalenza soleggiato con annuvolamenti a media alta quota più densi nel pomeriggio e qualche isolato rovescio non escluso. Temperatura massima, l'abbiamo già detto, 22 gradi. Nord delle Alpi, annuvolamenti ad alta quota in estensione da ovest e da metà giornata anche qui nuvoloso con alcuni rovesci. Nella tarda serata e nella notte piogge più estese. Oggi non so che cosa è successo, non so cosa ho mangiato.
0: Sono le vocali.
1: Punto, piogge più estese ma deboli, limite delle nevicate in grande rialzo fino ai 2400 metri, qui massime fino a 17 gradi.
0: Grazie. Diamo uno sguardo adesso al bollettino del traffico che ci è pervenuto, come sempre, grosso modo una decina di minuti fa, vuoto. Se ne puoi vincere, ne deduciamo che
1: bene,
0: non ci sono grosse difficoltà da segnalare di rilievo per quanto riguarda la rete viaria della Svizzera italiana. Adesso il microfono a Fabio per le informazioni.
2: 3 News.
3: FFS Cargo, il settore merci delle ferrovie federali svizzere in forte perdita. Che ci sarebbero stati cambiamenti si sapeva dallo scorso autunno, quando le FFS avevano comunicato la necessità di riorganizzare tutto il settore. A San Gallo 9 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave nell'incendio di una casa plurifamiliare scoppiato nelle prime ore del mattino. Al momento altri 2 residenti risultano dispersi. Infine, per la cronaca regionale, non vi sono stati feriti, ma l'intenso fumo ha imposto l'allontanamento temporaneo di diversi inquilini di uno stabile. Il bilancio dell'incendio divampato la notte scorsa poco prima delle 2 in un garage a Viganello. Ancora da chiarire le cause ed eventuali responsabilità.
2: Rete 3 Sport.
4: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
0: Ben ritrovati all'ascolto. È stata un'altra dimostrazione di forza quella della nazionale di hockey che ieri ha passeggiato contro la Germania, battuta 6-1, una partita, quella giocata davanti ai 10.000 spettatori di Zurigo, decisa nei primi minuti del secondo tempo in cui i rossocrociati sono andati a segno per ben 3 volte in 3 minuti. Insomma, la squadra di Cadieux lancia un segnale forte in questi mondiali casalinghi, i rossocrociati che nel girone ora comandano a punteggio pieno dopo 3 partite come la Finlandia. Svizzera di nuovo in pista domani contro l'Austria. Rimanendo all'hockey, segnaliamo che a Lugano arriva un altro rinnovo importante. Dopo Fazzini e Simeon, anche Mirko Müller ha firmato un contratto a lungo termine. Il 31enne difensore ha prolungato l'accordo fino al 2032. Nel calcio sale a 19 il numero di nomi dei convocati svelati da Iachini in vista della Coppa del Mondo. Nella singolare modalità di rendere nota a tappe la rosa elvetica, oggi sono stati aggiunti Michel Ebischer del Pisa, Christian Fasnacht dello Young Boys, i difensori Amonda Eintracht Francoforte e Chömert del Valencia e quello del portiere Yvonne Mbongo che gioca in Francia nel Lorient. Mentre in un evento trasmesso in diretta TV in Brasile, il selezionatore Carlo Ancelotti ha comunicato la sua lista di 26 giocatori e al momento degli attaccanti, in parte anche a sorpresa, viste le sole 15 partite giocate nel 2026, è arrivato il nome di Neymar del Santos, che ha 34 anni, disputerà dunque il suo quarto mondiale. Neymar, ex attaccante di Barcellona e Paris Saint-Germain, torna in nazionale dopo oltre 2 anni di assenza causata da una lunga serie di infortuni. A farne le spese alla punta del Chelsea Joao Pedro, scartato lui autore in questa stagione di Premier di ben 23 reti. Il Brasile giocherà nel gruppo C con Marocco, Scozia e Haiti. Mentre stando ai media inglesi è finita l'era Guardiola al Manchester City, l'annuncio è atteso nei prossimi giorni, ma il club avrebbe già anticipato la notizia agli sponsor. Sempre secondo le indiscrezioni, a sostituirlo sulla panchina dei Citizen sarà l'italiano Maresca. Brescia. Infine, dopo un giorno di pausa, torna il Giro d'Italia, che propone la decima tappa, una cronometro individuale di 42 km da Viareggio a Massa, con il portoghese Eulalio in maglia rosa.

0: luce.
1: Rush.
0: Tu dici, bel messaggio,
2: sì,
0: ci sta, ma è molto più difficile brillare nell'oscurità.
2: Esatto.
0: Che non nella luce. Nella luce, se sei pallido come un ciccio come me, sei
2: ci
0: un catarifrangente. Esatto.
2: E poi occhio a brillare nel
0: brava,
2: buio, perché arrivano brava, le falene.
0: Esatto.
2: E dopo ti vengono tutte negli occhi, in faccia, nel naso, dici, nelle orecchie, dici, ma via, basta, via, non vi sopporto più.
3: Alla deriva.
0: Attenzione non richiesta, magari, no? Perché
2: sì,
0: io lo dico sempre, rimanete lontani dall'occhio di Mordor, meglio sempre stare sotto un po'.
2: Stai schifo.
0: Brava, sarei
2: schifo. No, anche perché se di notte ci danno già fastidio le zanzare, che al di là del fatto che pungono, però sono di e però sono piccoline. Tu pensa alla falena che sbatte le
0: quando senti quelle falene tipo elicottero. Che...
2: esatto, addosso.
0: Sì, no, micidiale.
2: Quel colpo di ala.
0: Sì. A proposito di stare schisci?
2: Sì.
0: Buona schiscetta a tutti.
2: Ah.
0: Ti è piaciuta? Che
2: mamma
0: gancio.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Gancio.
2: Che gancio. Quanti anni di radio, scusa? Quanti?
0: Troppi, ma vai abbastanza.
2: Per riuscire a fare questo, perché tu sei come Picasso. Cioè tu hai fatto grandi cose e poi sei andato scremando,
0: sì,
2: tenendo solo i tratti essenziali.
0: Less is more.
2: Esatto.
0: Buon appetito, derivati e derivate. Questo è il tono, come sempre, di Alla Deriva.
2: Pensavo dicessi il top di Rete 3.
0: No, il top deve ancora c'è già stato e deve ancora arrivare, poi con dai che venerdì e con Chip Chip. Noi siamo lì, una fase di mezzo, un limbo, come è la pausa del mezzogiorno, che però ci vuole, restauratrice, restaura, anzi ristora,
2: restaurati,
0: dire, restaura comunque, sì, diciamo tutto quello che è il metabolismo, perché ti dà il nutrimento, però ristora da adesso fino alle 14 in diretta con Julia Arlene Paltrax. Oggi una puntata paurosa.
2: Molto paurosa. Di quelle che ti fanno venire un coppo.
0: Sì.
2: Come si dice?
0: Sì. Rifletteremo sulla paura, sul panico anche tra pochissimo. Ma per cominciare, al solito, dal 1986, anno cospicuo dal punto di vista dei successi quant'altri mai, insieme all'84, sono quegli anni magici che hanno prodotto di tutto e di più. Ci ascoltiamo Notorious con i Duran Duran. Notorious.

0: Costa Nostra, sì, atmosfera brasilianeggiante, giusta, estiva per questa stagione, per questo periodo, nonostante il fatto che tardi un po' ad arrivare il caldo. Poi quando arriverà io sarò il primo a lamentarmi tantissimo del fatto che si suda, che non si sa più che strato di pelle togliersi, perché quando fa caldo non puoi fare, cioè fa freddo ti vesti, ma quando fa caldo
1: ti immergi,
0: nudo, come fai? Esatto,
1: ti immergi,
0: devi stare costantemente immerso,
1: continui a bagnare i capelli,
0: gel alla menta, non lo so,
1: esatto, sì, quei gel che ti congelano le gambe, che poi sì, se entri, io lo metto sempre, il problema è che poi vengo a lavorare, qui c'è l'aria condizionata e devo mettermi il pullover di lana, giuro,
0: perché dopo c'hai l'effetto
1: dopo
0: eccessivo,
1: troppo freddo, sì. Comunque saluti a voi care derivate, cari derivati che state condividendo, per esempio come Christian, un panino ragazzi,
0: perfetto,
1: solo a vedere quel pane lì, non so se è il telefono di Christian,
2: tutta la notte.
1: Sì, o è il telefono di Christian che fa belle foto, ma direi che comunque ne vale. Questo pane integrale da 1000 cereali più uno.
0: Sì, poi però ancora pane grigio con sopra quella farina giusta, leggera, con dentro un sembra un prosciuttino tagliato a straccetti fino che si scioglie in bocca, con una fettina di formaggio, dice panino top ai piedi del San Bernardo in viaggio da Losanna, ritorno. E buon viaggio allora, e buon appetito anche.
1: Eh sì, ma che bello che è mangiare quando sei in viaggio.
0: Sì.
1: Vero?
0: Ti quella
1: fermi,
0: pausetta lì.
1: Trovi quel posticino, poi ci sono quelli proprio dove sai che non sbagli.
0: Certo.
1: E quelli te li scambi con gli amici, solo quelli fidati che se lo meritano.
0: Christian è uno di quelli, eh.
1: Esatto.
0: È un database di zone di ristoro e luoghi di ristoro da gastronomo.
1: E poi è bello, a me piace anche andare un po' all'avventura, alla scoperta.
0: Sì.
1: Per esempio in Francia ci sono dei posti che poi scopro essere proprio quelli preferiti dai camionisti.
0: Sì, poi c'è anche la Guide du Routard, no? In Francia,
1: sì,
0: se
1: esatto,
0: non sbaglio.
1: Però una volta per caso, ma ti parlo di 25 anni fa, con mia sorella e una mia amica, abbiamo fatto un road trip tra Bretagna e Normandia. A un certo punto ci siamo fermati in un ristorante proprio fuori dall'autostrada, ma non pensavamo minimamente che fosse un ristorante conosciuto. Arriviamo, in effetti poi ci guardiamo attorno, eravamo l'unica automobile. Erano tutti camion autotrasportatori.
0: Dice, c'è questa leggenda, no? Che diceva la trattoria dei camionisti è dove risaputamente si mangia bene e tanto e si paga poco.
1: Infatti noi siamo arrivate, poi tre ragazze giovani, entriamo, erano tutti prevalentemente uomini.
0: E non si è fermato tutto, non è stato un silenzio.
1: Sì, all'inizio ci hanno guardato e secondo me il cameriere ha detto vabbè dai, queste vanno leggere.
0: Okay.
1: Non avevano capito. Allora, il menù prevedeva, potevi prendere o buffet e carne,
0: okay,
1: o buffet carne e formaggio. Io ho detto vabbè, solo buffet carne va bene.
0: Sì.
1: Sì, se non che il buffet era illimitato, ho fatto tipo tre giri più una bavette, ma che era enorme.
0: Sì.
1: Mia sorella e la mia amica hanno preso anche i formaggi, hanno finito letteralmente il tagliere dei formaggi. Tipo siamo stati guardati male.
0: Mi hanno
1: da
0: buttato
1: tutti,
0: fuori a
1: praticamente
0: calci.
1: Sì. Erano scioccati.
0: Fuori di qui. Sai, quei camionisti che ti prendono, ti buttano come nei film, sei per la callotta.
1: Esatto. Tipo poi sono passato il messaggio, sai, con le radioline,
0: sì,
1: tipo
0: non
1: fermatevi qui ragazzi, il formaggio per oggi è finito. Io ero scioccata, avevo mangiato tanto anch'io, ma loro fanno, ma questi formaggi non li ho mai mangiati così buoni, è giù.
0: Mamma,
1: no vabbè,
0: mia.
1: Epico.
0: Comunque bellissimo questo racconto. Christian dice non è pane integrale, pane bianco da vizioso, giusto, prosciutto crudo di Boss, DOP e fontina dal peggio.
1: E hai capito?
0: Cioè mica...
1: Però
0: pochi ingredienti,
1: appetito.
0: Esatto, pochi ingredienti ma buoni. E come al solito, dopo questa nostra digressione,
1: vero? Così piccola,
0: nel mondo del gusto, fra poco cominceremo a parlare del tema, di uno dei temi di oggi. Sono tutti più o meno allacciati insieme, se vi va. E poi ovviamente noi siamo sempre pronti.
1: La paura c'entra, perché
0: sì,
1: hanno mandato in giro le nostre foto segnaletiche e la paura di vederci entrare in un ristorante
0: esatto,
1: era molta quell'anno.
0: Mettevano fuori le guardie.

0: gigante potrebbe essere modo per descrivere un adulto non ancora cresciuto, che non ha ancora sviluppato un carattere adulto.
1: Oppure, come una mia amica lo diceva lei,
0: sì.
1: Lei è di Bolzano, quindi si parla sia italiano che tedesco. Lei è una donna molto molto giunonica,
0: okay.
1: E lei diceva che i suoi compagni di classe dell'asilo la chiamavano Pampina Gigante.
0: Ma che roba bella,
1: te lo
0: ma
1: giuro,
0: è meraviglioso.
1: E ogni volta
0: Pampina
1: che sento
0: Gigante.
1: Pampina Gigante.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Poi con questo
1: lei diceva così, vale, parla, è bilingue, però di base parla italiano. E diceva, mi chiamavano così.
0: Sì, cioè, io c'è sempre stato un compagno e una compagna più grande.
1: Che era
0: di tutti.
1: Gigants, sì.
0: Sì, chissà perché, è
1: non
0: strano.
1: So, a voi vi mettevano in ordine di altezza?
0: A me mi mettevano in un angolo speciale, perché io ero come ero più piccolo, ma con la testa grossa come adesso. Per cui ero un po' strano.
1: Non ti preoccupare.
0: No, no. Ho sempre avuto questo cranio.
1: Quindi avevi testa gigante.
0: Testa gigante.
1: Con un bambino con la testa.
0: Esatto, gigante. Avrei potuto fare la variazione,
1: esatto.
0: Per me.
1: Però pensa che bello, una donna che nell'adolescenza ammette davanti a tutti i compagni, pensa all'autostima e l'autofiducia che ha,
0: sì.
1: Nel narrare se stessa come una pampina gigante.
0: È bellissimo.
1: È bellissimo.
0: Ma poi, perché poi i bambini dicono quello che vedono. Non
1: esatto.
0: È che...
1: Sì, però da adolescente, magari davanti a quelli dove sai, con cui vuoi fare un po' quella giusta, dice sai, a me mi chiamavano
0: sì.
1: Pampina Gigante. Eppure.
0: Però secondo me così disarmi un sacco, con
1: è
0: questo
1: vero.
0: Tipo di autoironia disarmi un sacco di
1: sì.
0: Cioè togli l'innesco a tutto.
1: A tutto, a qualsiasi cosa. Vuoi dire qualcosa di peggio di Pampina Gigante?
0: Esatto.
1: Dai,
0: sei tu il primo a far vedere che ci di sopra, per cui non nessuno ti può fare nulla. Bello, bella questa cosa. Pampina Gigante. Sì, lo dirò così, a muzzo, a nastro, in momenti assolutamente
1: sì, esatto.
0: Inadeguati.
1: È un po' come supercalifragilistico che spiralidoso, se
0: esatto.
1: Sei un po' giù di morale tu dici Pampino Gigante e ti viene da ridere
0: e ti fa venire da ridere,
1: esatto.
0: Invece per quanto riguarda il tema che volevamo lanciare oggi, appunto legato a momenti di paura, panico, ci sarebbe piaciuto sentire da voi quel momento in cui tu sei partita da una esperienza che mi hai raccontato, dove avendo perso
1: sì.
0: Degli oggetti parecchio importanti, preziosi,
1: tipo il passaporto quando
0: durante
1: viaggi
0: un viaggio,
1: e dall'altra parte del mondo il portafoglio,
0: cioè, tutto
1: quello che ti serve per tornare a casa.
0: Io posso immaginare, sento io adesso il calo di pressione.
1: Poi viaggiavo da sola, avevo 19 anni.
0: No, vabbè.
1: E qui in Europa erano tipo le 4 della mattina.
0: Ti spieghiamo, tu eri in Giappone.
1: Io stavo tornando dall'Australia, ho fatto tappa in Giappone.
0: Ok.
1: E ho perso, io avevo lo zaino con il bagaglio a mano e una borsettina nella quale era piccola ma ci stava il passaporto, il portafoglio, ai tempi c'era l'iPod, la macchina fotografica
0: tutto.
1: Digitale con tutti i ricordi di quella vacanza stupenda, viaggio studi che ho fatto.
0: Ok.
1: E a un certo punto, mancava tipo mezz'ora al volo, scopro che in uno dei bagni di Narita 2, che è un aeroporto che sarà grande, 10 volte, un centro commerciale, ecco, scopro di aver dimenticato in un qualche bagno.
0: Okay.
1: La borsa, la borsettina. Quindi vado al centro informazioni, che comunque non aveva del personale che parlava benissimo inglese. Poi io ero anche in panico. Mi tirano fuori la piantina.
0: Visto che tu Kanji un po' arrugginito.
1: Esatto, un filo.
0: Che hai chiesto?
1: No, è che io sono rimasta alla dinastia.
0: Ah, ok.
1: Degli
0: giapponesi
1: Shimano,
0: imperiali.
1: Del cambio Shimano, del coltello, come si chiamava. E mi ha tirato fuori la cartina di tutto l'aeroporto, consegnati tutti i bagni. Fa, in quale bagno l'ha perso? Io, scusi, ma faccio fatica.
0: Però
1: già
0: questa è efficienza.
1: È super efficienza. Ho detto, guardi. Io manco con la cartina di Lugano ci so fare, quindi non lo so, in uno più o meno di questi, che sicuramente non era.
0: In quale bagno l'ha perso? Sì.
1: Esatto.
0: Sì, uno di questi.
1: Poi avevo giusto quell'ansia da volo in partenza, tempo 3 minuti negli oggetti
0: smarriti.
1: Che poi probabilmente avevano un punto di raccolta unico, che non so con quale
0: ma
1: tipo di trasporto super
0: ovvio.
1: Efficiente alla Shinkansen, è
0: sì.
1: Arrivato lì, fa, è questa? Io quando l'ho vista ho pianto.
0: Ci credo.
1: Ho guardato, c'era tutto.
0: No.
1: Volevo lasciare tutti gli yen che avevo.
0: E l'inserviente giapponese che ti faceva.
1: Mi ha fatto l'inchino
0: lui,
1: e non ha voluto assolutamente niente. Ho detto, ma per favore.
0: È il suo lavoro, lo offendi?
1: No. Vabbè, allora mi fa have a good trip back home.
0: E io no, detto, bellissimo.
1: Io ti abbraccio, tornerò presto.
0: Però quei 10 minuti che hai vissuto
1: fai
0: di
1: anche
0: puro
1: 15.
0: Panico, terrore.
1: Sì, sì.
0: No, vabbè, poi cosa fai? Sì, cosa fai? Sei, hai presente, te lo ricordi, The Terminal?
1: Sì.
0: Quel film, quel
1: vivevo
0: tipo che
1: rimane, lì così.
0: Rimane bloccato però, per 10 anni in un aeroporto. Diciamo, tra l'altro pari basato su una storia vera, eh?
1: Sì, è vero. Però per 6 mesi avrei avuto il mio bel da fare, perché comunque sì, era grande, poi c'erano
0: grande,
1: dei negozi bellissimi, poi con tutti quegli oggettini che un tempo non c'erano. Tu sì, hai in mente quanto costava, lo dico anche alle persone qui in ascolto, le nostre derivate e derivati, ma ve lo ricordate in certi negozietti tipo quello con il cavallo a dondolo col simbolo
0: sì,
1: rosso,
0: sì, sì, sì,
1: quanto costavano i pupazzetti giapponesi,
0: mamma
1: gli adesivini
0: sì,
1: che
0: sì,
1: tu
0: sì,
1: potevi guardare e mai comprare?
0: Perché erano cari come il fuoco.
1: No, cari come il fuoco,
0: sì,
1: ecco. Perciò avrei avuto il mio da fare.
0: No, vabbè.
1: Ma non avevo soldi per comprarli.
0: Eri rimasta senza niente.
1: Sì.
0: Avresti potuto solo speculare sulla bontà di chi ti incontrava. Grazie per questo racconto di quasi orrore.
1: Sì.
0: Noi volevamo chiedervi quella volta invece dove vi siete spaventati tanto, magari avete perso qualcosa. Io, vabbè, l'ho già detto, quando poi ti capita di pensare solo di aver perso il telefonino, sono 5 o 10 minuti di puro terrore, ma mi ricordo che non avevo mai pensato al panico puro, non so, di un incidente, per esempio, quando sei su un aereo, no? Tu pensi di precipitare. Mi ricordo una volta arrivando durante un viaggio dove stavo tornando da Parigi, ero andato a trovare un'amica, torno e l'aereo comincia a ballare a Zurigo, ma comincia a ballare tanto.
1: Forte.
0: Tanto.
1: Mm.
0: Troppo.
1: Sì.
0: E tu senti un silenzio irreale subito nella, chiaramente, no? Perché nessuno dice più nulla. E io lì ho cominciato a dire: cosa faccio adesso? Prego, mando un messaggio, perché non puoi, dici, boh, te ne freghi.
1: Tanto se devi morire.
0: Cioè, però ti giuro che è stata una mezz'ora dove ho detto: ok, ho capito questa cosa qui. Ho capito cos'è quella paura lì, proprio al di là del problema di salute che ho avuto anni fa, quando c'è stato il momento che. Quando c'è stato l'ictus lì, anche lì hai proprio una paura,
1: immagino,
0: ancestrale, no? Dici che è quella di lasciarci le penne, sostanzialmente. Non penso che esista una paura più grande, più atavica di quella lì, no? Però ci sono momenti in cui hai avuto una paura magari particolare, strana, non lo so.
1: Poi l'aereo, io penso che sia, adesso non voglio gufarmela, perché io non sono una che ha paura dell'aereo, sono abbastanza fatalista, dico, mi piace
0: anch'io,
1: viaggiare.
0: Anch'io.
1: Mi piace viaggiare,
0: lo metto in conto.
1: È il prezzo che pago.
0: Esatto.
1: Però il viaggio in aereo o in treno ti dà anche quell'idea di avere la tua vita completamente affidata a qualcun altro.
0: E certo.
1: Perché se tu sei in una giungla perso da solo, magari se sei un po' smart ce la fai.
0: Sì.
1: Ma lì,
0: e lì non,
1: puoi essere
0: fai?
1: Smart quanto vuoi.
0: No, non ce n'è,
1: no.
0: Non ce n'è. 079-873-8073, se vi va di condividere racconti spaventosi, fatelo. Foster the People, Pump Up Kicks. Ce l'ho fatta a dirlo, questa è La Deriva con Julien Arlene Paltrax fino alle 14.

0: arrivano racconti ispirati dal tuo, eh? Gli aeroporti
1: regalano. Anche regala. Il Giappone regala. Allora, esatto. La mia amica Patrizia mi ha mandato un messaggio vocale, mi dice: sai che è successa una cosa simile anche sì. a me, anzi io la trovo ancora più poetica la sua, perché sì. ha avuto anche la spiegazione. In pratica lei mi racconta che si trovava ai piedi del Monte Fuji, dove c'erano penso degli stand di un mercatino, voleva comprare un po' di artigianato da delle signore anziane giapponesi, mm-hmm. ha tirato fuori i soldi per pagare, se non che i soldi sono caduti in un tombino, uh-huh. le signore hanno visto il biglietto, quindi sapevano quanto lei avesse dato,
0: sì.
1: e quando le ha detto: guardate, mi dispiace, adesso vi do altri soldi per pagare, hanno detto: no, tanto noi recupereremo a fine giornata quei soldi, uh-huh. abbiamo visto quanto era,
0: per cui sappiamo che l'importo è quello lì,
1: tu hai pagato, vai pure. Allora poi Patrizia ha chiesto a una guida giapponese mm-hmm. come mai, e loro hanno spiegato, questa guida ha spiegato che in sostanza, visto che avrebbero potuto recuperare quei soldi, avere dei soldi in più era come non chiudere il ciclo.
0: Avere un debito, essere sì. in debito con la persona. E beh.
1: Perché quel ciclo sì. era chiuso con quella giusta somma che poi si trovava nel tombino.
0: Lì, però c'è, esatto.
1: Ma non volevano assolutamente soldi in più, perché era come se il ciclo non fosse chiuso. Quindi,
0: bello, bello.
1: Bello, sì.
0: C'è anche una ragione filosofica.
1: Sì.
0: E giustamente poi mi sembra aver sentito che poi lei diceva alla fine di quello che hai raccontato tu, dici, evidentemente l'inserviente aveva fatto il suo lavoro.
1: Esatto, non aveva anche nel
0: fatto
1: mio caso,
0: niente, tra virgolette, di speciale, no? Cioè era il suo lavoro, per cui se ci fosse stata una mancia in più, lui sarebbe poi stato in debito con te, mentre invece così il rapporto era chiuso, era finito così, perché...
1: Però se vogliamo stare sul piano filosofico, la rilancio.
0: Vai.
1: E dico, ma siamo noi macchine che eseguono compiti o siamo noi esseri umani che possiamo avere il più X?
0: Secondo me, se tu parti da un presupposto di base, che la correttezza equa, quella è la base dalla quale si parte, ok, però bisogna rispettarla tu. Da lì si può costruire poi qualcosa e qualcuno è libero di accettare oppure no.
1: Esatto,
0: no?
1: Poi paese che vai,
0: esatto,
1: usanza
0: bravissima.
1: Che trovi, se il ciclo è chiuso e non devi aprirne un altro, va bene. Io voglio tornare a casa.
0: Allora, poi anche Alan ci racconta, io avevo 10 anni, avevo perso il mio portafoglio nel bagno dell'aereo sul volo per andare a Londra.
1: Mamma mia.
0: Torno al mio posto e poco dopo mi rendo conto che l'avevo perso e torno di corsa, lo trovo sempre lì nel bagno, ma vuoto. Allora chiesi alla steward di annunciare allo steward se qualcuno avesse preso i soldi, ma nessuno si fece vivo. Fino a quando arriviamo a Londra, allo sbarco si avvicina una signora che mi dice che non era sua intenzione rubarli, probabilmente non glieli voleva ridare davanti a tutti perché pensava di fare una brutta figura, probabilmente è quello, e non era sua intenzione rubarli, mi ridiede tutti i soldi che vi erano al suo interno. Secondo me ha avuto un momento di ripensamento, perché avendo visto che magari appartenevano a un bambino e così, gli è venuto lo scrupolo, perché chi glielo fa fare? Poteva tranquillamente, sei su un aereo, lo prendi, dici di chi è.
1: Ma sai cos'è?
0: Capito.
1: È l'incontro con la tua coscienza. Quella, anche se finisce il volo, tu atterri e te ne vai a casa.
0: Sì.
1: Resta lì.
0: Posso dire però che
1: sì,
0: è una bella cosa,
1: però.
0: Perché vuol dire che questa signora una coscienza ancora ce l'ha.
1: Esatto.
0: C'è un residuo, un rimasuglio vestigiale di coscienza c'era.
1: Un po' sfrangiata. Però guarda che anche Daniela dice: ragazzi, la brava gente ce n'è
0: sì,
1: tanta. È successo
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: a me di dimenticare il marsupio con tutto all'interno, dentro alla toilette del treno La Freccia Rossa.
0: Mm-hmm.
1: La signora che è entrata dopo di me, con la quale mi ero intrattenuta durante la coda, e quando si dividono i drammi, ragazzi, il legame
0: si crea la sorellanza, sì.
1: Esatto, l'ha trovato ed è venuto a cercarmi per restituirmelo.
0: Oh,
1: vedi,
0: che carina, sì.
1: Cioè, tu pensa che sei lì in mezzo al treno, magari nel vagone quello signora,
0: sì,
1: dov'è?
0: Sì, sì. Paola, dove sei, Paola?
1: È il marsupio.

0: arrivano altri racconti che hanno a che fare con la generosità e l'onestà delle persone, che vuol dire che ce n'è bisogno, c'è bisogno di sentire storie così.
1: C'è bisogno di crederci, sì, ragazzi, tutti insieme ci crediamo.
0: Ma sì, perché,
1: uniti ce la faremo.
0: Perché è così, non c'è solamente l'indifferenza, la crudeltà e tutte quelle che ci sono, però c'è anche il resto, per
1: ma
0: fortuna.
1: Sì, ma anche in momenti non soltanto di drammi di catastrofi, ma anche nella quotidianità.
0: Esatto.
1: Possiamo chiamarla regolare, anche piacevole, abbiamo ulteriori piacevoli sorprese.
0: Sì, sì, sì. Anzitutto ci ha fatto molto piacere vedere i vostri messaggi legati e le reazioni dopo Enigma con Sadness. Tutti, oh, quanti ricordi, ero piccolino.
1: Sì.
0: Claudio Bisio, sì.
1: Anche.
0: Claudio Bisio, no, qualcuno lo menzionava per qualcos'altro, però effettivamente lui aveva fatto Rapput basandosi sulla base di questo pezzo che era diventato un tormentone pazzesco, che però penso oggi non si possa più ascoltare perché c'erano insomma tutta una serie di parole eccetera eccetera, però era divertentissimo. E Alessia ci racconta che era ragazzina, quindi fine anni 80, mia mamma in Piazza del Sole a Bellinzona, c'erano ancora i parcheggi, per dire, trovò 500 franchi, beh,
1: praticamente un rene per terra trovato,
0: sì,
1: ancora perché, esportabile.
0: Cioè all'epoca, voglio dire, comunque anche
1: c'era
0: oggi,
1: il biglietto, quello beige, te lo ricordi?
0: Sì.
1: Con quel signore con la parrucca.
0: Sì, sì, sì, vecchi biglietti.
1: Sì, no, non so chi fosse perché ero piccola e non
0: sì,
1: l'avevamo
0: no,
1: studiato a scuola.
0: Anche perché non ne vedevo molti di biglietti.
1: E neanche io, l'avevo visto una volta in banca che avevo accompagnato mia mamma. Adesso faccio una ricerchina.
0: Comunque anche oggi sarebbe una bella cifra. Avrebbe potuto tenerseli perché non c'era nient'altro vicino ai soldi, non c'erano documenti o biglietti, ma li portò in polizia e dopo credo 10 anni, visto che non si era fatto vivo nessuno, gli hanno dati. Ma pensa a te, pensa a te, non sapevo che c'era questa cosa di 10 anni.
1: E infatti ascolta Rete 3, l'onestà
0: brava
1: ci unisce,
0: brava mamma di Alessia, che si merita invece subito e non dopo 10 anni un applauso vero, vero finto ma vero dal nostro corazon per la sua correttezza e anche l'esempio che ha dato ad Ale, che era piccolina, l'ha vista fare questa cosa che è una bella cosa. Ve l'ho raccontato perché è partita la canzone di Enigma che le piaceva tanto e mi sembrava un segno, che meraviglia.
1: Sì,
0: bello, bello.
1: Anche io quando sento la canzone degli Enigma penso al mio papà. Sono, poi quella canzone ha tanto pathos al di là dei doppi sensi, però anche i canti gregoriani,
0: sì, no,
1: ti prendono l'anima,
0: un'atmosfera incredibile.
1: Sì.
0: Poi si sono un po' fermati lì gli Enigma perché avevano notato questo trick, one trick pony lo chiamano gli inglesi, un cavallo che ha un trucco solo, cioè il gregoriano va bene una volta, va bene due a una certa, però quel brano lì ha fatto scuola, ha fatto decisamente scuola ed è rimasto come un super classico, infatti piace sempre a tantissimi e a tutti e a tutte. 079 873 8073, se volete ancora testimoniare di atti di bontà non richiesta, di come si dice,
1: di onestà,
0: sì, anche di samaritani sconosciuti che vi hanno fatto dei favori incredibili, oppure senza, o voi che vi siete resi protagonisti di un atto così, fatecelo sapere,
1: fatecelo sapere.
0: Condividerli.
1: Sappiate che se l'avete fatto voi avete concesso al mondo di credere nel bello, così come noi quando riceviamo un bel gesto.
0: Sì.
1: E poi abbiamo avuto anche quella paura quando sei lì, oh mamma, e adesso?
0: Esatto.
1: Comunque il signore sul biglietto da 500 franchi
0: era,
1: nella mia ricerchina, Albrecht von Haller.
0: Ah, ok.
1: Medico e poeta svizzero bernese, quel bel signore bello tracagnotto con quella bella parrucca,
0: bello,
1: proprio da 700.
0: Bello, bellissimo, grazie per averci ricordato questa presenza sui biglietti, sulle banconote da 500 franchi, che non ci sono neanche più, tra l'altro. Da boh.

0: Poi sono andato a cercare, effettivamente, appunto, la banconota da 500 franchi era stata tolta, diciamo, dalla nuova serie di banconote, perché non veniva reputata comoda, pratica. È rimasta quella da 1000 franchi, che non si vede praticamente mai in giro, sì, perché è scomoda anche quella.
1: Poi è lunga.
0: Sì, è lunga.
1: È lunghissima, stretta lunga.
0: Stretta e lunga, però
1: sembra
0: è
1: un
0: ancora segnalibro in circolazione ed è valida. Ci mancherebbe. Poi leggevamo che ci sono stati concorsi per la nuova veste grafica, per le nuove banconote, che dovrebbe entrare in vigore, se non sbaglio, nel torno al 2030, tra 3-4 sì, anni.
1: Erano usciti i layout, penso, 2 anni fa,
0: esatto,
1: l'anno scorso, non mi ricordo.
0: E leggevo questa cosa interessante, non la sapevo, che la banconota da 1000 franchi è la banconota di uso corrente, è ancora in corso, di valore nominale più alto, una delle banconote di più alto valore nominale al mondo, perché poi vai a vedere negli euro c'era quella da 500, ma è sparita anche quella, è rimasta quella da 200, i dollari mi sembra 100. Che si fermano a 100,
1: che tra l'altro non so voi se mi è successo una volta, io per viaggiare quando ai tempi dicevi vabbè un po' di contante me lo porto, io adesso ormai non lo porto più, sbaglio, perché poi a volte invece mi serve. Avevo cambiato dei soldi, avevo una banconota da 500 euro, ma mi hanno fatto pagare 5 euro per smazzarla, per smezzarla.
0: No.
1: Ero all'aeroporto, me lo ricordo benissimo.
0: No.
1: Ero arrivata a Amsterdam. Perché dovevi pagare qualcosa, non ti prendevano la banconota da 500, io avevo solo quella, perché non avevo preso soldi, insomma,
0: sì,
1: avevo
0: cambiato
1: solo così. E niente, mi fanno guardi,
0: dovevi pagare qualcosa,
1: andare all'ufficio,
0: potessero dare come il resto, sostanzialmente.
1: Ma non te lo davano,
0: no,
1: non prendevano il 500, tu potevi avere un fazzoletto usato, un 500 euro era uguale. Tu dovevi andare in quel sedia di cambio, ti facevano pagare 5 euro, tu davi il 500, ti davano 495 euro.
0: Ma pensa te.
1: No, guarda, ero arrabbiatissima alla fine.
0: Per
1: 5, è il gesto, no? Dici, ma perché?
0: Sì.
1: E quindi basta, via.
0: Ah, è strana sta cosa, perché poi ho letto invece appunto che per chi dovesse ancora averne in giro, non penso, non credo a quest'ora, però c'era scritto che le banconote da 500 euro poi sono state ritirate, perché anche quelle erano considerate troppo, troppo scomode, un valore strano da portare in giro, però chi dovesse averle ancora si dice che
1: sono male,
0: sempre valide, cioè
1: in banca,
0: in banca, e puoi andare a cambiarle, non hanno perso il loro valore.
1: Chissà se ti chiederanno il pizzo di 5 euro.
0: Ma non lo so, poi per le
1: di
0: spese
1: 5
0: di gestione,
1: sai, quelle vecchie.
0: 079 873 8073,
1: esatto, spese di gestione.
0: Spese di gestione.
1: Quella è la
0: è
1: dicitura
0: la
1: corretta.
0: Quella c'è sempre. Se avete ancora dei messaggi da mandarci riguardo a avvenimenti generosi o quant'altro, anche legati a aeroporti, ormai il tema è diventato quello.
1: Sì, Alan diceva: "Beh, a Dubai se dimentichi il telefono da qualche parte, stai tranquillo che lo ritrovi sempre." Io ho pensato, certo, perché a Dubai sicuramente il mio modello di telefono è fuori di produzione.

0: se è uscito due giorni fa è già vecchio di sei mesi.
1: È già
0: mesi.
1: Vecchio, questo qua è vintage, no, questo potrebbe valere perché sì. È già vintage, è a Dubai.
0: È da collezione.
1: Sì, esatto.

0: Cioè adesso io non sono, tu lo sai, io non sono un tipo da spiaggia, perché la mia fisicità non me lo permette, anche se in tanti mi hanno chiesto se magari avessi avuto un passato da surfer in Australia.
1: Pensavo da modello delle mutande, sai che sì, inquadrano sempre anche l'addominale.
0: Sì, c'è sempre poi la cresta iliaca qui, no?
1: Esatto.
0: Che si vede sempre, stanno senza bere per due settimane per fare quelle foto lì. Sappiatelo!
1: Li mettono a essiccare.
0: Esatto, come la carne secca nella fumigatoio.
1: Come i funghi dopo che li hai colti.
0: Esatto. No, non sono tipo la spiaggia, ma questo brano di Bob Marley and the Wailers mi ha voglia di essere in spiaggia,
1: che,
0: proprio.
1: Sai che invece a me questa canzone mi fa venire in mente un giorno piovoso,
0: sì,
1: ma allegro, perché hai quella voglia di, appunto,
0: comunque
1: di attesa, di malinconia.
0: Sì, un pochino. È vero che ha un'andala non proprio super estiva, però
1: la pioggia, quella, sai, torrenziale, tropicale.
0: Sì, anche
1: che tanto arriva anche da noi ormai. Quella che c'è anche qui da noi,
0: no,
1: in Svizzera.
0: Speriamo di noi. Adesso, anche se è vero che sta piovendo tanto, il tempo che ci ritroviamo da un paio di mesi a questa parte è quella roba lì. In teoria, poi noi non abbiamo, perché non le abbiamo dentro nella nostra scaletta, non siamo andati a vedere le previsioni del tempo, ma dovrebbe arrivare anche il caldino nei prossimi giorni, sì, per il fine della settimana.
1: Però questo pomeriggio avevamo letto, pomeriggio,
0: ancora,
1: sera,
0: ancora
1: forse qualche rovescio. Allora, il nostro filosofo che ci ascolta e ogni tanto commenta, dice: la vecchia legge svizzera che ti imponeva tempi addietro per poter andare in giro da adulti di avere almeno 5 franchi in tasca.
0: Sì, ma tra l'altro guarda che questa cosa qui l'ho letta e sta tornando tanto, perché si discute sempre di più sul fatto che si paga sempre e solo con mezzi digitali, no?
1: Mm-hmm.
0: E tanta gente diceva: ragazzi, sì, quello che volete, però tenetevi sempre in casa qualche franco in carta moneta o in banconote, insomma, perché se dovesse succedere qualsiasi cosa, se non funziona, non funziona.
1: Teniamo lì
0: cash, ma sì, quei
1: sotto
0: quei 4 soldi, quei 50 franchi per un'emergenza, perché non si sa mai, adesso non si vuole gufare mai niente su niente, però ecco, mi sembra comunque sia ancora un consiglio abbastanza di buon senso anche al giorno d'oggi.
1: Ci sta.
0: Allora, niente, tra pochissimo arriverà, è già là che scalpita e trampila, come si dice, il nostro Sterchi, che arriva con Dai che venerdì, e poi a seguire Chip Chip.
1: Per dovere di cronaca, mi sento di voler condividere un ultimo messaggio.
0: Okay,
1: quello di Daniele.
0: Sì?
1: Allora, io non sono mai andata a Dubai, mi sono fidata di un ascoltatore.
0: Okay.
1: E Daniele dice: non è vero niente. A Dubai persi il mio iPhone ultima generazione in taxi. Bye bye bye. Mai più visto.
0: Mai più a Dubai.
1: Mai più.
0: Bella.
1: E su questa punta di diamante,
0: ma guarda, su questa ciliegina sulla torta, vi salutiamo, meglio così.
1: Ciao ragazzi, a domani.
0: A domani, ciao ciao.

0: alla deriva.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

0: 14 un minuto. Buongiorno, buon pomeriggio, Alessio Rigoni e che ieri DJ Sterchi.
1: 3.
0: Per servirvi, Simona è pronta con l'attualità delle 14. Prima però il tempo in breve, previsioni fino a stasera al sud. Il tempo sarà abbastanza soleggiato, con velature molto eleganti, barocche, a tratti più dense lassù sul cielo. Un po' delle mantovane che dipingono il nostro cielo, lo rendono così bello. Però anche no, eh. Al nord si assisterà invece a un aumento della nuvolosità, di nuovo, con deboli rovesci in estensione da ovest. Il limite delle nevicate è in rialzo fino a circa 2200 metri. Via, sciò! Temperature massime attorno ai 21 gradi al sud e ai 17 gradi al nord. Previsioni per domani, mercoledì, in tutta la Svizzera la giornata inizierà con nuvolosità residua e qualche debole precipitazione sulle regioni orientali. In seguito tempo abbastanza soleggiato con possibili rovesci pomeridiani isolati. Ma allora decidetevi! Vabbè, io vi leggo quello che vi dice Meteo Svizzera, temperature minime attorno ai 10 gradi, massime comprese tra 20 e 24.
2: 3 News. 9 feriti, 2 dei quali gravi e 2 dispersi, è il bilancio di un incendio divampato la notte scorsa in una casa plurifamiliare a San Gallo. Per domare le fiamme che hanno causato ingenti danni sono intervenuti 80 di pompieri che hanno tratto in salvo 20 di persone, ancora da chiarire le cause. Per la cronaca regionale non vi sono stati feriti, ma l'intenso fumo ha imposto l'allontanamento temporaneo di diversi inquilini di uno stabile. È il bilancio dell'incendio divampato la notte scorsa poco prima delle 2 in un garage a Viganello. A prendere fuoco un'auto posteggiata, come detto nessun ferito, ingenti danni materiali. Tutti gli inquilini sono rientrati nelle loro abitazioni, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. Prosegue la riorganizzazione di FFS Cargo, il comparto traffico merci da tempo in difficoltà. Lo comunica l'ex regia che annuncia il riposizionamento di 200 collaboratori in Svizzera, una 40 dei quali in Ticino. Un riassetto che dovrebbe avvenire attraverso soprattutto spostamenti all'interno dell'azienda e prepensionamenti.
3: Tra poco inizia! Dai, che è venerdì! Con DJ Sterchi!

0: dai che è lunedì, ah no, martedì già, per fortuna.
1: Allora, chiariamo subito.
0: Well,
1: che oggi...
2: Grande Sterchi, dai che venerdì!
1: Cioè, grande cosa, non ho neanche iniziato. Adesso iniziamo, Grazie, sulla fiducia, C'è gente pazza nel mondo, c'è gente
3: pazza ovunque. L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì.

0: qui si dorme, si dormicchia, è normale, così cambio stagionale, che vabbè, cambio stagionale è già avvenuto da un po' ormai, eh. Sì, però caldo freddo, insomma, non siamo mai pronti fino in fondo. Tra l'altro è stato l'argomento di ieri, bypassiamo chiaramente, abbiamo cercato di trovare la formula per affrontare il global warming, perché sarà lunga la nostra traversata in questo contesto climatico. E quindi ieri, eh beh, se non avete sentito la puntata di ieri, guarda, non mi mettono neanche sul podcast perché non sono degno, e quindi è bruciata, meglio così, almeno non ci sono delle prove di quello che abbiamo fatto ieri, però abbiamo dato un po' di spunti per cercare di gestire questa situazione, un caldo ad aprile, freddo a maggio, caldo torrido a giugno, magari inizio di luglio che vado in vacanza sarà freddo, mannaggia, e quindi cioè, si impazzisce facilmente su questa cosa qua, e quindi ci dobbiamo allenare, perché questo è il nostro mondo, ragazzi, tra l'altro l'abbiamo creato noi, questo global warming. Ma parliamo di cose più allegre,
1: dai, che lunedì, ah no, martedì già, no. Per fortuna.
0: Allora, per favore, concentrati, ok?
2: Dai, che Interlaken, qui a venerdì.
3: Tanti, dai, che venerdì a te. Ciao, Stacchi.

0: scusate, ho spoilerato, ve lo sapevate che diceva passerà, ragazzi. A proposito, parleremo molto di uccelli in questa puntata di Dai che venerdì. Ma aspetta, questa era Nuvole Rapide, erano i Subsonica. Una cosa alla volta.
1: Che venerdì!
2: Cose interessantissime.
0: Sì. Anzi, iniziamo subito a parlare di uccelli. Allora, Basilea, ne ha già parlato Nico stamattina, ne hanno parlato anche gli altri colleghi, però per chi si fosse appena collegato, perché ascolta solo il mio programma, che tra l'altro ha la quota di mercato più alta di questa fascia oraria e di tutta Rete 3, lo dico non per vantarmi, ma per vantarmi, alle 14:13 che pirla che sono, a Basilea i piccioni sono ormai considerati coinquilini abusivi con le ali. I piccioni, ragazzi, questi uccelli meravigliosi che sono parenti strettissimi delle colombe, che sono più candide, più belle da vedere, così, poi veicolo di pace, simbolo di pace, e però il piccione non è quel simbolo lì, no, è un bel uccello, però raga, quando sei in piazza, non so, piazza San Marco, ecco, mi ricordo piazza San Marco a Venezia, che è una piazza storica meravigliosa, così ci sono 7 milioni di piccioni, tu non vedi la piazza, praticamente è un tappeto di piccioni, ogni tanto cercano di farli fuori un po', e così anche a Basilea. E così il 14 giugno la città andrà al voto per decidere come frenare l'invasione dei volatili più discussi delle piazze svizzere, ragazzi. Ma non siamo un paese meraviglioso, no? Ma siamo un paese, il nostro paese, la Svizzera, che ha la democrazia diretta, ci permettiamo di votare su qualsiasi cosa. Abbiamo votato sulle famose corna delle mucche che ha fatto ridere tutto il mondo e noi non ce ne frega niente, noi votiamo su quello che vogliamo. Energia atomica sì o no, per dire, no? Per dire. Esercito sì o no, perché abbiamo votato anche di quello, eh? Cioè, voglio dire, cose serissime, politiche ecologiche sì o no, ridurre, no, aumentare i giorni di vacanza o i giorni per le mamme e il papà di congedo, paternità, ecco, sì o no, insomma, anche cose serie. E poi votiamo anche per fare una politica di eliminazione dei piccioni, però solo a Basilea, non tutta la Svizzera. Sul tavolo ci sono due idee. La prima, sostenuta da un'iniziativa popolare, propone di costruire più piccionaie controllate e chiedi al popolo, ma che meraviglia, siamo un sogno. È una sorta di praticamente edilizia sociale per colombi a basso reddito, dove gli animali vengono attirati a nidificare e le uova sostituite con finte. Hai capito che infami che siamo? Così da limitare le nascite senza abbattimenti. Beh dai, siamo anche corretti, non li ammazziamo, ma gli mangiamo le uova. Si mangiano le uova di piccione. Dopo lo chiediamo a Cristian Bernasconi del giardino di Albert, che secondo me, se gli faccio una domanda del genere, viene al volo qui in diretta. Il Parlamento cantonale invece invita alla calma, sì alle piccionaie, ma poche e in versione test. Il controprogetto, c'è anche il controprogetto, ragazzi, questi parlano e discutono per ore di questo problema, prevede infatti 5 strutture pilota per 4 anni, continuando però anche con reti antipiccione, divieti di alimentarli e perfino rapaci addestrati a fare da pattuglia aerea. Il problema non è solo estetico, traguano sui monumenti, rumore e rischi sanitari, i piccioni sono diventati un tema politico vero e proprio e il modello funziona. A Berna, grazie alle piccionaie controllate, si è passati in 15 anni da circa 10.000 a meno di 1.500 piccioni. Ragazzi, siamo veramente un

0: Ciao
1: Sterchi,
0: ciao
1: sai
0: Agostino.
1: che oggi è martedì e siamo quasi a venerdì, eh? Dai che venerdì! A proposito, ieri si parlava di cambiamenti climatici. Sai come noi affrontiamo il cambiamento
0: Oddio, paura,
1: climatico?
0: non l'ho sentito prima.
1: Con qualche birretta in più. Ciao,
0: Ciao.
1: e buon... Dai che venerdì!
0: È il martedì, ciao Agostino! Ciao, c'è anche un personaggio che abbiamo evocato, Cristian Bernasconi. Ciao.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Pensavo che volessi dire un piccione.
0: Hai sentito hai sentito la mia domanda? Ti hanno detto, vai giù a rispondergli.
2: Ero qua fuori, ho sentito,
0: sì,
2: detto, ma magari ha bisogno.
0: No, eravamo besso, eravamo separati, adesso siamo tutti a comando, quindi
2: vicinissimi.
0: Alla comanda,
2: esatto.
0: Scende di Cristian Bernasconi dal Giardino di Albert, che già fa il programma con Rosy la mattina, il mercoledì.
2: Sì,
0: giusto.
2: Esatto, giusto.
0: E però adesso potrai darci una risposta evidente, non possiamo,
2: ci proviamo.
0: Non possiamo chiedere sempre a Copilot, a Claude, a ChatGPT, a Gemini e tutte queste intelligenze DeepSeek,
2: sì.
0: quella cinese, insomma sono tante, sono utili, però tu sei umano, tu sai le cose vere.
2: Posso anche sbagliare come umano,
0: quindi le uova di piccione si possono mangiare?
2: Sì, so che si possono mangiare.
0: Oddio.
2: Ci sono penso parecchie ricette che credo sia però opportuno, come dire, prendere da allevamenti controllati, no? Chiaramente andando a saccheggiare
0: i nidi
2: in natura, sì, perché sì. Diventa
0: non si sa mai,
2: no, visto che è un tema anche politico quello dei piccioni in città, ecco, non è un metodo di controllo quello di andare a, come dire, così a piacimento andare a prendere le uova.
0: Ecco, resta qua con noi perché ormai tu sei capitato perfettamente in questo pomeriggio, perché dicevamo che a Basilea si andrà a votare sulla politica di gestione dei piccioni, perché questo più o meno Piccionaie sì, piccionaie no, rapaci sì, rapaci no. Il 14 giugno la notizia ha fatto sorridere un pochino tutto il mondo e soprattutto tutta la Svizzera. È un loro problema. Penso che a Lugano non ci siano tanti piccioni, non me ne ricordo.
2: Beh, però è un tema in praticamente tutte le città svizzere. Anche a Lugano c'è una scheda su cosa fare con i piccioni, non nutrirli, insomma, ci sono delle raccomandazioni.
0: Okay,
2: si
0: okay. Vengono
2: sì,
0: mangiati dei pesci, perché io non ne vedo tanti di piccioni. In piazza, per esempio. Vabbè, comunque, la cosa coincide con l'emissione sabato scorso, questo sabato che è appena passato, di una puntata del Giardino di Albert sui piccioni. Ma non è possibile.
2: Beh sì, ma è questo testimone di quanto siamo come dire, di stretta attualità, hai visto?
0: Siete pazzeschi. Cioè
2: non ci siamo coordinati con Basilea città, però è vero che capita a fagiolo, perché quello dei piccioni in città è un tema sempre attuale, se ne parla sempre di più, quindi anche sabato ne abbiamo parlato con un altro taglio noi.
0: Altro che topic con le ali. Nel documentario Una vita da piccione ci avete portato a guardare i piccioni con occhi completamente diversi. Allora facciamo andare un disco, poi ci dici qualche cosa,
2: qualche
0: aneddoto simpatico sui
2: Va
0: piccioni
2: bene.
0: Perché è un argomento che ci prende tantissimo. No, però è clamoroso, ragazzi. RSI, la nostra, la vostra radiotelevisione, manda in onda un Giardino di Albert dedicato ai piccioni, che comunque sono tra di noi, seguono gli umani da millenni. Dopo faccio sentire anche un pezzettino. E salta fuori sta notizia di Basilea, che è veramente un problema anche

0: Allora, giardino di Albert che parla di piccioni, Basilea va a votare per i piccioni, per gestirli. Aspetta, ci sono un sacco di messaggi, ma da non credere, raga. Allora, aspetta che non me li carica sto cesso di software qua, vediamo un po'. No, non me lo carica, è bellissimo, si rifiuta. Allora, no, caricamento conversazione in corso. No, ma dai, Chris, aspetti, accendo io il microfono. Allora, il documentario del giardino di Albert non prevede laboratorio scienziati in camice. Il racconto segue Nelson, ne ho guardato un po' prima, un giovane piccione londinese tra i grattacieli di Londra e le strade di New York, tra traffico, predatori e caos urbano. Il documentario mostra come questi uccelli siano in realtà straordinari specialisti della città. E tu mi dirai, i piccioni riconoscono percorsi, colori, forme, skyline con una precisione sorprendente. Sembrano stupidi questi uccelli, invece no, siamo noi magari.
1: Ma è chiaro che nell'immaginario collettivo non godono della nostra, come dire, grande, cioè non sono apprezzatissimi, però sono importanti, cioè hanno delle qualità che gli permettono di vivere molto bene nei contesti urbani. Si sono adattati bene, sanno trovare fonti di cibo e anche sfruttano anche un po' quelli che sono anche i nostri scarti. È chiaro che tutto questo poi genera delle problematiche, però hanno la grande capacità di sapersi orientare, nidificano su strutture prettamente urbane, sotto i ponti, i balconi, lo sappiamo benissimo. Insomma, dal punto di vista dell'adattamento urbano è qualcosa di eccezionale. Dopo questo, che sia buona cosa per noi è oggetto di discussione, diciamo così.
0: Michelle scrive: da ticinese domiciliata a Basilea, non vedo l'ora di votare su questo argomento, e con le emoji che ride con le lacrime.
1: Beh, no, ma è chiaro che il voto è curioso, però siamo anche in un'era in cui si decide, ci sono dei mezzi per contrastare o per come dire gestire le popolazioni di piccioni in un altro modo. Ci sono città che li hanno abbattuti in pieno giorno in passato, questo ha fatto grande scalpore. Probabilmente, ecco, che Basilea città vuole evitare situazioni cruente di questo tipo, che poi hanno, come dire, smosso l'opinione pubblica. Allora si va a votare per avere delle zone di riproduzione controllate e poi sostituire le uova, quindi ecco, è qualcosa di meno violento per gli animali e forse anche per i cittadini è più semplice.
0: Beh, allora, Ale, ciao, è vero, avete ragione, a Lugano non ci sono molti piccioni ma troppi corvi. Ride. Chiudiamo qua, non parliamo di quello.
1: No, cioè, adesso gioca la nazionale, non restiamo sulle discussioni Ambrì-Lugano, no?
0: Sì, beh, sicuramente. Vabbè, raga, il documentario ci racconta dei centri urbani che sono favorevoli ai piccioni rispetto ad altri ambienti naturali o rurali, e quindi veramente il migliore amico dell'uomo, come il cane, a livello di volatili.
1: Vedi, fa ridere perché senza volerlo menzionato il tema di sabato prossimo, parleremo di come i cani capiscono l'uomo. Però per restare ai piccioni, è vero che nel documentario che si ritrova sul Player 6 si mostrano tutta una serie di adattamenti che hanno permesso a questi animali di vivere molto bene in città, e quindi è abbastanza curioso. In particolare il documentario è focalizzato sui piccioni di Londra e di New York, quindi non abbiamo una panoramica delle città svizzere, ma è un documentario prodotto in quegli ambienti lì e realizzato in quell'ambiente.
2: Dai, che venerdì!

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: umani e piccioni sono diventati vicini di casa circa 60.000 anni or sono, quando condividevano le stesse grotte. I nostri antenati li hanno addomesticati per nutrirsene e da allora non si sono più separati. Venerati dagli antichi egizi, usati come messaggeri in tempi di guerra e studiati addirittura da Charles Darwin nel suo lavoro sulla selezione naturale.
1: Pensate.
0: I piccioni sono parte integrante della storia.
1: I piccioni siamo noi. Poi è bellissima la partenza. Come fa Ottavio. In tema piccioni, scrive Woody, in Francia. Oh, non pensavo che questo argomento fosse così. Poteva trarre così tanti messaggi. In tema piccioni, in Francia hanno fatto il monumento ai servizi del piccione viaggiatore durante la seconda guerra mondiale. Qui ci attacchiamo a una cosa che ti eri segnato.
2: Beh, sì,
1: l'uso
2: perché,
1: pop del.
2: Beh, sì, perché anche in Svizzera i piccioni hanno prestato servizio militare dal 1917 al 1994, quindi 77 anni di servizio. Poi chiaramente con i nuovi sistemi di messaggistica sono stati sostituiti e mandati in pensione.
1: Ma lascia fare, che quando crescerà tutto il sistema elettrico, ovviamente i raggi del sole, il magnetismo, tutte quelle robe lì,
2: andremo a prendere i piccioni a Basilea.
1: Andremo a prendere i piccioni di Basilea e chiederemo loro scusa,
2: esatto,
1: di averli messi via. Allora, ciao, aspetta, che c'era un altro. Ciao, ma come fanno i piccioni a fare i loro bisogni di color nero sulle macchine bianche e bianco sulle macchine nere? Questi sono i miei ascoltatori. Basilio, bella battuta, grande.
2: Teniamo la domanda, magari facciamo lo studio scientifico, faremo una prova.
1: Scusa, come si chiama lo specialista o la specialista che studia il comportamento dei piccioni?
2: Ornitologo in generale, ecco, specialista di uccelli.
1: Potremmo, sì. Se c'è un ornitologo all'ascolto, certo, che può darci una risposta.
2: Ti direi che prima dobbiamo verificare se effettivamente è un dato di fatto.
1: Bravo,
2: o se è semplicemente.
1: La scienza deve verificare questa cosa. Però mi dice, poi dopo aggiungi le ultime cose, ci salutiamo. Mi dicevi che tra l'altro è bello sfottere i piccioni fino a un certo punto, evidentemente, ma colombe e piccioni sono la stessa stirpe.
2: Diciamo che specie. Sono la stessa specie, sì, non vengono distinti, però fanno tutta la differenza. Una è, vabbè, simbolo della pace, l'altro ci dà un po' fastidio in città, quindi è una questione di allevamento e di come sono.
1: Però
2: state.
1: Ci fa anche compagnia, dai, sui balconi.
2: Sì, no, certo.
1: Senti che c'è lì, li parli. Poi hanno una visuale a 340 qualcosa,
2: sì,
1: gradi.
2: Riescono,
1: il tuo documentario lo diceva.
2: Lo dice. Cioè, sì,
1: ti rendi conto?
2: Sì.
1: Noi quant'è la nostra visuale? 90 gradi?
2: Dipende se la cervicale ti permette di girarti bene o no.
1: Cioè, capisci? C'era qualcos'altro?
2: C'era ancora una cosa, volevo menzionare. Prego. C'è stato un famosissimo pesce d'aprile del 2002. Google aveva fatto credere a quasi una gran fetta dei propri utenti che il proprio motore di ricerca era basato sulla, come dire, funzionava con l'aiuto dei piccioni, non grazie a dei grandi computer. E tanti ci hanno creduto e questo ha dato poi là uno studio scientifico reale per vedere quanto i piccioni siano in grado di imparare e di discriminare delle fotografie.
1: Bene, dai, allora, cose belle e cose meno belle. Buon voto a Basilea. Oddio, non so, Basilea città o campagna? Vabbè,
2: è il semicantone Basilea città.
1: Ah, pensavo campagna. No, beh, città.
2: Campagna no, perché probabilmente ha meno problemi.
1: Quelli se li mangiano comunque. Ciao.
2: Ciao.
1: Appuntamento col giardino di Albert, già che ci sei, questo sabato alle 17.
2: Esatto, sulla 1. E se volete rivedere i piccioni, cercate il documentario sul Player 6.
1: Io l'ho visto, e sul Player 6 è tutto stracomodo, perché dal cellulare, quando sei sulla posta, quando stai stendendo il bucato, qualsiasi, ma lavi i piatti, ti metti lì il cellulare e fai andare il giardino di Albert e ti fai una cultura in generale, lo dico anche a me.
2: Diventerà virale il documentario sui piccioni, lo so già.
1: Quello
2: grazie,
1: dei piccioni
2: grazie.
1: È molto interessante, ma il prossimo sarà sui cani,
2: sì,
1: che sono molto diffusi e molto amati anche, sì, dal pubblico di Rete 3, quindi sarà sicuramente molto visionato.
2: Non perdere.
1: Ciao.
2: Cristian,
1: ciao.

0: Kenya Grace, che non sai se è un nome o un cognome, qual è il nome e cognome, però bellissimi tutti e due, Grace e Kenya. E poi Drum and Bass 2023, Drum and Bass delicata, liquida, Strangers è il titolo di questo pezzo, come detto del 2023, numero 2 dei singoli in Svizzera, ma dai, ma non da noi, nella Svizzera interna, comunque numero 1 in UK, perché l'Inghilterra è la patria della Drum and Bass, dove ancora c'è una diaspora giamaicana che ha iniziato con la jungle e poi ha portato, come Goldie per esempio, ha portato la Drum and Bass in tutto il resto del mondo, per quello che l'Inghilterra ancora, se senti anche BBC One, che è la, è un po' la rete 1 mondiale, la BBC è la radio del mondo, la prima radio esistente su questa terra, mette la Drum and Bass ogni tanto, e non è che fanno proprio la radio come rete 1, sono due reti diverse come stile, però è la BBC One, capito? Quindi è l'ammiraglia.
1: Dai, che venerdì!
0: Mettono la Drum and Bass.
2: Cose interessantissime!
0: Esatto, come praticamente tutto quello che diciamo qui a Rete 3. Passiamo dai piccioni al popolo Hunza, che non è uno scherzo. Non so se si legga proprio Hunza o Hunza. Vive in una valle montuosa del Pakistan, lo dico con rispetto, nel senso che proprio non so come la pronuncia esatta, non sono riuscito a trovare una pronuncia esatta, ho guardato dei video, delle interviste, niente. Hunza comunque, che fa ridere perché... Hunza, Hunza, Hunza, cioè mi ricorda il suono che si fa quando si pensa alla musica techno, no? La musica Hunza, Hunza. Beh, comunque il popolo Hunza, che vive in una valle montuosa del Pakistan, è diventato famoso perché molte persone credono che abbia una vita molto lunga grazie alla dieta e allo stile di vita. Nella loro alimentazione sono presenti spesso albicocche fresche e secche, cereali integrali, verdura, frutta secca e pochi cibi industriali. Avete segnato? Questo è l'elisir di lunga vita. Albicocche, soprattutto adesso arriva la stagione delle albicocche. Albicocche fresche e secche, cereali integrali, verdura, frutta secca e pochi cibi industriali. Le albicocche vengono consumate in molti modi e fanno parte della tradizione locale.
3: Ho fatto un sogno.
0: E parliamo fra poco. Ehi, resta lì, ti prego, resta lì.
3: Nel momento in cui mi sono svegliato.
0: Dai, su un po' di quella roba, Cosmo.
3: Succede.
0: È in down.
3: Quasi sempre.
0: Hai fumato quelle sigarette?

0: Cioni lo studio, io non lo so, però non sembrava un problema, Ogni giorno barra ogni notte. Lui è Cosmo, che c'ha la bella lenta, tranquilla. Vabbè, sono le 2:48 di pomeriggio, ci sta. Allora, per gli Hunza, dicevamo prima, che vivono in una valle montuosa del Pakistan, è diventati famosi perché molte persone credono che abbiano una vita lunga, anche 160 anni, per via della loro dieta. Per gli Hunza, l'albicocca non è solo un frutto, ma quasi un simbolo culturale. In estate le albicocche vengono raccolte e lasciate essiccare al sole sui tetti delle case per conservarle durante l'inverno. Dai noccioli, estraggono anche un olio tradizionale usato sia in cucina sia per la pelle e i capelli. In molte famiglie nulla viene sprecato, la polpa viene mangiata fresca o secca, mentre i semi vengono utilizzati per produrre olio artigianale. Durante i lunghi inverni di montagna... Aspetta, qua ci voleva il sottofondo di questo qua, no? Scusa. Durante i lunghi inverni di montagna, le albicocche secche rappresentano una delle principali riserve alimentari ed energetiche. Secondo diversi studi, però, perché stiamo parlando degli Hunza? Perché secondo diversi studi, molte storie sugli Hunza sono state forse un po' esagerate. Non esistono prove scientifiche che dimostrino che vivano abitualmente fino a 120 anni, né che siano immuni da malattie molto pesanti. Gli esperti spiegano che in passato mancavano documenti precisi sulle date di nascita e questo ha contribuito alla nascita di molte leggende. È anche importante sapere che i semi di albicocca non sono una cura miracolosa, contengono sostanze che in grandi quantità possono persino essere tossiche. Resta comunque vero che alcuni aspetti della loro vita, del loro stile di vita, possono favorire la salute. Mangiano molti alimenti naturali, si muovono tanto, vivono a contatto con la natura e consumano pochi prodotti industriali. E l'acqua che hanno nelle loro valli è buona. Ecco perché hanno una aspettativa di vita molto più alta del Pakistan, ma di anche altri paesi occidentali. Ecco perché se ne parla. E qui viene la parte divertente. Allora dovrebbe valere anche per gli abitanti delle Alpi. Anche in Ticino e nei Grigioni ci sono montagne, aria pulita, acqua fresca, camminate in salita quotidiane, una vita spesso meno frenetica rispetto alle grandi città, tra polenta, formaggi, castagne, orti e prodotti locali. Le condizioni sembrano molto simili. Forse quindi il vero segreto non sono le albicocche magiche degli Hunza, che comunque sono degli alimenti assolutamente sani, ricchi di vitamine, che consigliamo, di cui consigliamo l'acquisto e il consumo, ma semplicemente uno stile di vita più naturale, come i nostri amici che ci ascoltano anche dalle montagne, no? Del Ticino, del Grigione e del resto della Svizzera. Meno stress, più movimento e cibo poco trasformato. A questo punto basta aggiungere qualche sacchetto di albicocche secche ai mercati ticinesi e il Ticino potrebbe candidarsi ufficialmente come nuova valle della longevità.
1: Come

0: Jeskur de Piontek.
1: Ah, però, che sarebbe, dai, che venerdì in polacco, mi ha detto. Spero che sia così, Comunque siamo alla fine. Uno dice siamo proprio alla frutta. Eh sì, in effetti, ma è solo martedì che comunque ha sempre quel profumo di venerdì. Tra l'altro, io ringrazio i colleghi che mi citano costantemente, cioè arrivano al venerdì e non possono evitare di citare questo programma e questo pistola di un DJ che è DJ Sterchi. È successo per esempio aspetta, cos'era? Tempo fa, eccolo qua, nel programma di quelli che è il cactus. Sentiamo, grazie della citazione, carissimi Ottavio ed Ellis.
2: Dovete ascoltare oggi un programma in particolare, a parte che oggi è venerdì, quindi comunque
3: è già,
2: ascoltare.
3: È già il programma.
2: Dovete sentire Dai che è venerdì con DJ Sterchi.
1: Grazie.
2: Oggi a partire dalle 14 su Rete 3, quindi rimanete con noi anche dopo pranzo.
1: Amore!
2: Questa è la sigla del suo programma.
1: Addirittura!
2: Dai che è venerdì si chiama, sicuro avete già sentito.
4: Dai, bravi, bravi, tutti!
2: Bravi, bravi, bravi, bravi!
1: L'ho imitato bene?
2: Perché dovete ascoltare Dai che è venerdì?
1: Grazie ragazzi della citazione nel programma Quelli che è il cactus. Ma non ci resta che il cactus, sbaglio anche il nome del programma. Che io li amo tantissimo, il programma più divertente di Rete 3, ascoltatevi sempre dalle 10.30 di mattina. Adesso state qui a farvi complimenti. No, ok, mi fermo qua. Però voglio salutare anche Simona che arriverà fra pochissimo con il suo programma Chip Chip e ringrazio anche lei per la cortese citazione.
2: Cosa fai?
5: Il secondo venerdì di fila andrò a dormire sapendo che domani non lavoro.
2: No!
5: Dai che venerdì!
2: Dai che venerdì! Non vorrei rubare il motto, la filosofia di DJ Sterchi, però effettivamente venerdì è...

0: Grazie di cuore al nostro DJ Sterky e tutta la sua non saprei come quantificarla, enorme energia. Sono le 15.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sta per iniziare una nuova puntata di Chip Chip, un nuovo episodio, chissà cosa accadrà. Tanta buona musica come sempre. Prima di entrare nel vivo della nuova puntata, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, subito dopo l'attualità con Julie Arlen. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, con aumento della nuvolosità e possibili rovesci locali, soprattutto nella seconda parte della giornata. Domani ovunque soleggiato, con possibili rovesci isolati pomeridiani.
1: 3 News.
2: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato oggi a Berlino il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Tra i temi affrontati, i rapporti bilaterali tra Svizzera e Germania sul fronte soprattutto economico e di sicurezza. Prosegue la riorganizzazione di FFS Cargo, il comparto traffico merci da tempo in difficoltà. Lo comunica l'ex regia, che annuncia il riposizionamento di 200 collaboratori in Svizzera, una quarantina dei quali in Ticino. Un riassetto che dovrebbe avvenire attraverso soprattutto spostamenti all'interno dell'azienda e prepensionamenti. E per la cronaca regionale, nuovi contributi finanziari da Bellinzona per l'acquisto di veicoli elettrici leggeri. Nella notizia al Dipartimento del Territorio, che ricorda come da alcuni giorni anche le moto leggere e i quadricicli leggeri con una velocità massima di almeno 45 km orari e dotati di motori con una potenza compresa tra 1 e 4 kW possono beneficiare degli incentivi cantonali. Una decisione voluta soprattutto per favorire la mobilità elettrica e contrastare le emissioni di CO2. Maggiori informazioni sul sito online del cantone t-alto-ch.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissate.

proprio quando si è felici di iniziare proprio con il piede giusto dal punto di vista musicale, grazie agli Spin Doctors. Prima di tutto mi preme sapere sinceramente come state. Sapete che non inizio mai un programma senza sincerarmi delle vostre condizioni a livello di energia, a livello di emozioni, arrabbiature. Come state in generale? Ditelo pure alla Simo 079 873 8073, il nostro numero sempre aperto come una stanza dove si può chiacchierare allegramente. Due ore da trascorrere insieme fino alle 17 per svolazzare allegri allegri senza troppi pensieri e con un sacco di bellissima musica. Buongiorno, buon pomeriggio dalla Simo, frittatella.

state bene dai vostri messaggi, livello di energia molto alto, bene bene bene, anche perché il martedì è una giornata, l'abbiamo spesso detto, un po' strana, no? Il martedisagio è una giornata anonima e pesantella per alcuni allo stesso tempo, ma non per noi, sarà mica che è una cosa che possiamo gestire, no? Possiamo cambiare un po' l'approccio che abbiamo con le nostre emozioni, secondo alcune teorie, facendo finta di stare bene, poi alla fine si sta bene davvero, non lo so, un sacco di teorie buttate così per aria. Un saluto Miki, un saluto a tutti quelli che stanno scrivendo, che magari vogliono mantenere un po' di anonimato, io so che ci siete, siete i miei amici, gli amici di Chip. Ci sono cose che proprio non possiamo dimenticare a casa, vero? Vabbè, i grandi classici indispensabili, quelli che ti fanno tornare indietro, sono il telefono, il laptop, le scarpe. Tu dici le scarpe, sì, può succedere, magari se indossi delle ciabatte esci con le ciabatte, gli occhiali da vista se poi altrimenti non riesci a vedere niente, però poi c'è tutta un'altra categoria, una schiera di oggetti meno necessari ma che ti disturbano parecchio se li dimentichi, anche se non abbastanza da farti tornare indietro. Qualche esempio tra poco.

0: presto, è troppo presto.
1: Sì, anche per me è un pochino troppo presto per correre. Alcuni sono ancora in pieno carbocoma, dipendenza un po' di quello che avete mangiato. Allora noi ci prendiamo un po' di tempo per discutere di cose leggere. Sì, magari anche qualche piccolo fastidio, ecco, però niente di grave. Stavamo dicendo che ci sono cose che proprio non possiamo dimenticare a casa. Altre, una schiera di oggetti meno necessari, ma che ti disturbano parecchio se li dimentichi, no? Anche se non abbastanza da farti tornare indietro, tipo la borraccia, il bicchierino termos per il caffè, la mia penna portafortuna, quella che scrive bene e ti fa credere di essere pure più creativo, gli integratori, la schiscetta che magari avevi preparato con cura la sera prima, con quella soddisfazione lì, e invece resta a casa, il giacchettino salvafreddo d'aria condizionata che quando non ce l'hai ovviamente serve, l'elastico per capelli, e sì, chi ha i capelli lunghi lo sa, esci tutta coiffata, pettinata, con i capelli al vento, ma dopo mezz'ora iniziano a darti fastidio e lì capisci che quell'elastico non era un dettaglio. Ecco, sono tutte quelle piccole dimenticanze che non ti cambiano la vita, ma te la accompagnano. Un fastidio leggero, continuo, una specie di però che resta lì tutta la giornata. E quindi niente, oggi la pagina del diario è questa, tutte le cose che possiamo lasciare a casa, ma che in fondo un pochino ci mancano.

0: struggente, epica, allo stesso tempo mi commuove già dall'inizio con questi suoni così potenti. Muse be with you, sempre e per sempre.
1: Per sempre
0: insieme. Dipende da come lo dici, per sempre, per rallegrare oppure incutere terrore. Oggi festeggiamo una signora assoluta della musica, una figura che non ha mai seguito le regole, le ha riscritte tutt'al più. Stiamo parlando di Grace Jones per il nostro Uno Non Basta, nata il 19 maggio, si dice, dai, ma sì, noi che siamo donne forti non abbiamo paura di dire l'età. Nata il 19 maggio 1948 in Giamaica, modella, cantante, attrice, ma soprattutto presenza, una di quelle che non passano, restano per sempre, anche lei per sempre. Grace Jones è stata molto più di una voce che negli anni 80, è stata immagine, provocazione, avanguardia, ha attraversato disco, new wave, elettronica, dub, senza mai perdere coerenza. Ogni sua scelta, a parer mio, è sempre stata bella, radicale, ma mai accomodante. Allora, che cosa abbiamo scelto per il nostro Una Non Basta? Partiamo con un brano meraviglia, I've Seen That Face Before, Libertango, uno dei suoi brani più riconoscibili. Siamo nel 1981, album Night Clubbing. Qui Grace prende un pezzo di Astor Piazzolla e lo trasforma, Parigi, atmosfere notturne, un racconto sospeso tra fascino e inquietudine. La sua entra nelle pieghe della città, elegante, distante allo stesso tempo. Poi ovviamente Slave to the Rhythm, 1985, qui siamo davanti a un manifesto prodotto da Trevor Horn, è un pezzo sul lavoro, sul ritmo, come disciplina e ossessione, ma anche sulla libertà che si nasconde dietro la ripetizione. Sembra assurdo. Due brani che raccontano bene la sua essenza: da una parte il mistero e l'eleganza, e dall'altra la forza e la costruzione del mito. E oggi, nel giorno del suo compleanno, ce ne ricordiamo così, con due facce della stessa leggenda.

incredibile personaggio Chris Jones. Queste canzoni, questi brani che hanno la capacità di cambiarti l'atmosfera senza tempo. 1981, il primo pezzo che abbiamo ascoltato per il nostro Uno Non Basta. I've seen that face before. E poi Slave to the Rhythm. Tra pochissimo, Sicilla.

Non è. Ok. Non vogliamo pensarci adesso. È il momento della giornata in cui tutto magari si fa un pochino più morbido, 15:38, più lento forse anche. Da lì che ci incastriamo questa cosa qui del chip chip chill. Oggi il protagonista è Jadu Heart, progetto britannico, sempre un po' sfuggente, difficile da mettere in una sola definizione, perché dentro c'è, come piace a me per il momento chill, un po' di elettronica, un po' di dream pop, un velo di malinconia e anche quella sensazione leggera di essere fuori posto, ma in modo bello. Il brano è I Am a Kid e già dal titolo ti porta da qualche parte, in una dimensione fragile, sospesa. È una canzone che sembra parlare anche un po' a voce bassa, no? Che non capisci bene le parole, quasi come un pensiero che ti scappa via da solo, non cerca di esplodere, non cerca il ritornello da cantare a pieni polmoni, ti accompagna, galleggi quasi, ecco. I Am a Kid racconta quella parte di noi che resta un po' indietro, che non cresce alla stessa velocità del resto, quel sentirsi ancora un po' fuori tempo, un po' piccoli, anche quando tutto intorno ci chiede di essere risolti, definiti, e la parola magica, adulti, perfetta per questo momento qui, per rallentare, per respirare o anche solo per lasciare andare.

Shadow Heart, un duo inglese formato da Diva, Sashi Jeffrey e Alex Hatford, due artisti che mescolano molto bene l'indie dream pop e l'elettronica, come dicevamo prima, no? E poi appunto questo messaggio che arriva dal brano I Am A Kid, che è forte e chiaro. Io non so voi,

Ma mi sento spesso dominata da diverse nature, a dipendenza un po' del ciclo di vita che sto vivendo. A volte mi sento proprio una bambina dell'asilo, un adolescente anche, un'anziana, ma proprio una mummia, e a volte un'adulta. Dipende. È anche bello sentirsi un po' sempre dei ragazzini, no? Senza dar fastidio troppo al mondo.

0: la sigla di un cartone della Disney, in mente quando alla fine c'è l'eroina, no?
1: Sì,
0: a
1: vero,
0: cavallo,
1: vero,
0: dice l'amore è...
1: Però posso dire una cosa? Cioè, è un messaggio forte che volevo lanciare.
0: Ma se ti senti di farlo, fallo pure.
1: Puoi togliere lì.
0: Sta finendo, lei finisce per sua natura.
1: La bellezza fa scattare una foto. Ma è Elisa.
0: Ecco. È Elisa.
1: Cioè, non è Annalisa.
0: Adesso non dobbiamo fare troppo i critichini, magari no, non perché non la conosciamo ancora bene, magari.
1: Ho capito, come, ma non c'è più
0: non
1: identità.
0: Sembra lei.
1: Non c'è più identità.
0: No, non c'è più davvero. Identità.
1: Non c'è più identità. Cioè, Elisa potrebbe essere Annalisa, che potrebbe essere Elodie, che potrebbe essere Chiara, che potrebbe
0: Angie
1: essere.
0: Angie di Amici.
1: Angie? C'è una che si chiama Angie di Amici?
0: Sì.
1: Ah. E basta, volevo solo dire questo: non c'è più identità.
0: Adesso
1: cioè,
0: stiamo
1: dove
0: bene.
1: Sono? Dove sono i tempi di tramonti, luce, nord-est, quella roba che mi ricordo più musica? Dai, bellissimo, no?
0: Sì, bellissimo.
1: Dov'è quel mondo lì?
0: Ma non si può rimanere sempre fermi.
1: Ho capito,
0: sul
1: ma
0: posto.
1: Neanche cambiare identità. Cioè, come se io domani arrivo e ho un'altra voce. Sì, siamo a quei livelli lì.
0: Non so cosa dirti, Marco. Magari sa da campà anche lei. Poi cambi produzioni, cambi vita, cambi, non lo so, la tua vita sentimentale. Vabbè. Ci sono tante cose che ispirano gli artisti.
1: Esatto.
0: Tu che genere faresti?
1: La doccia al trone io faccio. Sì, quella è l'unica cosa che posso
0: purtroppo
1: fare.
0: Purtroppo non sei dotato di corde vocali che ma se tu dopo un potente incantesimo potessi finalmente imbroccare una nota, una che genere ti piacerebbe cantare? Non lo so, indie,
1: musica
0: jazz,
1: italiana,
0: blues,
1: mi piacerebbe
0: classica, lirica,
1: rappare.
0: Ti piacerebbe rappare?
1: Sì,
0: ma per rappare
1: piacerebbe.
0: Non è che ci vuole proprio una grande intonazione.
1: Però se tu prendi per esempio quelli che sono anche intonati, arriva per esempio Tormento.
0: Sì, ti piacerebbe essere come Tormento.
1: Tormento che
0: però...
1: è il mio compagno di banco. Sì, lui è bravo. Quella musicalità.
0: È che proprio non ti ci vedo, ecco.
1: No,
0: ti vedo più come un Frankie I Energy MC.
1: Sì, cioè, ma magari.
0: No, per dire.
1: Al momento mi vedo come quello che si dimentica i nomi delle colleghe.
0: Oi.
1: Prima stavo parlando con una collega.
0: Tragedia.
1: Sì, ho detto, guarda, senti, ma ti va di passare questa cosa? Mi hanno chiesto se è interessante. Io, sì, mandami un'email e io ho fatto la battuta. Dai, come ti chiami? Sai, non mi ha risposto.
0: Ma non ti ricordavi.
1: Non mi ha preso sul serio.
0: Ora.
1: E io non glielo ho mandato l'email perché non mi ricordo come si chiama.
0: Sì, no, sei in buona compagnia, sta cosa della memoria manda ai matti tante persone. Io però ho, come tutti, una specie di rete di salvataggio, no? Dico, adesso gli anni passano, ne abbiamo più di 30, forse anche più di 40, metti.
1: Sì, certo.
0: Pure più di 50.
1: Sì.
0: E sono tante le cose che abbiamo memorizzato,
1: da
0: dai.
1: Certo.
0: Cioè, se noi ci ricordassimo tutto, tipo il parcheggio che hai fatto negli anni 90.
1: No. In che senso?
0: E che tu, se tu sommassi tutte le cose che hai memorizzato nell'arco di una vita, compresi i parcheggi, non so, compresi i nomi di tutti i tuoi compagni di classe delle elementari, ma dei tuoi ex saranno due,
1: tre, cioè.
0: È così classico. Ne avrei avute tre.
1: Sì, dai, un po' di più, dai, però.
0: Insomma, se noi dovessimo ricordarci tutto quello che abbiamo immagazzinato, non dovremmo avere una testa come Luca Paltrinieri, enorme.
1: Ma Luca
0: un boiler.
1: Secondo me, per chiudere a panino l'intervento, anche Elisa si è dimenticato come cantava prima.
0: Boh, bella. Adesso le scrivo un'email.

0: No, dai, questo piano è bellino, adesso mi sento un po' critichino, non è neanche corretto, però mi fa dormire, Marco, mi fa dormire.
1: Allora, ci so penso io, ci penso io. Adesso silenzio con Walker, arrivano messaggi a flotte dicendo che io e te abbiamo ragione.
0: Abbiamo ragione.
1: Che non ci sono più le Elise.
0: È vero, non c'è più l'Elisa di una volta.
1: Non c'è più l'Elisa di una volta. Vedi che abbiamo aperto proprio un vaso...
0: Di Pandora,
1: sì,
0: vuoi
1: di
0: dire?
1: Pandora.
0: Allora, sentiamo che cosa dice la nostra amica, perché sennò sembra che ce la inventiamo, eh?
2: Ragazzi, stavo scrivendo la stessa cosa.
1: Bravo.
2: Si vedeva il nome, radio in macchina, e stavo scrivendo, ma chi canta questo pezzo? Mi sembrava Annalisa, poi non mi sembrava troppo Annalisa, ho detto, boh, vediamo chi lo canta, e niente. Poi è arrivata la scritta Elisa, e poi ho sentito voi dire così. Mamma mia.
0: Vedi, mamma mia, ha fatto lo stesso, effetto.
1: È quel mamma mia che mi fa ben sperare, mamma mia.
0: Però forse sarà un po' come con le canzoni di Sanremo, no? Quando tu senti la prima serata delle canzoni, che pensi, oh, mamma mia, quest'anno non ce n'è neanche
1: una. Ah, tu dici che poi ti rimane, non lo
0: poi
1: so.
0: Poi ti rimane, dopo ti piace sicuramente.
1: Non lo so.
0: La immagino così, ecco.
1: Vabbè.
0: Abbiamo qualcosa da dire anche su questa canzone?
1: Questa canzone è più bella, secondo me, di quella di Elisa, per esempio.
0: A me piacerebbe fare un programma così come in discoteca, che devi urlare mentre vanno le canzoni.

0: discoteca cerchi di fare dei discorsi anche seri, importanti, filosofici. No, perché ho letto l'altro giorno un libro di com'è che era? Di Michele Serra, se non sbaglio.
1: Sai cos'è la cosa bella? Che poi finisce la musica e stai continuando a gridare l'orecchio.
0: Urlare come uno straccivendolo. Radio Televisione Svizzera. Stiamo per entrare nella seconda parte di Chip Chip, secondo tempo, proprio come al cinema. Prima previsione del tempo, poi daremo un'occhiata alle condizioni del traffico, poi l'attualità con Marco Di Gioia. Previsioni quindi per domani, che è mercoledì. In tutta la Svizzera, da prima nuvolosità residua e qualche goccia sulle regioni orientali, in seguito abbastanza soleggiato con alcuni rovesci pomeridiani isolati. Temperatura minima 10 gradi, la massima tra 20 e 24 gradi. Approfitto per augurare buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Andiamo letteralmente a cercare l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi da segnalare. Di nuovo buon viaggio.
2: 3 News.
1: Proseguono le operazioni dei pompieri per spegnere l'incendio che la notte scorsa ha distrutto una casa plurifamiliare a San Gallo e che ha causato 2 dispersi e 9 feriti, 2 dei quali gravi. Per domare le fiamme, le cui cause non sono ancora note, sono intervenuti più di 80 pompieri che hanno tratto in salvo una ventina di inquilini dell'immobile. La pianificazione, la gestione e la vigilanza dei progetti ferroviari devono essere migliorate, quanto sostiene la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, al pari di quanto auspicato dal Controllo federale delle finanze. Negli ultimi anni, sostiene la Commissione in un rapporto, i progetti ferroviari approvati dal Parlamento hanno subito costi aggiuntivi e ritardi, causando il rinvio di altri progetti in cantiere, danneggiando l'offerta ferroviaria a medio e lungo termine. Per evitare o limitare la situazione, è auspicabile che l'Ufficio federale dei trasporti abbia maggior margine di manovra e possa disporre di tutte le informazioni necessarie per intervenire per tempo. Infine, 3 imprese attive in Bassa Engadina nel settore dell'edilizia e del genio civile dovranno versare più di 4 milioni di franchi a titolo di sanzioni inflitte dalla Commissione della concorrenza. Lo ha stabilito il Tribunale federale, che ha respinto i ricorsi delle società che hanno stretto accordi sui prezzi, le ripartizioni dei mercati, l'attribuzione concordata delle commesse anche di carattere pubblico.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17. E adesso veramente sul volume. Ma veramente su. Sì, sì.

0: sono immaginata un Marco in discoteca. Sì, io ti immagino così.
1: Ed ero l'unica persona sana.
0: Fermo, con gli occhi chiusi. In
1: non
0: mezzo
1: ti posso
0: alla
1: raccontare
0: pista.
1: La storia che ti ho raccontato prima?
0: No, non puoi.
1: Al microfono non è possibile, però. No, però volevo peccato. Aprire una pagina storica della radiofonia della Svizzera italiana, nonché mondiale. Perché noi abbiamo le porte pesanti.
0: Noi abbiamo, veramente,
1: noi abbiamo le porte pesanti. No, abbiamo le porte pesanti perché sì. Ovviamente bisogna creare che l'ambiente dove si va in onda sia protetto, tutelato dalle voci, dai rumori esterni.
0: Insonorizzato.
1: Si dice insonorizzato, pensa come l'ho presa alla larga. Allora, ci si domandava che se fossero troppe pesanti e se i tecnici potessero fare qualcosa per alleviare, no?
0: Questo, cioè per alleggerire.
1: Ecco. Io ho risposto che Simona, la Simo, nonché detta Simona Foglia da me.
0: Ancora.
1: Vabbè, lascia fare.
0: Nome, cognome.
1: Non ha problemi perché gliela apro io sempre la porta.
0: Sì, no, questa è una galanteria che devo dire, tu non fai mancare a nessuna donna. E io non sono una donna che si adira per questo, perché sei del giorno d'oggi. No,
1: esatto, è lì che volevo arrivare.
0: No,
1: cioè, ma si aprono ancora. Cioè, se io salgo in macchina e apro la portiera della macchina della ragazza, di una donna che la sto accompagnando, e risulto ridicolo o è bello? Guarda che non è semplice.
0: Io sono nata nel secolo scorso, quindi non lo so. Per me è una gentilezza e quindi in generale non mi offende una gentilezza.
1: Però sono un po' goffo, un po' ridicolo se te la apro.
0: Ma,
1: cioè...
0: ma dipende come lo fai. Se nella tua natura aprimi pure tutte le porte che vuoi, puoi seguirmi per tutto il palazzo ad aprirmi porte.
1: Però
0: che
1: poi
0: problema
1: c'è anche una distinzione. No, cioè, il sportello della macchina.
0: Sì.
1: Cioè, salgo, te lo apro da dentro.
0: No.
1: Oppure te lo apro da fuori.
0: No, allora, a meno che hai una macchina che hai vecchia, che fai fatica ad aprire lo sportello perché è arrugginito, me la apri tu da dentro. Se no esci per benino.
1: Ma devo scendere.
0: Tinchini, ti sdrai per terra.
1: Sì, vabbè.
0: Ma no, non lo so, non mi dà fastidio, ti dico. Però mi confronto, ad esempio, mia figlia ha 20 anni e a volte gliele faccio queste domande come giovane donna, no? Dico, ma te t'offende? E è un dibattito su chi vuole farsi pagare da bere, il corteggiamento.
1: Ridicolo no, forse antico.
0: È antico.
1: Sono
0: antico.
1: Una persona antica?
0: Sì. Ecco, forse sì.
1: Sei offensivo.
0: Ma non è vero. Perché
1: tu con quel sì non mi è piaciuto.
0: No,
1: me ne
0: aspetta,
1: vado.
0: No, oddio, è permaloso.
1: Certo.
0: Sì,
1: vado a fare.
0: Ma scusa, antico per me non ha un'accezione.

era un'imitazione, ma non so se l'avete colta. A me mi piace, mi fa venire male al cuore dire a me mi piace, però so che si dice, avevano anche cercato di introdurlo ufficialmente all'interno della lingua italiana. Se vuoi sentire antico ma di valore, prima abbiamo affrontato un tema che così come è nato lasceremo morire, perché non sappiamo mai dove ci porta, insomma, questa cosa dell'emancipazione femminile, il fatto di essere cortesi con una donna, aprire la porta, pagare la cena, è difficile da gestire, il rispetto dell'individualità, e io non posso dire che per una gentilezza potrei mai arrabbiarmi, e reputo una gentilezza che qualcuno mi apra una porta, mica mi arrabbio. Magari se mi allacci le scarpe mi arrabbio, magari no.

0: Serial Lover della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, uscito nelle sale il 29 di aprile. Io il 29 di aprile sono andata con la mia amica Rosy e altre amiche a vederlo. È stata una serata molto bella, tra donne, divertente.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Accendiamo le luci del nostro palco d'onore per dare risalto a chi abbiamo scelto oggi. Ci sono canzoni che non hanno bisogno di presentazioni lunghe, partono e fanno subito quello che devono fare. Questa è una di quelle. Siamo nel 1979, i Van Halen, come diciamo dalle nostre parti, sono nel pieno della loro energia creativa. Dopo l'impatto devastante del debutto con Eddie Van Halen, che aveva già cambiato il modo di suonare la chitarra, arriva Dance the Night Away e succede qualcosa di interessante. Perché qui la band lascia da parte, almeno in parte, la pura dimostrazione di forza e apre a qualcosa di più leggero, più immediato forse anche. È un brano che sorride, che non rinuncia alla tecnica, perché quella con Eddie è sempre lì, ma sceglie la melodia, la leggerezza, il movimento. Eddie tra l'altro non usa la chitarra nel modo in cui te l'aspetteresti, c'è anche il tocco delle percussioni, delle sonorità diverse, quasi a costruire una festa più che un assolo. E soprattutto questo, c'è la voce di David Lee Roth, che gioca, ammicca, tiene tutto in equilibrio tra rock e divertimento, perché lui era molto divertente. Dance the Night Away è proprio questo, una dichiarazione semplice, diretta, lascia perdere tutto il resto e balla, non complicarti la vita, non oggi. È uno dei pezzi che dimostra quanto i Van Halen sapessero essere non solo potenti, ma anche estremamente accessibili, senza perdere identità. E quindi adesso non si pensa, non si analizza, si va, Van Halen, Dance the Night Away.

0: Questa era la nostra canzone Never Ending Music.
1: Cheap. The Never Ending Music.
0: Domani ne scopriremo un'altra, sarà sicuramente un piacere scegliere con cura, come facciamo per ogni rubrica, i brani che fanno parte poi di questo pomeriggio che passa veloce, veloce, veloce. Siamo già quasi alle 17, in fondo manca pochissimo. È volato via. Tra pochissimo una proposta dal nostro divano delle meraviglie.

0: dimmi che divano hai scelto e ti dirò chi sei. Comodo? Al punto che appena ti siedi senza neanche accorgertene ti trovi già sdraiato. Comodo, che sarebbe meglio sedersi su un marciapiede così resti sveglio e attento. Spazioso, colorato. Secondo me è l'elemento d'arredo più importante per una casa, il divano, e la dice già lunga. E quindi ci tuffiamo?
1: Chip Chip Television.
0: Dopo qualche anno che hai il tuo bel divano, devi dargli un'occhiata per vedere se si è creata una nicchia, no? A un certo punto sei stato talmente tanto seduto che stai diventando come quel terribile film Seven, insomma, uno poi ci resta fino a morire. Sul divano non è questo il caso. Per noi il divano è benessere, per guardarci un filmetto su via. Dal divano delle meraviglie stasera vi porto in un cinema che è tensione pura, stile e trasformazione. Andiamo su RSI La 1, 23:30, c'è... Sarà? C'è Nikita, film del 1990, un culto totale diretto da Luc Besson, una storia che comincia nel caos. Aspetta, vi faccio sentire un pezzettino.
2: Nikita non aveva paura di nulla, né di perdere la propria vita, né di toglierla agli altri.
3: Segui il mio consiglio, gallinella, non darti arie.
4: Fa la brava, eh? Scrivi il tuo nome e il tuo cognome.
5: Il governo ha deciso di darle una possibilità.
6: Cosa devo fare?
5: Servire lo Stato.
7: Non dimenticare, due cose non conoscono limiti: la femminilità e i modi di abusarne.
2: Nikita.
0: Allora, Nikita è giovane, persa dentro un giro di droga, criminalità, una rapina finita male, tre poliziotti uccisi, e per lei arriva l'ergastolo, fine della corsa, almeno in apparenza, perché è proprio da lì che cambia tutto. Servizi segreti francesi le offrono questa alternativa: sparire, quindi nuova identità, passato cancellato e un addestramento spietato per diventare un'assassina al loro servizio. Non è una seconda possibilità normale, è una rinascita controllata, costruita pezzo per pezzo. Magari vi è venuto in mente accanto a lei volti che lasciano il segno come Jean Reno, Jean Moreau, e poi c'è la regia di Besson che già qui costruisce il suo mondo, azione, estetica, personaggi che vivono sempre sul filo. Nikita questa sera sulla 1 alle 23:30.

questo è un brano che resiste al tempo a parer mio. Phantom Planet 2002, California. Allora, io seguo, tra virgolette, ecco, diciamo, ogni tanto entro in Instagram a guardare un po' così a caso quello che mi propone l'algoritmo. Allora, seguo questa influencer super glamour, perfetta, capelli sempre giusti, luce naturale, che dice: ragazze, non serve comprare niente, avete già tutto nell'armadio. E io lì, bellissimo, mi sento già meglio, risparmio, crescita personale, via di seguito. Poi parte con l'elenco.

Sì, che uso tantissimo, guarda, specialmente nel tragitto divano frigorifero. Poi non può mancare assolutamente nel vostro armadio il blazer vintage o taglio maschile, vintage, cioè o hai fatto un raid nell'armadio di tuo papà nel 1998, qualche mercatino, se hai la fortuna, oppure niente. Poi, che te lo dico a fare, ci vuole il jeans perfetto, morbido ma strutturato, che già qui il jeans perfetto è tipo l'anima gemella, ne parlano tutti ma nessuno sa davvero dove trovarla. E lei continua, serissima, elegantissima, e alla fine dice: vedete, avete già tutto nel vostro armadio. Io che apro il mio armadio e trovo una felpa, due jeans in brutti e un vestito che non so perché ho comprato. No, ma scusa!

0: visto cose che voi cicippe non potete nemmeno immaginare, compreso il film di Nikita, bellissimo.
1: You're pulling out the same streets.

Simo, dove sei che ti ho cercato, Simo? Allora, tutte le giacche affiolato, ma questo non è tutto Nelo che volevi tu. Questo è Nelo affiolato.

0: Run One Republic. Ci sono stranezze in ognuno di noi, no? Io sono, ho delle stranezze, ci credi? Ad esempio, a me piace un sacco guardare i documentari in generale, National Geographic, perché mi mettono calma le voci, quelle dei doppiatori, quelli dei commentatori proprio classiche, no?
1: Il boschetto della mia fantasia.
0: Cioè, a parte le immagini stupende, oggi vi voglio portare dove?
2: A Chihuahua!
0: Chihuahua!
2: Chihuahua!
0: Chihuahua! Vi porto nel deserto del Chihuahua. Ci sono luoghi sulla terra che sembrano usciti da un film di fantascienza e invece sono reali. Queste sono le voci che mi piacciono. Oggi vi porto nel deserto del Chihuahua, in Messico, sottoterra, dentro una delle meraviglie più incredibili mai scoperte, la Grotta dei Cristalli Giganti. Immaginate una caverna, ma al posto delle pareti normali ci sono cristalli giganteschi, non piccoli, non decorativi, enormi. Alcuni lunghi anche più di 10 metri, grandi come degli autobus, trasparenti, luminosi, come se fossero cresciuti seguendo una geometria perfetta. E la domanda viene subito: ma com'è possibile? La risposta è tutta nella pazienza della natura. Questi cristalli sono fatti di gesso e si sono formati in condizioni molto particolari: acqua ricchissima di minerali, temperature altissime, tantissimo tempo. Parliamo di centinaia di migliaia di anni in cui tutto è rimasto stabile, permettendo ai cristalli di crescere lentamente, millimetro dopo millimetro. Una specie di laboratorio naturale perfetto. Ma attenzione, è anche un luogo estremo. Non andate dentro la grotta, perché si arriva a quasi 50 gradi con un'umidità che sfiora il 100%. Senza tute speciali un essere umano può resistere solo pochi minuti. Il corpo, insomma, non riesce a raffreddarsi. E quindi, sì, è un posto meraviglioso ma completamente inospitale, ed è questo che la rende ancora più affascinante. Mentre noi fatichiamo a starci dentro, lì la natura ha costruito qualcosa di perfetto, silenzioso e gigantesco, un promemoria bellissimo. Alcune delle cose più incredibili del nostro pianeta crescono lontano da noi, nel tempo lungo della Terra.
3: E adesso un meritatissimo pisolino.

0: guarda, è da lassù.
1: Dietro fronte, lacrima.
0: No, io adesso non so voi, andate a fare un bel aperitivo, cenetto, oppure come me avreste voglia già di andare a dormire?
2: No, è troppo presto, è troppo presto.
0: È troppo presto, forse effettivamente le 5 per andare a dormire.
3: Hasta la vista, baby.
0: Hasta la vista, baby. Tra pochissimo i cialtroni, altro che andare a dormire. A domani, nel nido di Rete 3, nel cuore della giornata, con Chip Chip alle 15. Ciao.

0: cos'è che è
1: deve cantare anche lei? Ciu-ciu. Bella, brava.
2: Brandy Radio Butler, Televisione brava. Svizzera. Rete 3.
1: 17:02 minuti.
0: Previsioni del tempo in tutta la Svizzera: dapprima nuvolosità residua e qualche goccia sulle regioni orientali, in seguito abbastanza soleggiato con alcuni rovesci pomeridiani isolati. Temperatura minima di 10 gradi, massima tra 20 e 24.
1: Invece in Ticino la circolazione si sta intensificando e al momento ci sono rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio verso sud, sul piano di Magadino fra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia, sulla strada principale da Gravesano ad Agno. Situazione dei passi alpini: Bernina, Lucomagno e San Bernardino sono normalmente transitabili, sono invece ancora in chiusura invernale la Forcola di Livigno e la Novena.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17. Prosegue la riorganizzazione di FFS Cargo, il settore del traffico merci da tempo in difficoltà. A comunicarlo è l'ex regia, che annuncia il riposizionamento di 200 collaboratori in Svizzera, una quarantina dei quali in Ticino. Un riassetto che dovrebbe avvenire soprattutto attraverso spostamenti interni e prepensionamenti. Si tratta della seconda fase del riequilibrio avviato lo scorso autunno, che al momento non prevede licenziamenti, almeno a sud delle Alpi. L'obiettivo è permettere al settore di finanziarsi autonomamente entro il 2033, come richiesto dalla Confederazione. Molto lavoro anche nel 2025 per l'ombudsman delle banche svizzere, alle prese con un numero crescente di incarti legati soprattutto a frodi nei pagamenti con carte di credito e di debito e nelle operazioni bancarie online. Lo scorso anno le pratiche arrivate sul tavolo dell'organo di mediazione sono state poco meno di 2600, un nuovo record in aumento del 4% su base annua. E infine il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si è detto preoccupato per la portata e la velocità dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha già causato oltre 130 morti. Per affrontare l'emergenza, Theodor Ghebreyesus ha annunciato per oggi una riunione ad alto livello dell'OMS, sottolineando come l'epidemia potrebbe essere più estesa di quanto indicano i dati attuali. Casi e contagi sono stati infatti rilevati anche al confine con l'Uganda e nella capitale Kampala.

0: iniziato col trenino oggi, come fosse, che ne so, una festa dove a un certo punto la gente inizia ad andare in coda uno dietro l'altro.
1: Ciuf ciuf, vedi? Ciuf ciuf, che bella canzone.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Però parlava di Brandy Butler, non di Maracaibo. Vabbè.
3: Quella ciu-ciu.
0: Capella.
3: The best traverso.
0: C'è più bello, eccoci qua, martedì 19 maggio, anche maggio piano piano lo stiamo mettendo.
4: Sei aiuto.
0: Quest'anno sta volando troppo in fretta.
4: Sì, siamo già al Ciringuito.
0: Fermiamoci. Fermiamoci.
2: Il club
0: fermiamoci.
2: Dei cialtroni.
0: Non si può? Non si può.
5: Il cialtrone fuori fuori, eccoli qua. Volgano. Cialtroni, eccoli qua.
0: Anche oggi doccia altrona, anche oggi il buon Marco Di Gioia entrerà nella doccia per cantare una canzone che voi non comprenderete all'inizio, ma poi vi daremo una mano.
4: È vero, mi darai tu una
0: mano.
4: No, ma
0: secondo me oggi la fai bene.
4: Sì?
0: Sì. C'è quella parte lì che secondo me spicca
4: abbastanza.
0: Si capisce,
4: abbastanza, è vero, si potrebbe
0: in
4: capire.
0: In qualche modo qualcuno lo capisce sempre. Ieri, ad esempio, io pensavo che...
4: Era un rebus.
0: Invece è incredibile, qualcuno ci è arrivato. Penso ancora sia qualche suo parente che è stato avvisato via WhatsApp.
4: No, non è vero. Lei è tremendo, sa?
0: Sì, lo so,
4: lei
0: è un complottista.
4: Di brutto,
0: ufficialmente un complottista. Abbiamo iniziato con le belle musichette? Andiamo avanti.

0: Gioia, è finita?
1: Sì, è finita.
2: Allora possiamo parlare, perché qui ci tengono a ste robe, ma scherzi. Ci aspettano fuori, eh.
0: No.
2: Se parliamo sugli SDC, ci aspettano
0: vabbè,
2: fuori.
0: Vabbè, tu vai avanti, mi difendi.
2: Mi difendo io facendo finire la canzone.
0: E cioè, sai che era buona cosa.
2: Allora, dobbiamo fare dei saluti. Dobbiamo salutare Deborah, che ieri ha vinto.
0: Sì.
2: E ha compreso, l'unica che ha compreso la canzone, scrive, non sono parente di Gioia, ma una fan di Mango. Sì, per la d'estate l'ho ascoltata almeno 1000 volte. E l'ho riconosciuta, non so come, non lo sappiamo neanche.
0: È il potere
2: noi.
0: Della doccia altrona.
2: Poi
0: Griso,
2: c'è una domanda che giriamo a voi all'ascolto, se riesco a fare la partita. Eccola qua, senti.
3: Ma parlando di musichette, sì, anche Maracaibo è stata fatta dagli SDC?
0: È un concetto talmente alto che io e Griso non ci arriviamo.
2: Zero. Cioè, il mio cervello è andato in clessidra.
0: Lo sai che si. Niente.
2: Vabbè, magari qualcuno ha compreso la domanda e ci dà una risposta. Una pista da seguire.
0: Sì.
2: Detto questo, siamo alla rassegna stampa. Eccola qua.
0: Esatto, attenzione, perché noi presentiamo oggi degli studi che fanno ridere, sorridere all'inizio, ma poi c'è del senso. Per esempio, hanno chiesto a 64 volontari di tenere la mano immersi in acqua ghiacciata il più a lungo possibile, ripetendo una parolaccia scelta. Uno dice, cosa fa? E invece poi hanno fatto lo stesso esperimento con una parola neutra, normale, educanda, e hanno scoperto che i partecipanti che imprecano resistono al dolore molto di più rispetto a chi usa parole
2: normali.
0: Ho visto
2: anche un altro test fatto con la corrente elettrica, con la scossa elettrica. Sì, giuro.
0: Davvero?
2: Giuro, già alla televisione anni fa avevo visto lo stesso test di quelli che potevano liberamente dire parolacce e quant'altro, dicevano anche delle robe,
0: vabbè,
2: però resistevano molto di più rispetto agli altri che non potevano fare.
0: Vedi? No, attenzione, non valgono le finte parolacce come fuoc, mincia,
2: no,
0: pazzo,
2: sì,
0: quelle cose lì non valgono.
2: Derda, quelle robe lì.
0: Possiamo continuare così?
2: Potremmo andare avanti, capito?
0: Alle facciamo un po' di servizio pubblico, caro Griso, perché noi ci schieriamo come sempre contro l'abuso dell'alcol.
2: Bravo.
0: È vero.
2: Noi ogni tanto parliamo di aperitivi, ma vabbè, alla fine c'è sempre un limite che andrebbe rispettato.
0: Morigerati, come
2: sì, sì, e che è anche legale, che è legale da rispettare.
0: Meno male. Esatto. Ed ecco la storia di questi quattro sbronzi.
2: Bravi, allora, sbronzi.
0: Sì. Allora, in Francia arriva un comunicato ufficiale dalla gendarmeria: i cervi mangiano troppa frutta fermentata e vagano per le strade ubriachi persi, quindi in Francia fate attenzione ai cervi ubriachi.
2: Anche alcuni uccellini.
0: Bravo, sì, e si chiama per esempio il becco frusoni.
2: Sì.
0: Ecco che
2: le mele che sono andate un po' a male, ecco, ma mele marce, sì.
0: Lo sai che in Canada esistono addirittura dei centri di recupero, di riabilitazione per gli uccellini che sono ubriachi?
2: Anche per gli asini che rubano la birra ai proprietari, sì.
0: Io ne ho un'altra, sì, i cercopitechi, che sono delle scimmie dei Caraibi, che rubano proprio i cocktail ai turisti in spiaggia, il tasso alcolemico risulta molto elevato.
2: Meno male che non guidano.
0: Meno male, no. Però tra tutto questo ho scoperto che c'è una che regge di brutto l'alcol, è la tupaia della Malesia.
2: Sì.
0: La tupaia, secondo te cosa può essere?
2: Ne conosco di tupaia, io là fuori.
0: Che potrebbe bere l'equivalente di 12 birre a sera, ma vabbè. Ma infine arriviamo allo studio di un programma di una TV argentina, che arriva a una storia profonda che io volevo raccontare e condividere con voi.
2: Sentiamo.
0: Il presentatore vuole un ufologo in studio.
2: No.
0: E allora gli esperti di alieni, insomma, è una materia seria, no? Cercano gli autori, questo esperto, i collaboratori lo trovano.
2: Non è sempre una materia seria, A volte
0: per chi
2: no.
0: ci crede, dai.
2: No, non è che. Cioè, a volte ci sono quelli che mettono giù delle prove che magari non sono proprio al 100% credibili, altri proprio sono.
0: Sì, no. Sono dei cialtrone.
2: Esatto.
0: L'esperto lo fanno arrivare in diretta e iniziano a chiedergli degli alieni. Lui risponde: sono un urologo.
2: Quindi figura.
0: Non un ufologo. Ma posso dire la mia, dice: prego, parli pure.
2: Ho capito male la conferenza.
0: Esatto. E dice: senti, la prostata non è la stessa cosa, ma è una cosa simile.
2: A che cosa? L'ufologia?
0: Certo. E partecipa alla conversazione con grande dignità.
2: Certo. E anche con grande partecipazione. Ogni tanto.

0: un grande classico stile We Are the Champions dei Kajagoogoo all'83 con Too Shy su Rete 3. Allora, per diciamo sottolineare una delle notizie della rassegna stampa, Michael scrive: in Malawi ci hanno spiegato che gli elefanti sono ghiottissimi del frutto marula o marula, adesso non so dove cada l'accento, non è importante, grande come una mela piccola, che mangiano a vagonate, così si ubriacano anche gli elefanti.
1: Gli elefanti.
0: Ecco, lui scrive: immaginate un elefante che vive che vi viene incontro barcollando e cantando.
1: E cantando sotto la doccia altrove.
0: Sì, sì, oppure in una cristalleria, no?
1: Certo.
0: Ubriaco.
1: Ma sai che bello.
0: Perché no? Perché no? Va bene, allora, il nostro gioco è la doccia altrona. Marco di Gioia sta per entrare nella doccia a citare una canzone, non la può cantare.
1: A citare
0: una canzone, a voi ricantarla mandandoci un audio allo 079 873 8073, per tentare di vincere il completo intimo del Club dei Cialtroni, composto da la canottiera.
1: Ce l'ho.
0: Con la scritta "non c'è più bello" davanti. Come la scritta "bagnino", noi abbiamo la scritta "non,
1: non c'è più bella". Hai detto niente.
0: C'è anche la mutanda, lo slip.
1: Anche lì c'è
0: con la scritta "non bagnino", che dovremmo farla però,
1: Bagnino la frase. È ambiguo come cosa. Scritto,
0: non c'è più bello. E poi le calze che rifate Rete 3, quelle stile anni 80. Pronto di Gioia?
1: Sì. Vado.
0: Basta così.
1: Basta,
0: Sì.
1: È chiara, dai.
0: Anche abbastanza, devo dire.
1: Questo è facile.
0: Sì.

0: gioco dalla TV sulle piazze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.
1: Siete fantastici, grazie!

0: vero, ha ragione di Gioia, poteva finire 50 secondi fa questa canzone. Sì. Però erano i tempi, gli anni in cui si mixava, quindi c'era tutta una coda lunga per permettere un mixaggio perfetto. Quello che sento da parte sua nel corso di DJ ultimamente.
1: Io sto molto migliorando. Però lo sai cosa? Che secondo me erano anche quei tempi dove uno dice: quanto dura il disco? Ma 3 minuti. Non sapevi niente da comporre, no? Ci sembrava quasi che fosse uno smacco.
0: Però 3 minuti erano quelli necessari per la pipì del DJ, dobbiamo ammetterlo, no? Le nuove frontiere della musica. Oggi prendiamo un disco degli anni 80. Abbiamo preso invece dischi anni 70, li abbiamo trasformati in anni 80 grazie all'intelligenza artificiale. Non siamo noi a farlo, però noi scoviamo quelli che programmano il computer per dare un vestitino nuovo alle canzoni.
1: Pensa cosa stiamo dicendo, Chris.
0: Programmano lo
1: programma. Dove siamo arrivati?
0: Tu programmi l'intelligenza artificiale, alimenti, alleni l'intelligenza artificiale affinché dia un risultato che tu richiedi, no? In questo
1: caso
0: volevano la versione degli Enigma di un classico pseudo dance degli anni 80 dei Modern Talking, che era Cherry Cherry Lady. Te la ricordi? Cherry Cherry Lady, che era tamarro di brutto.
2: Molto.
0: Adesso ha preso una piega non male, devo dire.

0: film Yuppies.
1: Qual è Yuppies? Ah, Yuppies.
0: Yuppies, c'era questa canzone.
1: No, non l'ho visto. Giuro, non ho visto Yuppies. Ma no, vabbè. Dai, non è che devo guardare per forza tutto, è Yuppies, dai.
2: Yuppies non puoi. Non
1: con Ezio Greggio.
2: Ma per piacere.
3: Il brano orecchiabile.
1: Non è che uno è obbligato a guardare tutto quello che passa sul grande schermo, voglio dire.
0: Ah, no, vabbè, però quei capolavori lì.
1: Un capolavoro, veramente. Va bene, non presentiamo la canzone, lo facciamo così però.
4: La birra fresca, bevuta, sotto la doccia, non c'è più bella.

0: quanto caldo, quanto sete, ya, e portaci da bere uno shot di birra presto, portaci da bere.
1: Lo anticipiamo i prossimi giorni, perché da Meteo Svizzera e non solo, da tutti i siti di meteo in arrivo questo anticiclone.
2: È il Niño.
1: Speriamo che non arrivi caldo da... di quelli tipo 31 gradi, sì, di massima settimana prossima, dicono.
2: Vabbè, speriamo di no.
1: Lo sblocca ricordi.

0: gioia.
1: Io mi ricordo anche che c'è stata una mamma qualche anno fa che aveva denunciato, fatto una denuncia reale su contro la pemaia, quello dice cosa puoi denunciare? Sì, perché in un episodio nelle versioni 3D c'era disegnato un pene su una parete e si era lamentata dicendo ma come e lo studio si è scusato e
0: è scappato un pene sulla parete. Siamo a posto.
1: Vabbè,
0: io sto parlando comunque, cos'era un anime, era una roba giapponese, immagino.
1: Sì.
0: Così a sprazzi il cartone animato, perché la memoria mi va anche nell'Ape Maga, che era un'altra ape molto più drammatica, ricordo. L'Ape Maga. Sì, era tristissimo. Ricordo di insetti che perdevano gli arti. Sì, vabbè, gli insetti hanno una soglia di sopportazione diversa dagli umani, ma noi antropomorfizziamo tutto, compresi i cartoni animati. Quindi per noi erano umani, noi bambini che vedevamo delle robe. Era un trauma anche per noi.
1: Assolutamente sì.
0: E l'Ape Maga era, almeno me lo ricordo, molto drammatico. L'Ape Maga è un po' più leggero. Era lo sblocca ricordi. Adesso vorrei farvi ascoltare invece un messaggio di chi, dopo la performance sotto la doccia di Di Gioia, ha detto questo.
2: Senti. Non sono sicuro, ma sì, mi sembra che sia la sigla della pubblicità del Bioflorin.
0: E non so,
2: però non so le parole.
0: Beh, non è importante.
1: Io ricanterò, Griso. Io ricanterò.
0: Questa metafora che ha utilizzato per dire che lei canta benissimo.
1: Non cedo alle provocazioni.
0: È bella però come provocazione.
1: Beh, c'è bellissimo.
0: Dai, tra poco allora ci riproviamo, perché nessuno è arrivato a capire la canzone che lei ha cantato sulla doccia.

0: maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello.

0: Nogui. Così si dice in, in australiano. Kylie Minogue.
1: Minogue.
0: Vabbè. Così ho sentito, non è che.
1: Ah, sì, ne ripetiamo.
0: Deve essere per forza attendibile. Io sento delle interviste ogni tanto, poi cambiano. Anni dopo.
2: Come gli gira?
0: Kylie Minogue.
1: Tra l'altro, ieri abbiamo messo i Beloved con quel video dove c'era quell'ammasso di gente. Right, esatto, dove c'era quella. E questo video c'è sempre un ammasso di gente che si.
0: Abbiamo una fissa inconsapevole.
1: No, no, volevo solo dirle questo.
0: Diciamo dobbiamo aiutare l'utenza.
1: Ma sì, la l'utenza va aiutata.
0: Abbiamo tanti.

0: Devi c'è un'altra parola. Na na na na na na. Non na na
1: na na na na na na.
0: Eccolo, quello è il finale giusto. L'avranno capita?
1: Ma sì.
0: Beh, se l'hanno capita, 079 873 8073.

0: anche l'anno non era male, il 1999 è un bel ricordo, non so quale, però non era un periodo di disperazione.
1: Diciamo che quello che mi hai raccontato in quegli anni lì meriterebbe un'intera puntata.
0: C'era della freschezza,
1: c'era molta freschezza.
0: Ivana Rosso con Stand Up, siamo all'esito del nostro gioco, la doccia altrona, in palio c'è il completino intimo Non c'è più bello del Club dei Cialtroni e le calze. Qualcuno ha mandato svariati messaggi, ma non tutti hanno capito.
1: No, non tutti hanno capito.
0: No.
1: Scusa, fammi leggere, cos'è che c'è scritto qua? Niente.
0: Intendevo che qualcuno ha mandato più di un messaggio, ma non è arrivato poi al dunque.
1: Perché, scusa, dici così?
0: È perché qualcuno non ci è arrivato proprio alla
1: gara. Ma tu prendi la parte negativa, perché c'è invece chi ha indovinato.
0: Sì, sentiamo.
1: Posso far ascoltare?
0: Sì, sentiamo.
1: Ma dai, ascoltiamo bene. Non si sente.
0: Beh, è colpa sua. È lei che lo deve mandare, no?
1: E io lo mando. Ma io ci riprovo, non demordo.
0: No.
2: Io sono una signora.
0: Oh, giusto.
1: Vedi?
2: Una di quelle che ha la vita.
0: Io farei vincere lui.
1: Dici?
0: Sei fantastico. Ma sentiamo se c'è altro.
1: Sentiamo altro, sì, certo che c'è.
0: Sentiamo un po'. Sembrava un gatto.
1: Sì, è un miagolio.
0: Senti, rimandalo. Dimmi se non è un gatto. Un gatto
1: in calore,
0: sì, non volevo aggiungere altro. Va bene, e poi ci mandano dei messaggi, però dovete cantare la canzone un po' come ha fatto Patrizia, che secondo me può vincere a mani basse.
2: Sono una signora,
0: oh, vedi,
2: ma una per cui la guerra non è mai finita.
0: Oh no,
1: però
0: no, ha vinto lei.

0: Era o non era la regina degli anni Ottanta? Dai, dai, assolutamente.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: 18 e 2 minuti. Di già.
1: Rete 3.
2: E allora, il Niño, non si sa se il Niño arriverà in tutta la Svizzera, però vi posso dire che ci sarà da prima una nuvolosità residua. Che cosa significa da prima una nuvolosità residua? Cioè, che vuol dire che c'era nuvolosità ma è rimasta, giusto? E poi arriva qualche goccia sulle regioni orientali. Vabbè, in seguito abbastanza soleggiato con alcuni rovesci pomeridiani isolati, temperatura minima 10 gradi, però senti che il Niño avanza, già massime tra i 20 e i 24 gradi. A lei la linea, Lido.
3: Come mi piace sentirla ragionare.
2: Vero?
3: Sì, fantastico. Rimango con la bocca aperta ad aspettare un dunque che non arriva mai.
2: Beh, però ragiono,
3: è incredibile.
2: È ragiono.
3: Non è che ragiona, è che ha un criceto lì nella testa che continua a correre.
2: E non si ferma mai.
3: Non si ferma mai.
2: Almeno c'è il fiato.
3: E produce tanta energia per niente.
2: Va bene.
3: Venga qui.
2: No,
3: che in tre secondi gliela faccio andare via la sua energia.
2: La vedo bene però, eh?
3: Sfaccia gli affari suoi.
2: Ma come? Le faccio complimenti, non va
3: no,
2: bene.
3: No, non deve fare
2: complimenti. Vabbè, faccia il traffico
3: finti
2: allora.
3: Complimenti che fa lei sempre.
2: Non è vero.
3: Non sono
2: vero.
3: Assolutamente sentito.
2: Ma
3: questo invece l'ho sentito. Traffico sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso Sud, sul piano di Magadino fra Cadenazzi e Quartino verso Locarno, da Stabio al Gaggiolo, sulla cantonale dalla Forca di San Martino a Medide,
2: sì?
3: Sulla strada principale fra Gravesano e Ponte Tresa, sul più tratto in direzione dell'Italia, e basta.
2: È finito?
3: Eh sì, niente Cadenazzo neanche oggi.

0: Mi ricordi una, mi ricordi due.
1: Tu due?
0: No, due Lipa immagino, dai.
1: Dici?
0: Secondo me sì. Vabbè, da capire, glielo chiederemo quando passeranno un giorno a ritrovarci, perché loro hanno fatto uno showcase anni fa e adesso fanno gli stadi, insomma, sono cresciuti giusto un
1: attimo. Vabbè, un attimino.
0: Ma ripasseranno. È il momento di altro no the day.
1: Cos'era quella?
0: Era l'effetto artigianale.
1: Molto artigianale. Il Cialtron the day si chiama Dennis Hope, è americano e negli anni 80 ha scoperto un vuoto normativo dell'ONU che riguarda la Luna. So se hai mai sentito questa cosa.
0: No.
1: Che dice: nessuna nazione può essere proprietaria di un corpo celeste. Nemmeno della Luna, ovviamente.
0: E chi l'aveva deciso?
1: L'ONU.
0: L'ONU. Sai che l'ONU la stanno scavalcando
1: vabbè,
0: a pie pari in tanti in questo periodo. Quindi dettagli.
1: Okay. Ma anche Dennis Hope l'ha fatto perché certo. Giustamente lui ha notato che non parla di cittadini privati come proprietari. Allora lui che cosa ha fatto? Cioè, pensa un po'. Ha inviato all'ONU un'autocertificazione di proprietà della Luna.
0: Sì.
1: E siccome non ha mai ricevuto risposta e nemmeno smentita, si è aperto un'agenzia tutta sua, la Lunar Embassy, sì. E ha iniziato a vendere lotti di terreno sulla Luna. Ne ha venduti veramente una marea ad attori, cantanti e pure tre ex presidenti degli Stati Uniti. Legalmente a oggi ha ragione lui.
0: Quanto ha preso, voglio saperlo.
1: Non lo so.
0: Per capire la genialità.
1: Non lo so, però è un genio.
0: Signor Dennis Hope.
1: Hope
0: come speranza.
1: Sì.

0: meraviglia, vero Gio? Sì, sì, sì, sì. Anche Gio ballava la breakdance su sta canzone, mi dice.
1: Davvero?
0: Sì, sì, sì, sì. Gli anni 80 era.
1: Tu lo sapevi ballare, Griso?
0: Qualcosina, ma non ero bravo come quelli veri. Non sono mai arrivato cintura nera di breakdance. Neanche Gio. Andiamo a bercene una, va.
1: Ah, ve ne andate, ciao, come sempre, non rimanete qua. Va bene, no, io ci spero ogni volta.
2: Fatelo da solo il corso.
1: Certo, ve lo faccio da solo. Se Jerry c'è, però, non riesco a vederlo.
3: Giro con i sandali da schiava.
4: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
3: Che bella motoretta che ha quel simpatico vecchietto.
1: Lei è stata contattata da... Da chi?
3: Che parla al femminile.
1: Scusi, lei è stato contattato da geriatria?
3: Stia attento.
1: È un lapsus. È un lapsus. Vabbè, comunque.
3: Sì, mi ha contattato quel simpatico vecchietto, mi ha chiesto una sostituzione anche oggi. Sì, anche ancora un problema all'anca.
1: Sì.
3: Alla caviglia.
1: Sì.
3: Ha detto che c'ha la tallonite, l'anca sbilenca, una roba del genere. E la prostatite.
1: Lei non può fare niente per una di queste. Niente?
3: Perché deve sempre ammiccare?
1: Lei non può far niente con i massaggi.
3: Zero.
1: Ecco,
3: zero per simpatia. Zero così. In previsione di quello che farà con i dischi che le ho portato. Cose facili.
1: Sì, dove li ha presi i dischi lei?
3: A casa mia, Villa Arzilla. Sono puliti e tratti bene.
1: Certo.
3: Vada.
1: Belli, schiaccio. Aspetti un attimo.
3: Fuffa.
1: Eccolo qua. Di gioia, di gioia.

0: le canzoni, vede.
1: Beh, lei è davvero in gamba, sa scegliere?
0: L'ho scelta apposta.
1: Lei ha mai fatto il DJ in vita sua?
0: No, non mi piacerebbe. Mixi che finisce.
1: Ok, un attimo che devo... Sta cantando però, non me la sento di interromperlo.
0: Parte strumentale l'altra. Vada, se no finisce.
1: Ok, ok. Ehi.

0: Entro fritta una e ne ho messo l'altra.
1: Beh, questo è, significa un passaggio.
0: Posso dare un 3?
2: Poco.
0: 2?
2: Meglio di più non si può?
0: 0, così smette.
2: Va bene.
0: Vuole un 1?
2: No, 1 sì.
0: Accetto. 2?

0: quanto l'ho ballata questa canzone nel passato, me lo ricordo, però un po' mi ha stufato.
1: Sì, no, è sempre bella, devo dire la verità.
0: Mi piace perché è un tamarro dentro.
1: Sì, è vero. Sì.
0: Si ricorda che per mixare la prossima deve contare solo fino a due.
1: Ok.
0: Due conti, uno, due.
1: Ma quando? Cioè.
0: Sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Ah, ok.
0: 7, ok, ok.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No,
0: E non è andata benissimo.
1: No, mi merito uno 0.
0: No.

0: Adesso deve dare il meglio però, di gioia.
1: Sì. Perché?
0: Conti, perché è l'ultimo passaggio.
1: Sì, no, ma io sento anche la musica, cioè io sento le vibrazioni.
0: Si vede che vibra dentro.

0: toccherò, vero?
1: Non credo che dica troppo.
0: No,
1: no.
0: Ti toccherò.
1: No, no, no,
0: che
1: no.
0: Peccato, sarebbe stata bella, simpatica.
1: Lo so. Io volevo però ringraziarlo ufficialmente.
0: Perché
1: lei è davvero una persona straordinaria. Con i voti, cioè, lei capisce il talento delle persone.
0: Lei è un ruffianaccio, posso dirlo.
1: Vabbè.
0: Ma mi ha colpito. Arrivederci.
1: Prego, vada.
2: Mamma mia che fatica, ragazzi. Chissà se torna Jack, speriamo una svolta.
3: Cosa è successo?
1: No, è che.
3: Allora,
1: è che
3: 1-0.
2: Beh, l'inizio è stato difficile.
3: Poi 6,
1: sì.
3: 6,
1: sì.
3: E 6.
1: Sì.
3: E un altro 6.
1: Sì.
3: Ce n'è uno in più, perché?
1: Perché mi vuole bene.

0: canzone del 2014 di Olly Mars. Che fine ha fatto Olly Mars? Demi Lovato?
1: Sparito
0: di qua. Vabbè. È un problema?
2: Ma no, compleanno.
3: A chi?
2: Compleanno.
3: A te, a me, a te. A me. Brindiamo tutti insieme con un altro po' di te. E tanti, tanti auguri.
0: Appuntamento dove vorrei sbagliare una volta e dire oggi è il non compleanno e poi invece lo è.
1: Ci siamo quasi però,
0: siamo andati vicini questo giro.
1: Sei giorni dopo.
0: Esatto, Stevie Wonder nasceva il 13 di maggio e quindi ha festeggiato il 76esimo compleanno qualche giorno fa, ma non è oggi e quindi...

0: Va bene Salda Vinci con Per sempre
1: Salda Vinci.
0: Non so neanche il titolo della canzone di Salda Vinci.
1: Io con te per sempre. Non è quella.
0: Per sempre sì, forse.
1: Potrebbe essere.
0: Questa era bellissima. Però è arrivata solo 19esima.
1: Vabbè, sai com'è. Stasera
0: la TV. È proprio vero che non faccio testo io.
1: Ma neanche io.

0: un film stasera?
1: Eh già.
2: Ragazzo, fidati di me.
0: Diciamo sempre fidatevi di noi, perché consigliamo cose veramente doc.
1: Doc, vediamo se indovinate.
0: Vai.
1: Bella e dannata. Perduta in un losco giro di droga, una donna fa parte di una banda di criminali e viene arrestata al termine di una sanguinosa rapina in cui muoiono 3 poliziotti.
0: Biancaneve.
1: No. Ti do un altro indizio. La donna viene condannata all'ergastolo, ma i servizi segreti francesi.
0: Ah, allora le offrono. Pina di Losanna.
1: No,
0: neanche.
1: Le offro un'altra possibilità. Vi racconto il finale.
0: No, non dirlo, scusa.
1: Lascia fare. Alla fine lei paga il suo debito ammazzandoli tutti e va via, lasciando il suo fidanzato Marco, che ha sempre saputo della sua doppia vita, ma ha sempre fatto finta di niente.
0: Codice Nina, lì. No?
1: Nica. Codice?
0: Kina. Come si chiama?
1: Anagramma.
0: Nina. Anna.
1: No. Rimani sul
0: Ninna.
1: Ni?
0: Nani.
1: Ni?
0: Nina.
1: Ni, no.
0: Ninotti.
1: Ni, no, non si so.
0: Ni. Ni. Nini.
1: No.
0: Nani.
1: No.
0: Nani. No.
1: Dai.
0: Dillo tu, dai. Basta.
1: È un film d'azione di Luc Besson.
0: Ah, boh, ok, giusto.
1: Nikita. Questa
0: è
1: sera.
0: Il primo, perché poi l'avevano rifatto.
1: Sì.
0: Alle
1: 23:30 sulla 1.

0: che questo. Lei se lo ricorda di gioia?
1: Me lo ricordo, faceva parte anche della colonna sonora del film di Robert Altman, Pret-a-Porter, mi pare che
0: sia una cosa. Io non me lo ricordo, però.
1: Sì.
0: Bello. Va bene, Heineken Mosi a chiudere questa puntata del Club dei Cialtroni. Si ritorna domani sempre a partire dalle 17. Tra poco, Caffè Soirée con Simona Rodesino. L'ho sbilanciata con lo spostamento di accento?
1: Sì, abbastanza.
0: Arrivederci di gioia.
1: Arrivederci, Grizzo.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo

0: Svizzera.
1: E Aretha Franklin ci porta al segnale orario delle 19. Buonasera. Vediamo subito le previsioni del tempo per domani mercoledì in tutta la Svizzera, dapprima nuvolosità residua e qualche goccia sulle regioni orientali, in seguito abbastanza soleggiato con alcuni rovesci però pomeridiani isolati, temperatura minima 10 gradi, massima tra 20 e 24 gradi. E in Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e sulla strada principale Tragno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
2: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si è detto preoccupato per la portata e la velocità dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha già causato la morte di oltre 130 persone. Per affrontare l'emergenza, Tedros Ghebreyesus ha annunciato per oggi una riunione dell'OMS ad alto livello, visto che l'epidemia potrebbe essere più diffusa di quanto suggeriscono i dati attuali. Casi e contagi, infatti, sono stati rilevati anche al confine con l'Uganda e nella capitale Kampala. Prosegue in Svizzera la riorganizzazione di FFS Cargo con il riposizionamento di 200 collaboratori in Svizzera, una quarantina dei quali in Ticino. Un riassetto che dovrebbe avvenire attraverso soprattutto spostamenti all'interno dell'azienda e prepensionamenti. Si tratta della seconda fase del riequilibrio iniziato lo scorso autunno, che al momento non prevede licenziamenti, almeno a sud delle Alpi. L'obiettivo è permettere al settore di finanziarsi autonomamente dal 2033, così come chiesto dalla Confederazione. In Ticino ora, questo pomeriggio, il patron dell'associazione calcio Bellinzona, Juan Carlos Trujillo, ha organizzato una conferenza stampa per fare il punto sulla delicata situazione economica della società sportiva, che, ricordiamo, rischia il fallimento. Trujillo ha confermato di non voler più investire nel club, ma ha fatto sapere di essere in trattativa con 3 investitori per la cessione della società. Sarebbero poi eventualmente questi a saldare i debiti. Trujillo ha anche confermato che le trattative dovrebbero chiudere entro una decina di giorni.
0: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio perché si conoscono tutti e 26 giocatori svizzeri che parteciperanno alla Coppa del Mondo, appuntamento estivo che dopo il brasiliano Neymar oggi ha abbracciato anche il portoghese Cristiano Ronaldo. Gli ultimi nomi rossocrociati decisi da Yakin sono quelli di Nvogo, Ebischer, Ndoye, Hackets, Vargas, Embolo, Rieder e Itten. La lista completa la trovate sul nostro sito sport.rsi.ch. Nella ciclismo, la 10ª tappa del Giro d'Italia, una crono di 42 km da Viareggio a Massa, è stata vinta dall'italiano Ganna. Il portoghese Eulalio ha difeso la maglia rosa. Infine nel tennis, Carlos Alcaraz non parteciperà nemmeno a Wimbledon. Lo spagnolo, che soffre di un'infiammazione al polso, ha dichiarato di stare meglio ma di non essere ancora pronto per i tornei sull'erba.
1: Siamo per partire con Caffè Soirée, andiamo.

0: Buonasera amici e amiche, bentrovati con voi Simona Rodesino, come dice Griso, Rodesino.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: In realtà è Rodesino con l'accento su lei, è una cosa difficile, una disputa. Il mio cognome ogni volta che qualcuno lo legge per la prima volta lo legge Rodesino, ma penso sia normale. Poi sono andata anche a controllare perché, insomma, è una parola sdrucciola, l'accento, la maggior parte delle parole italiane sono piane, quindi tendenzialmente la leggiamo in questo modo, ma va bene così. Quanti di voi all'ascolto hanno questo tra virgolette problema, delle persone che pronunciano il nome, il cognome in maniera errata a prima lettura, poi piano piano cambia la situazione? Come state? Prima di tutto benvenuti e benvenute all'interno del nostro spazio serale. Caffè Suare parte in questo momento fino alle 21. Sono con voi. E in ogni caso, poi prima, quando ho annunciato l'apertura del nostro bar serale, ho detto andiamo così. Vamos, ed è un'espressione che i miei colleghi soprattutto mi hanno fatto notare, dico spesso. Termino gli interventi dicendo andiamo, let's go, vamos, ma soprattutto, ma andiamo dove? Ma cosa stai dicendo? Dove vuoi andare? Mi esce così, che vi devo dire? È l'entusiasmo della diretta. E allora arriva Rocco Hunt su Rete 3 con Noiorno Buono, era 2014.

La voce di Rocco Hunt su Rete 3 con la sua New Year No Bonus, spero di averlo pronunciato nel modo corretto o almeno più simile possibile al corretto. Sanremo Giovani 2014, Rocco Hunt con questo brano da Salerno, classe 95. E allora grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando allo 079 873 8073. Ancora buonasera da parte mia, Simona Radesino con voi per un paio d'ore in questa serata che è un po' così, ancora poco veramente primaverile, trovo, c'è quel mood un po' nebbioso, quasi ottobrino, novembrino, lo so, è strano, a parte la bella luce serale che poi c'è fino a tardi, quello un po' fa dimenticare. Poi mi sembra di aver capito, leggendo le previsioni del tempo prima, che comunque nei prossimi giorni si va verso un tempo più caldo, ma in ogni caso stiamo a vedere. Ora in scaletta arriva un pezzo parlando di musica di Luis Capaldi, che ricordo sarà presente al Moon and Stars di Locarno quest'estate, per la precisione il 15 luglio. Prima sono andata poi a consultarmi un po' il programma, così, perché non avevo letto poi tutti i nomi presenti. Ci sono gli One Republic, che a me piacciono molto, potrei farci un pensierino, proprio lui, Luis Capaldi, naturalmente molto atteso il 15 luglio, Rita Ora, anche Max Pezzali e Noemi la stessa sera. Già visto Max, ma è sempre un'emozione, potremmo ritornare. Jessie J, ci sono diversi nomi, appunto Miss Killa, Salda Vinci nella stessa serata, più sulla musica italiana, un paio di serate dedicate alla musica italiana. E allora dedichiamo proprio questo momento a lui, a Luis Capaldi, che arriverà a Locarno per la prima volta con Forget Me. Yeah.

Su Rete 3 state ascoltando, o almeno meglio, avete appena ascoltato la voce di Luis Capaldi, Forgive Me, una voce così potente che conquista, veramente ti conquista, cantautore scozzese molto molto noto, classe 96, che come detto prima arriverà quest'estate al Moon and Stars di Locarno il 15 luglio per tutti gli interessati e le interessate. Se qualcuno ha già il biglietto mi faccia sapere, che ne parliamo poi volentieri anche in chat allo 0798738073. E in ogni caso, anche stasera, come ieri e anche per le prossime sere della settimana all'interno di Caffè Soirée, intorno più o meno a questo orario sta per partire il concorso per provare a vincere due biglietti per il concerto di Elisa, ripeto, Elisa e Soleroy. Elisa, grandissima artista italiana, e Soleroy, giovanissimo artista svizzero che sta conquistando sempre più consensi, che si terrà appunto concerto giovedì 25 giugno al Parco Urbano di Bellinzona in occasione del Nevermind Music Fest, proprio come ieri. E dunque tra poco partirà questo concorso, inizio a avvisarvi così in caso qualcuno lo senta. Allora, connessi, così tra poco nella nostra chat potete provare a vincere questi biglietti.

0: Lil Nas X con That's What I Want su Rete 3 e adesso, come annunciato,
1: biglietti! Oggi si regalano biglietti
2: con Orang Music.
0: Ci siamo anche questa sera all'interno di Caffè Soirée Concorso. Parte il concorso con estrazione a sorte nella nostra chat per provare a vincere due biglietti. La data è quella del 25 giugno, giovedì 25 giugno, al Parco Urbano di Bellinzona, in occasione del Nevermind Music Fest, come è accaduto anche ieri e poi nelle settimane precedenti. Beh, questa sera abbiamo per quella data il concerto di Elisa e poi anche di Soleroy, giovanissimo cantante svizzero. L'abbiamo fatto passare spesso a Rete 3 negli ultimi mesi. Ed Elisa, beh, Elisa ed Elisa, molti di voi sicuramente la conosceranno già. Per provare a partecipare, dunque, ripeto il numero lentamente, scandendo così a chi ancora non ha segnato il nostro numero, ha tutto il tempo di farlo. Dunque, 079 873 8073. Scrivere in chat questi dati per provare a partecipare al concorso, dunque il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono per vincere i biglietti di Elisa e Soleroy il 25 giugno al Nevermind Music Fest di Bellinzona. E allora facciamo partire un po' di musica per dare il tempo ai messaggi di arrivare.

Madame Marrakesh con Volevo capire, dal terzo album in studio di Madame Disincanto appena uscito. E allora ricordo che in questo momento ho aperto il concorso all'interno di Café Soiree per provare a vincere due biglietti per il concerto di Elisa e Soleroi il 25 giugno, giovedì 25 giugno, al Parco Urbano di Bellinzona in occasione del Nevermind Music Fest. Il concorso è aperto, ripeto i dati per chi volesse provare ancora a partecipare, c'è ancora un po' di tempo. Il numero è 079 873 8073. Nella nostra chat dovreste provare a mandare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, poi noi procederemo all'estrazione e poi i biglietti verranno mandati direttamente a casa dei vincitori e vi comunicheremo in chat, anzi del vincitore perché, o della vincitrice, perché vince una persona ma si porta a casa due biglietti. Lasciamo ancora un po' di tempo con la musica svizzera, Tobias Jensen e Tobias Kershi con Roommates. Pezzo dell'anno scorso, Roommates, che significa proprio coinquilini.

Elodie su Rete 3 con Tutta colpa mia. Era il 2017, devo dire che ne ha fatta di strada da quel singolo, che è considerato uno dei primi singoli veramente di successo nella sua carriera. Poi sicuramente il resto della carriera parla, perché poi è cambiato anche pelle, è evoluta, e come artista naturalmente questa Tutta colpa mia. Devo dire, non ricordavo molto questa canzone, anche se seguo la carriera di Elodie praticamente quasi sin dagli inizi, perché ricordo un provino addirittura X Factor, ecco, perché quello però non l'avevo vista veramente in diretta, ma ripescando video di Elodie. Ma poi la sua carriera ha preso veramente, come dire, una svolta, è salita verso l'alto dopo la partecipazione a un talent show ancora italiano. Da lì è cresciuta sempre di più e ancora lo sta facendo. Da molti è considerata una delle grandi pop star attuali italiane in Italia. Ma arrivando al concorso, non al concerto, il concerto era quello di Elodie, il concorso invece quello in corso, tra virgolette, e anche, scusate il bisticcio di nuovo perché continuo a dire questa cosa, il concorso in corso, ma suona così bene, così si capisce benissimo quello che voglio dire. Beh, in ogni caso il concorso attivo, ecco, diciamo così, per provare a vincere i biglietti per Elisa e Soleroi al Nevermind Music Fest il 25 giugno è stato vinto da Fabrizio, che è stato contattato in chat. Complimenti! Complimenti a te Fabrizio, i biglietti arriveranno direttamente a casa e per le altre persone che hanno provato a partecipare nei prossimi giorni, ancora per questa settimana, all'interno di Café Soirée, intorno a quest'ora 19:20-19:30 c'è sempre il concorso, ma non solo, anche all'interno di altri programmi di Rete 3, quindi se li seguite forse riuscirete a vincere due biglietti.

I Gotthard con Burning Bridges, versione Radiohead contenuta in More Stereo Crash, la versione album invece contenuta all'interno di Stereo Crash dell'anno scorso. Siamo sempre all'interno del nostro bar serale, Simona Rodesino al microfono, la voce che sentite è la mia, 19:38 in questo momento, e grazie a tutti per aver partecipato al concorso, chi ha partecipato. Poi l'ho detto, domani e fino a venerdì ancora all'interno di Café Soiree si può provare a vincere i biglietti per il concerto di Elisa e Soleroy a Bellinzona quest'estate che nella Svizzera italiana sta già prevedendo diversi eventi. Vabbè, chiaramente poi ci sono i mondiali di calcio, poi dopo ne parleremo brevemente, quindi anche lì un evento super atteso che crea grandi momenti, come dire, anche di unione o no, però vogliamo dire di unione, ecco, facciamo così. Ma adesso vorrei cambiare decisamente tema, perché volevo chiedere un po' la vostra opinione, naturalmente, se vi va, su un articolo che ho letto che mi ha incuriosita e parla di amicizia. La settimana scorsa avevo portato proprio il tema dell'amicizia legato però a un altro contesto che aveva appassionato, devo dire, diversi ascoltatori e ascoltatrici, perché l'amicizia è una di quelle relazioni, come dire, presenti nella vita di moltissime persone e super preziosa e fondamentale. Beh, secondo questo studio che ho letto, molte amicizie, attenzione, non superano i 7 anni. Quindi se avete delle amicizie che hanno superato i 7 anni, probabilmente dureranno ancora a lungo, se non per sempre, secondo questo articolo. Questo 7 anni ricorda forse un po' la crisi dei 7 anni nelle relazioni di coppia, no? Erano 7 o 9 o 3. Cioè forse la fase del 3, quella dei 7, ma chissà poi perché sempre questo 7, come è stato scelto come numero, forse un numero che diciamo arriva alla fine di diverse fasi e se ne aprono altre, sicuramente sarà una media. In ogni caso, nell'amicizia le nostre reti sociali evolvono naturalmente nel tempo, quindi quando

questi 7 anni, e poi che succede? Beh, si trova qualcun altro secondo questo articolo. Devo ragionarci un po', mi sono un attimo confusa perché ho letto prima questo articolo, ma era veramente, veramente impietoso. Voi siete d'accordo? Le vostre amicizie, come dire, più importanti, le amicizie più importanti della vostra vita sono più lunghe di 7 anni? Anderson .Paak e Kendrick Lamar intanto con Teens, era il 2018. Per chi si è connesso solo ora, stiamo parlando di amicizia e della sua durata, poi continuiamo a parlarne. State lì.

Nerissima Serpe su Rete 3 con Ridere di te, un brano, tra l'altro qualcuno l'avrà capito, l'avrà riconosciuto, che riprende proprio una canzone di Vasco Rossi, estratto da C'è chi dice no, Ridere di te. La ricordo molto bene, è dell'87, leggo, però io chiaramente l'ho ascoltata in seguito, però è una canzone alla quale sono particolarmente affezionata, molto molto bella di Vasco Rossi, in questo caso appunto ripreso da Nerissima Serpe, un pezzo uscito quest'anno. E allora intanto si parlava di amicizia, e a quanto pare se un'amicizia dura più di 7 anni durerà per tantissimi anni ancora seguenti, ce la porteremo dietro per molte fasi della nostra vita, e se sull'arco di 7 anni tendiamo a perdere circa metà delle persone che consideriamo vicine. Questo è un po' il nucleo, il contenuto, il riassunto dell'articolo che ho letto, che ha scatenato delle reazioni, devo dire, anche in chat. Per esempio Luca mi scrive: le mie amicizie più lunghe sono di 15 anni circa, quindi tu hai degli amici da più di 15 anni, ok? Beh, ci sta, io stavo pensando alle mie amicizie, sicuramente anch'io delle amicizie che risalgono a anni precedenti, anche più di 15 anni, però devo dirti che 15 anni è anche un numero che associo a delle amicizie molto, molto importanti, presenti tuttora nella mia vita. E poi ho ancora dei messaggi che volevo condividere proprio su questa questione delle amicizie, quanto durano, perché poi si evolve, si cambia, si va avanti, si cresce, per non dire invecchia, diciamo crescere, e quindi è normale a volte non avere il tempo più per coltivare dei rapporti, forse che poi ritenevamo anche importanti nella nostra vita, ma vanno un po' scemando, anche se non vogliamo, li perdiamo per strada, però a volte ci si può anche ritrovare più in là, mai dire mai. Vado a leggervi un altro messaggio che è arrivato in chat proprio su questo tema dell'amicizia e della durata dell'amicizia. Allora, Maria mi scrive: non so dire se parliamo di 7 anni precisi, ma mi è capitato di perdere molte amicizie nella vita dopo qualche anno. Ci sono troppe cose da gestire, famiglia, lavoro, eccetera, eccetera. Puntini di sospensione, quindi questi puntini ci fanno già capire un po' di cose. Sono sintomatici di situazioni di vita molto, molto impegnative, immagino. E poi aggiunge: a volte ci si allontana per dei motivi seri, tra l'altro, tipo gente di cui ti fidavi, che dietro le spalle raccontava i tuoi segreti, e non aggiungo altro. Ok, c'è anche un bel punto esclamativo finale, come a dire: ci siamo.

Ancora buonasera, siete su Rete 3 all'interno di Caffè Sore. Abbiamo appena ascoltato Rizzo Kicks Follow Excitement, un pezzo dell'anno scorso creato da questo duo rap inglese da Brighton per l'esattezza, uscito appunto nel 2025. E dunque siamo quasi alla fine della prima ora insieme, solo la prima. Noi, per chi vuole naturalmente, noi staremo insieme fino alle 21, ancora circa un'ora di tempo tra musica, anche chiacchiere sull'amicizia in questo caso, perché poi avevo iniziato a parlare di amicizia anche settimana scorsa nel programma serale. Devo dire che è un tema che ha preso molto, ho detto parliamone ancora questa sera, andando un po' a capire anche la durata dell'amicizia. Questo studio cita 7 anni, se si passa questa soglia a quanto pare un'amicizia durerà per tanto tanto tempo, e devo dire che è una, insomma, fa un po' paura da una parte pensare che perdi così tante persone con cui magari hai passato dei momenti bellissimi della tua vita, e poi a un certo punto, per una ragione o per l'altra, ci si perde un po'. A volte ci si perde senza motivo apparente, oppure, come chi mi fa notare in chat, per dei motivi un po' più seri, diciamo, di comportamenti non troppo apprezzabili. E allora posso dirti una cosa: a quel punto meglio perderla che trovarla questa amicizia, se proprio ci si comporta in un modo che non funzionava. E adesso però su Rete 3, chi ci traghetta direttamente al segnale orario delle 20, arriva lei, Alice Suki House, con un nome veramente bello. Ne parlavo con Gilly Meretta in diretta l'altro giorno, ha un nome molto rotondo, morbido, bello da dire, è classe 92, cantante, attrice e modella, che è uscita quest'anno con questa canzone, si chiama Tiny Raisin, Suki Waterhouse.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buonasera, sono le 20 in punto. Arriva subito in Liga. Questo è un colpo all'anima Ligabue. Caffè Suare, siete qui.

E sfuma così Ligabue con la sua voce calda, roca, un colpo all'anima. I Rail 2010, ricordo questa canzone 2010, però forse non l'avrei detto, questa cosa l'ho già citata. Quando leggo accanto al titolo della canzone qua al mixer l'anno di uscita, un sacco di volte mi sorprendo e mi dico: ma non è possibile, tipo due punti a capo, ma in che senso, raga? E invece è proprio così. Beh, questa canzone, un colpo all'anima, sicuramente molto potente, di Ligabue. Io sono più affezionata a un altro paio di brani del Liga, però devo dire che anche questa è veramente bella da ascoltare e riascoltare. E allora, siamo sempre in diretta su Rete 3, il Caffè Soirée è aperto, Simona Rodesino al microfono ancora per un'ora con voi. Magari qualcuno solo ora sta ascoltando la radio in questo momento. Beh, ci siamo, si va avanti con la musica. Poi tra poco vorrei anche parlarvi di una canzone bellissima, con la rubrica Anatomia di una canzone, che da un po' che non porto. Andiamo quindi a scoprire la storia dietro un brano. Com'è nata quella canzone che amo così tanto? Qual è l'episodio che ha caratterizzato un po' la sua origine, la sua genesi? Che cosa è successo? Perché gli artisti in qualche modo sono riusciti a portarci e a dare vita a quel brano e a farcelo arrivare in qualche modo? Beh, tra poco scopriremo com'è nata una canzone molto bella di Beyoncé, ma non ancora, perché prima entriamo un po' in atmosfera clubbing con Calvin Harris e Jay-Z. Questa è Satisfy. Calvin Harris, sì, ti ho visto dal vivo una volta, sì, mi ricordo.

0: Coez su Rete 3 con Ci vuole una laurea dalla serie TV Due Spicci di Zero Calcare, un brano uscito quest'anno. Ehi, dove siamo? Dove siamo?
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: La tua serata su Rete 3, seconda ora insieme all'interno del nostro bar serale. Ancora buonasera, benvenuti e benvenute da parte mia. Ci siamo, si va avanti a parlare di musica. L'ho anticipato prima, torna alla rubrica Anatomia di una canzone. Andiamo a capire come è nata quella canzone nello specifico. Questa sera parliamo di un brano di Beyoncé del 2009 che si chiama Hello. Un brano che è una ballad che parla di un amore così puro, così importante, così salvifico, quasi da sembrare angelico, che è un po' poi l'atmosfera che evoca questa canzone. Questa canzone è appunto è nata in modo veramente rapido, rapidissimo. Quando si dice un moto di ispirazione veramente importante, l'hanno scritta Ryan Tedder degli One Republic, che ho citato anche prima, ed Evan Bogard. Insomma, in 3 ore, a quanto pare in 3 ore, questa canzone è nata. I due si sono incontrati perché uno non stava molto bene, era a casa, quindi si sono raggiunti per scrivere a casa e si sono ispirati inizialmente alla canzone Shelter di Ray LaMontagne. Hanno iniziato a comporre questa melodia angelica che poi ritroviamo nella canzone, così dal sound quasi ultraterreno che parla di un amore molto puro. Il titolo, e qua arrivo al dunque, Hello, è stato scelto proprio per questo, significa infatti aureola. Prima i due autori, all'inizio diciamo, avevano pensato, questa è una curiosità, di proporre questo brano a un'altra artista che era Luna Lewis, un'altra grande artista, ma alla fine è stata Beyoncé proprio a registrarla nel 2008, poi uscita l'anno seguente. E allora è forse il momento di ascoltare questa canzone così angelica? E già all'inizio ci parla, una canzone luminosa che parla di aprirsi emotivamente a qualcuno. Hello, Beyoncé.

E devo dire che ho ascoltato a pieno volume questa canzone di Beyoncé, Hello, del 2009, che è passata in questo momento su Rete 3, da quello che vedo anche nei messaggi della nostra chat allo 079-873-8073. Beh, questa canzone è molto apprezzata anche da voi e non solo dalla sottoscritta. È brano che poi è diventato un inno universale proprio all'amore, usato poi spesso in cerimonie, anche in matrimoni, eventi pubblici, insomma, una canzone che le persone, tra virgolette, utilizzano anche come dedica, come diciamo dedica appunto e celebrazione dell'amore. Ha avuto un enorme successo globale, è entrata nella top 10 di molte classifiche, ha venduto milioni di copie e possiamo dire che è una delle interpretazioni vocali più potenti in qualche modo di Beyoncé, più memorabili. Non è certo l'unica, però insomma questa canzone sicuramente è nella top 5, almeno nella mia top 5 delle canzoni di Beyoncé, se non nella top 3, diciamo nelle prime tre canzoni che apprezzo di più. Questo brano appunto uscito nel 2009, trascorso un po' di tempo, è diventato, come dicevamo, uno dei più grandi successi della carriera dell'artista. Ha vinto anche un Grammy Awards per la migliore interpretazione vocale pop femminile e descrive proprio questa aura luminosa, Hello, che si forma intorno alla persona amata. Diciamo, nell'immaginazione, quando amiamo qualcuno diventa più luminosa. Questo è il senso della canzone, scritta, raccontavo prima, in 3 ore, ripeto 3 ore. Da poche ore, quando si è ispirati, può nascere anche una grandissima canzone. Si cambia adesso genere, arriva Post Malone con What Don't Belong to Me, quello che non mi appartiene, un pezzo uscito un paio d'anni fa. Post Malone.

State ascoltando Rete 3, qui sarà Post Malone con What Don't Belong to Me, un pezzo uscito un paio d'anni fa. Il suo vero nome di Post Malone è Austin Richard Post. Ogni tanto poi lo leggo quando poi disannuncio il brano e non riesco a memorizzare che il suo vero nome è Austin Richard Post, classe 95, cantante, rapper, autore, produttore, chitarrista da Syracuse, New York. Vediamo se la prossima volta lo memorizzerò senza leggere Post Malone Austin. E allora cambiamo adesso decisamente genere, perché andiamo avanti con la musica, con la grande musica. Arriviamo al rap, un pezzo contenuto nell'album di debutto di Eleare, per De Luganese, che conosciamo molto bene, Pixel, pubblicato il 10 ottobre dell'anno scorso insieme a questo brano che stiamo per ascoltare. Invece è stato registrato insieme a Gue e Hai Detto Poco, si chiama Con le mie G. Già super riconoscibile poi per quanto mi riguarda Elea con Gue su Rete 3 con le mie G.

0: Era il 1993 quando usciva questa canzone degli U2, U2 Numb, cantata da The Edge. E intanto sono le 20:29 in questo momento, sempre all'interno di Caffè Soirée. Parliamo brevemente dei mondiali che arrivano a breve. 11 giugno, partita iniziale inaugurale, Messico-Sudafrica. Molti saranno appassionati, si staranno già organizzando, no, per vedere le partite magari insieme a casa, non lo so, sui maxi schermi oppure a casa di qualcuno, tra cene, aperitivi, insomma, Caffè stanno Soirée arrivando.
1: La tua serata su Rete 3.
0: Messico, Canada, Stati Uniti, ci saranno diversi stadi, poi leggevo in Messico 3 stadi, Canada 2, Stati Uniti, stadi che di solito ospitano il football americano, quindi campi leggermente diversi. Immagino che comunque, come dicevamo, ci sia una preparazione anche da parte del pubblico per seguire questo grandissimo evento, naturalmente dalla risonanza mondiale. Allora, proprio parlando di mondiale di calcio, arriva questo brano appena uscito di Shakira, in questo caso con Burna Boy, artista nigeriano, per la terza volta, ripeto terza volta, con la terza canzone. Shakira, insomma, crea l'inno ufficiale dei mondiali di calcio quest'anno, FIFA 2026, e perché poi c'era il memorabile, se non, per non dire altro, perché memorabile mi sembra anche poco, però quella canzone che ci è rimasta in testa poi per anni e anni dopo, che era il famosissimo Waka Waka. Eh sì, il Waka Waka e It's Time for Africa, la canzone più ascoltata del 2010, è rimasta per oltre 10 anni il video musicale legato appunto alla FIFA più visto su YouTube, e hai detto poco, insomma questo fa capire anche la portata, la risonanza importante che ha avuto questa canzone. E poi una seconda volta la nostra superstar Shakira è arrivata con una canzone meno ricordata, La La La Brasil 2014, beh quest'anno torna ma non lo fa sola, con lei c'è Burna Boy e questa è Dai Dai. Shakira e Burna Boy con Dai Dai, inufficiale di calcio di quest'anno di mondiali.

Dai dai Shakira, Burna Boy, questa canzone appena uscita che è l'inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026, e tra l'altro leggevo che gli artisti la canteranno nello show dell'intervallo della finale, dove ci saranno anche Madonna ripeto, e i BTS, grandi ospiti. E forse non sono l'unica a pensarlo, perché anche in chat mi scrivete: beh, Luca mi scrive, vuoi mettere l'energia che c'era in Waka Waka rispetto a questa? Devo dire che sono piuttosto d'accordo, diciamo che mi convinceva di più il Waka Waka, c'era più quell'energia, quel brivo, però sai, forse a più ascolti, come spesso accade con le canzoni, con la musica, dopo diversi ascolti ci entrerà in testa, stiamo a vedere. Comunque leggevo anche che Dai Dai è proprio un incitamento universale, in qualche modo, che si intreccia in espressioni di lingue diverse. Dai Dai, naturalmente, dalle dale a lei, let's go, veramente un messaggio di resilienza, per sottolineare quanto quello che è successo magari in passato, che abbiamo dovuto gestire, le ferite, sono proprio il carburante per diventare più forti, insomma spaccare. Questo è l'incitamento, poi questo è il messaggio contenuto nella canzone di Shakira e Burna Boy, che sicuramente si chiama Dai Dai, ascolteremo tantissimo nelle prossime settimane, la sentiremo ovunque. Ok, adesso arriva però JT, Justin Timberlake, direttamente dal 2006 con questa chicca, What Goes Around Comes Around.

Animor su Rete 3 per la musica dalla Svizzera italiana To Love Again, il brano che abbiamo appena ascoltato, Amare di nuovo, singolo pubblicato per Romina Calzi, nuovo singolo pubblicato il 1° maggio di quest'anno, quindi sono trascorsi alcuni giorni dall'uscita di To Love Again di Animor. E si parlava prima di eventi di quest'estate che si staglia all'orizzonte, manca 19, poco più di un mese, perché il 21 giugno, se non sbaglio, il solstizio d'estate, e quindi manca poco più di un mese, e al di là dei mondiali, chiaramente, che abbiamo citato prima, grandi eventi sportivi, anche quelli musicali, abbiamo messo in palio e lo faremo ancora nei prossimi giorni, biglietti per il concerto di Elisa e Soleroy al Nevermind Music Fest di Bellinzona. Beh, ci sono anche altri eventi sicuramente nella Svizzera italiana quest'estate, costellata di eventi, veramente tanti e anche diversi tra loro. Citiamo anche il Rom Festival di Lugano di quest'anno, che quest'anno, appunto, proprio per l'occasione di questo mese di luglio, venerdì 17 luglio per la precisione, il Rom Festival accoglierà i Santa Maria Band da Palermo, e quindi per tutti gli interessati e le interessate saranno presenti proprio a Lugano quest'estate per l'occasione. Naturalmente ci ascoltiamo un loro brano, un brano dei Santa Maria, che si chiama Tornado Santa Maria, anticipando la loro presenza a Lugano quest'estate.

E qualcuno in chat mi sta dicendo che sta aspettando una pizza che ho ordinato. Ma quanta invidia! Quando sento pizza io mi illumino d'immenso per quotare. Citazioni altissime. E nel frattempo, nel sottofondo, sotto la mia voce è partito un pezzo di quelli super riconoscibili. Loro sono gli Imagine Dragons, band da Las Vegas, quartetto di Las Vegas, e questa è la loro hit della vita, Radioactive.

Indimenticabile Radioactive degli Imagine Dragons su Rete 3, correva l'anno 2012, ma quando viene suonata live ai loro concerti, diciamo che il pubblico decisamente esplode. Ho potuto vederli dal vivo qualche anno fa, forse più di qualche anno fa per la precisione, e mi hanno fatto proprio quell'effetto. Ho parlato poi in seguito anche con altri amici che li hanno visti più di recente e anche loro erano decisamente entusiasti. E nel frattempo la mosca che mi tormentava ieri nello studio di Rete 3 è tornata, non è mai uscita e sta girando, ogni tanto si posa sulla mia mano. Insomma, un po' fastidiosa questa mosca, quanto starei ancora in giro. Si cambia adesso genere perché arriva un artista prima della chiusura del nostro bar serale Caffè Soirée, perché tra poco ci salutiamo, ma arriva DJ Money Radio Monnezza a farvi compagnia. Beh, lei è Olivia Dean, grande, grandissima cantautrice britannica classe 99 che ho imparato a apprezzare sempre di più negli ultimi tempi. Beh, notizia su Olivia Dean, se qualcuno la segue lo saprà, è partito il suo tour mondiale che tra l'altro farà tappa all'Allianz Stadium di Zurigo il 20 maggio e quindi, dicasi esattamente, domani, se oggi è 19, domani Olivia Dean sarà a Zurigo in Svizzera per il suo concerto. Deve essere decisamente un concerto tutto da vedere, da gustarsi. Adesso un po' mi pento di non aver preso i biglietti, ehi però ragazzi, se qualcuno ci va mi faccia sapere com'era questo concerto. Per l'occasione ci ascoltiamo la sua grandissima canzone So Easy to Fall in Love, così facile innamorarsi. Olivia Dean, la sua voce così morbida, maleante.

e sulla voce splendida, meravigliosa di Olivia Dean io vi saluto. Questa è So Easy to Fall in Love dal suo album The Art of Loving, l'arte di amare. Vi saluto, vi do appuntamento a, in realtà prestissimo, non ci sono domani, domani c'è Julie Meletta a farvi compagnia, ma ci ritroveremo prestissimo. Sicuramente vi auguro una serata magnifica, questa parte di serata che sta per arrivare. Un abbraccio e a prestissimo. Ciao ciao, arriva Radio Monnezza.

0: Radiovisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Mimo ma.
3: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

0: Ma veramente, veramente. Ma non ci sto con la testa.
1: Al solo pensiero che negli anni 60 belli sì, ma anche fetenzia, perché la gente bella, la gente vera, la gente con i capelli a caschetto, la gente con gli stivaletti a punta, la gente love me do.
0: Non si cagasse minimamente più un chitarro di potenza ultra surf come Dick Dale. Ma dimmi te, se davanti a roba massicissima come questa Nitrous uno poteva starsene lì a fare la funge e la faccia a becco. Ma adesso dimmi te se doveva arrivare Quentin Tarantino con le colonne sonore dei suoi filmazzi per riaccendere l'attenzione sul potentissimo King del Surf Dick Dale. Ma dai, ma bro, frate, sì, sta zio, frate, frate cionfolo in parrocchia. Ma dimmi te,
2: ma che mondo è andato a cavolo?
0: Raga boys and raga girls, fortuna che c'era il tarantinello nostro, va, che nelle sue colonne sonore ha pompato sempre il giusto, ficcandoci sì Dick Dale in Pulp Fiction, ma pure le altrimenti conosciute solo nel Giappone dei mostri gummati tipo Godzilla, Mothra, Kumonga, Gojira, Kong, la scimmia col pannolencio, King Caesar, Space Godzilla, Hydra, Mecha Godzilla, Barugon, Gamera, Anguirus, Daimajin, Rodan, Gigan, King Ghidorah, ma anche terra di supereroi come Super Sentai, Megazord, Megaloman, Kamen Rider, Poseidon, Kage Star, Ninja Captor, Barom, Kikaider, Moonlight Mask, Fireman, Robot Detective Keiji, Inazuman, Space Iron Man, Kyodine, Super Robot Red Baron, Ultraman.
1: Ehi, non gummati ma vestiti da nabbi
2: Power Rangers.
0: Sì, ai cavudu, ai du cavudu. Parliamo proprio di L, delle 5, 6, 7, 80s, che poi dall'entusiasmo le volero tutti nelle loro corone sonore. Cani e porci proprio. Anche quelli di Fast and Furious, Tokyo Drift, Ultra Zarrame Smarmittante, che le fecero suonare sta Barracuda.
3: It's time to land, Barracuda!
4: Yeah!

0: regalando il tempo, cara nata rimassata, svasata con i cerchioni del 15, guidata da quei guidata da quei maramaldissimi amici del rock and roll storto Rocket to Memphis.
1: Figata la time machine, bro. Frate.
0: Perché tu sai, io sono gli Sano, sappiamo, voi sapete, si sanno. Ma ci vai dove ti pare. Puoi tornare indietro e andare a vederti quando avevi sul panulencio e ti esprimevi a versi scimmieschi e mamma ti batteva le mani quando ti esibivi ruttando. Mica come dopo che ti esibivi uguale, ma per motivi arcani, le mani te le sbatteva sì, ma dirette sulla faccia. Vai a capire come cambiano i tempi. Detto questo però, la macchina del tempo, i Rocket to Memphis, ce l'han portata e noi la sfruttiamo al volo per pilotarci nel 1975, anno super funko, groove supa supa per i King della City of New Orleans, quei matters sfoggianti, questa Can You Do Without?

radio.

0: Tommaso Novi, amico di tutti, ma soprattutto amico di nessuno, che passi le ore in cameretta a fare il nerdame totale. Nessuno ti leverà mai il computer, perché tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno che se al giovane gli togli il PC è il game over totalo. Niente più chattame a vanvera senza costrutto, niente più farsi scendere diottria a randa e accorciare le gambe guardando i filmini impropri, niente più Casleggio nell'internetame che quando hai finito di vedere minchiate ti accorgi che hai 45 anni. E soprattutto per
1: gente bella, gente vera, gente guapa, gente marmalda, gente che smanetta musica elettronica garogna,
0: niente più pezzardi ignorance, modifiche come questa Tekken, come il videogames che si danno i pugni e i carci in bocca, melodiazza spirulinata dagli happening.

and the

to live.

0: Radio Monnezza.
1: Balliamo, scendiamo in pista, andiamo a ballare, lasciamoci andare.
2: Lascia un bacio, metto di cornuto a mio figlio.

0: Senti che bel ritmo da piantaghiodi che buttan la Love Find per sostenere il melodiazzo bello punk 70s, prima maniera di stupezzardo. Sembra di sentire roba che ne so. Dimo, il primo Adamant.
1: Sì, Adamant,
0: che fece il successo cosmico nei ridancianissimi anni 80, vestito da pirata e pittato sulla geppa, ma che nel momento in cui esplose il punk rock in Inghilterra andava in giro vestito ultra bondage,
1: tutta pelle nera, latex e catenelle,
0: e cantando roba ben diversa da quella che gli avrebbe fatto poi fare quei quattro piccioli per pararsi le chiappe e andare in pensione un po' più baldo, che non pezzentato fosse andato avanti così, come quando faceva l'omino gommato sadomaso di Wish, cantando melodie modificate come quella Beat My Guest, che diventerà poi un super successo, ma che prima suonava via bella sderenata, tipo così.

0: Ma che la tua testa venuta su a perecote avrà captato come in questo mesho ci sia dentro la song ultra reggae garognabile di Cocaine on My Brain di quel vecchio marpione di Dillinger e la White Lines grande songs anche fanco del tempo che fu, del tempo che non ritorna, smulinata dal grande Grandmaster Flash. E tu pensa, io penso, gli pensano, gli pensiamo, voi pensate e si pensano.
1: Ma qui non è automasciappata da quei members che furono un grande gruppazzo della prima era punk rock inglese pure loro, eppure tra i primi a mesciazzarsi con il reggae, furono un grande gruppazzo della prima era punk rock inglese pure loro, eppure tra i primi

0: Buongiorno, oggi ci troviamo qui con
1: Radio Monnezza. Monnezza.
0: Allora, una è una scimmia, l'altro è una gallina. Ora, per favore, state zitti.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
1: bellissimo pubblico.

0: Sì, tu è the control total, bro.
1: La
0: frate,
1: la
0: sister,
1: la
0: zio,
1: la
0: frate.
1: Ai.
2: Ma certo. Ma si basculando altrimenti baldo incroci quella crew dei The Neighborhoods. Ma come vuoi che ti svolti la giornata? Nel mondo old school del rap, ma i The Neighborhoods, per bene che ti andava, una volta che hai girato l'angolo te li ritrovavi lì, ma di base che ti avrebbero dato le sberle, rubato la bici e buttato nell'humiliation di quartiere. Magari cantando di pure questa Hillard Unexpected, così, tanto per maggiorare il tuo effetto sconcerto, che sarebbe stato risollevato nel corso degli anni solo prendendoti la giusta revenge, diventando un guappo di prim'ordine della scena, ma che ne so, uno tipo DJ Lord, uno che smanetta di tornamblismo con i suoi giradischi che pare il mago Zundap. Tanto che poi lo chiamano tutti, anche i Public Enemy, ma certo, nabbo disagiato, ma senti come svirgola.
3: We have to dare to be different and dare to tell the truth, and we have to bring other people around us to that particular reference point, and then we need to take it from there and empower young people with education and information. I think once you tell young people and you be straight up with young people and real with young people will gravitate towards it. I think it's our duty and responsibility. Revolution is not an event, it's a process, and we need to understand that.

0: picco dello sciappettamento ribaldo sui ritmi latinoamericani, per te è arrivata in Da City la grande festa. Quella grande festa che per entusiasmo è paragonabile solo a quella arrivante quando dai nostri teleschermi esplodevano le offerte incredibili dei sempre stagliatissimi e grandi come il mare mobilifici Brianzoli. E oggi dianamente invece tutta questa allegria festosa, ma mica te la porta il frente cumbiero? Una zappa nella tradition, certo, ma pure una nello sperimentare bellamente nuove strade, quelle che poi portano al cesello di roba gagliarda come questa Jaylee Jaylee, strumbettatissimo brano. Cosa? Che hai detto, amico, con la ceppa al vento?
1: Ma la cumbia la ballava mio nonno in carriola. Io sono super giovane, carenato. Io mi bevo la tequila, che mi mangio anche il verme. E poi faccio il distinguo nella dance.
0: Ma ditelo! Per voi, amici del disagio smulinato in salsa Messico Total, ma ci sono subito contro al macete.

0: Radio Monnezza.
1: Bambino, bambino, resta ancora un po'. C'è ancora della musica molto molto bella bella.
2: Ma certo che no, devo andare a vedere subito il nuovo episodio di Peppa Pig.
1: Ma Peppa Pig è solo una maialata.
2: Lo dico a Snell. Lo dico alla mia mamma.

0: Čez maneta, sugar, blue, fra,
1: ja,
0: bro,
1: ja,
0: zio,
1: ja,
0: fra,
1: ja,
0: sista,
1: ja,
0: frate.
1: Ai.
0: Ma che ha in quella ceppa? Per sbombettar via sti fraseggi ultra mega più con la sua armonica, non lo sapremo mai. De facto, sugar, blue, mica per niente è uno dei più guapi in da City con il suo strumento. Uno che sa sempre come buttarla in stiloseria, tanto quanto poi ti ritrovi gente bella, gente vera, gente che sempre sa come buttarla in cacciara, ma gente svasata e ribassata al giusto, come il bluesman armonicista proto rockers malandrissimo Lazy Lester, qui rognoso il giusto con la sua Sugar Cold Love.

0: Me lo dite cos'è, ma sono fighi de Satana, i Black Magic Six, dai.
1: Sempre lì a cantare roba di demoni, roba di paura, roba di farsi poi la nanna nel panulencio la notte.
2: Ma cosa vi hanno fatto, cosa per farvi diventare così,
3: Ma perché?
1: Siete veramente venuti su alla rovescia. Siete nel lato sbagliato dell'amore. Siete nell'other side of love. Che se non ci credete, credeteci, che ve lo cantano pure psichedelicheggiando in sfarfaleggio gli amici teutonici che non limonano mai. I Vibravoid.

Adesso che grazie a questa versione acustica di Taste of Cindy tutto sembra bello bello, perché c'è il sentore di Falò alla playa con tutti che limonano e tu che smarmelli melodia alla chitarra acustica sgagato come fossi il figlio della serva, tanto vale allora buttare completamente la serata in vacca, e lo puoi fare bellamente con altri amici rockers delle chitarre tuonanti come gli U, perché o tu a girare i Pacciarotti, nonostante bombassero dal vivo come avessero sempre 20 anni, hanno anche il loro momento sfarfalleggio unplugged chitarrina acustica, e lo fanno a Wembley gagliardi come pochi, riesplorando con questo sapore la loro epica Won't Get Full Again.

0: Thanks.
1: Radio Monnezza.
2: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: E aggiungo che non potrei mai tradire chi ama la musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. Apriamo parlando di Franco Battiato, scomparso proprio il 18 maggio del 2021. Sono già 5 anni senza Battiato, aggiungo, nessuno ancora è stato in grado di ricoprire, di occupare quel posto. Una persona dalla sconfinata cultura che ha sdoganato l'esoterismo, la scienza, la filosofia come argomenti di interi album e fa parte di quella scuola di compositori di cui pochi altri sono ancora in vita, quale ad esempio Brian Eno potrei citare, ma lui, siciliano avanguardista che ha vantato una carriera lunghissima e che deve il suo inizio a Giorgio Gaber, che notò il suo talento dietro le canzoni di protesta cantate nel 1967. Franco Battiato è riuscito a rivoluzionare il modo di fare le canzoni, la poesia, la letteratura, rendendo il pop di classe, il synth raffinato, e dai lontanissimi anni 60 direi è stata tutta un'ascesa. Franco Battiato, teorico dell'esistenzialismo. Infinitamente ardua è stata l'impresa di scegliere cosa potremmo ascoltare di Franco Battiato dopo le parole che ho detto. Beh, si potrebbero dire delle cose di lui che ci portano in una direzione che potrebbe anticipare la mia scelta. Per esempio, lui è stato celibe, anche se ha sempre pensato che l'amore era meraviglioso. Diceva: altera la condizione normale dell'individuo. Quando ti innamori pensi che quella donna sia meravigliosa, differente, perfetta, e al tempo stesso tutto il mondo attorno a te cambia. E quanto alla castità, diceva: la castità è fantastica. Ogni volta che sono coinvolto in un progetto artistico, le mie energie sessuali si trasformano in un atto creativo. Non sono disponibile a altro che a quello. E ovviamente poi dice: c'è un malinteso intorno all'amore e al sesso. Troppi credono che sia un sentimento che esplode in una forte tensione e che dopo un po' scema. Ma no, dice, quella è infatuazione, è un abbaglio. E proprio in questo equilibrio fra sesso e castità, molti anni fa scrisse una canzone straordinaria che racconta appunto la condizione umana sempre traballante tra la tentazione e l'esplicazione di tutta quella che è la sua fisicità. Io lo dico male, Franco Battiato lo cantava così.

Splendido, meraviglioso è l'idea che si possa tornare indietro e riascoltare un disco, una canzone dei grandi, di coloro che hanno formato, costruito tutto il patrimonio della musica italiana, dà una certa certezza, un certo conforto, ma la musica va avanti e noi di Un'ora per Voi abbiamo sempre un giudizio trasversale e molto aperto nel giudicare, nel valutare tutto quello che sta arrivando di nuovo. Sono i giovani che raccontano a noi qual è la nuova musica italiana e non noi a loro. Però ogni tanto è bello guardarsi indietro e riascoltare qualcosa di meraviglioso e di poetico come quello che abbiamo appena ascoltato di Franco Battiato. Quindi, detto questo, apriamo il sipario sulle novità. La prima che commentiamo è la nuova canzone di Gaia che si chiama Bossa Nostra. Io trovo bellissima. C'è un bel fil rouge che lega questa canzone alla serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, quando Gaia salì sul palco con Tocchigno cantando La Voglia, La Pazzia, con la benedizione ovviamente di Ornella Vanoni. E in questa canzone si sente tutta l'energia e tutte le dimensioni culturali di Gaia, perché Bossa Nostra ha molto a che vedere con quella sua capacità di riuscire a entrare nel mood brasiliano. Brano che sembra il più grande abbraccio che si possa dare oggi a Ornella Vanoni, che in qualche modo, anche se non troppo esplicitamente, viene citata ed evocata. La canzone, con grande eleganza, parla di connessione d'amore. Anche nella lontananza, anche in un rapporto probabilmente già finito, la sintonia tra due persone viene descritta con un ritmo del tutto personale che solo due amanti possono sentire, simboleggiato da quell'inizio e finale sussurrato. Una piccola sensazione di un incontro causale che viene descritta come un momento speciale, incredibile, ed è un brano che prosegue nella direzione artistica chiara e conclamata di Gaia, con uno scatto però, io aggiungo, in avanti, di grande maturità e consapevolezza.

Grande eleganza e splendida voce, brava Gaia, questa secondo me è la giusta direzione. Andiamo alla scuola romana, sono uscite le canzoni di Moro e di Ultimo. Boccio la canzone di Moro, sempre il solito stile, troppo urlata. Nella scorsa puntata di Un'ora per voi abbiamo parlato di lui a Canzonissima, mi era piaciuto nelle interpretazioni di Rino Gaetano. Devo dire, il nuovo singolo niente di nuovo, anche se Moro ha insegnato a Ultimo a reggere i live, e Ultimo è bravissimo nel reggere i live, lo è anche Moro, si rivolge molto bene al suo pubblico, però dal punto di vista strutturale le sue canzoni sono quella roba lì, con l'urlo rabbioso, sempre dei ritornelli abbastanza chiari. Anche Ultimo non smentisce la sua narrativa, però la canzone Questa insensata voglia di te è ben fatta. È un brano che in parte era stato anticipato sul suo profilo Instagram, in cui il cantante con un video a New York ne cantava un pezzettino, ed è una ballad che ripercorre alcuni temi centrali della classica narrativa, come dicevo, di Ultimo, dall'inevitabilità di un rimpianto di una storia d'amore alla nostalgia di un passato di coppia. Ci sono un sacco di riferimenti, c'è un bel video ovviamente girato a New York, e c'è la descrizione dell'evoluzione dei rapporti di coppia, in cui il protagonista descrive con profonda sensibilità il dolore che la distanza produce. Non solo, lui come narratore si aggrappa anche alla nostalgia del passato, un rifugio in cui nascondersi e cercare di provare ciò che in passato questa relazione aveva prodotto. E lui è il classico Ultimo, ma la canzone funziona molto bene.

0: Il pianoforte, la voce di ultimo, pianoforte è lo strumento che lui maneggia meglio in assoluto, ci sono tutti i requisiti delle sue canzoni e c'è l'attenzione a quella intimità e al canto del sentimento che funziona molto, soprattutto per la sua fanbase. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, il commento alla musica italiana attuale, ne commentiamo ancora una in questa puntata, la nuova degli Eugenio in Via di Gioia, band piemontese nota per il suo mix di sensibilità, di ironia. Sono molto bravi, sono carini. Alla fine di aprile hanno lanciato il nuovo singolo Baciamoci, in cui si racconta dell'importanza dell'intimità in un mondo frenetico, caotico, accompagnato da un bel videoclip. Ormai lo diciamo sempre quanto la parte visual sia fondamentale. Baciamoci, secondo me, dice una domanda semplice e intelligentissima, profonda, cioè: la pausa in un mondo frenetico, accompagnata da un momento di intimità, può essere veramente il manifesto della resistenza al mondo che stiamo vivendo. Il momento di vicinanza trasforma l'intimità in una forma di rifugio sano in cui due esseri umani si possono trovare. Ed ecco che la band continua a lavorare in una direzione molto precisa, che è sempre stata la loro, cioè quella di riportare tutto a una dimensione più umana nel quotidiano. Non ci dobbiamo dimenticare che siamo degli esseri umani e che abbiamo bisogno dei nostri momenti di intimità. Anche un semplice bacio può significare grande rivoluzione interiore e sociale. Loro la cantano con grande spirito carino, giovane e fresco.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Ma che bravo Nicolò Agliardi! È sempre un piacere riascoltare Johnny, questo brano del 2018 di Nicolò Agliardi, che il 17 maggio compie 52 anni. Lui, secondo me, vive un po' la sindrome di Pacifico. Sono due penne straordinarie, purtroppo senza la grande abilità di diventare dei frontman. Lui è cantautore, compositore, che ha scritto per tutti, che deve l'inizio alla musica, al suo grande amore per le canzoni di Vecchioni, che ha avuto un sacco di riconoscimenti, ha scritto pezzi meravigliosi per Renato Zero, per Laura Pausini, per Ross Ramazzotti, tanti, veramente tanti, e che ha nel suo repertorio anche questa splendida canzone Johnny, che è il ritratto di un adolescente liberamente ispirato a ciò che è accaduto nella sua vita, perché Agliardi ha intrapreso un percorso da genitore affidatario, e quindi questo Johnny è suo figlio, un ragazzo che ha visto il mare da tutti i lati ma non ha visto il futuro, così dice la canzone, un pezzo veramente splendido. Johnny potrebbe essere uno dei tantissimi ragazzi che, bombardati dai milioni di sollecitazioni digitali, fanno fatica a immaginare per loro un progetto concreto, duraturo, un mestiere che li gratifichi. E lui racconta questo, tutto questo, con grande, grande poesia e grande affetto, quasi commovente. Cambiamo argomento. È il compleanno di Nicolò Fabi, 16 maggio, sono 58 candeline per lui. Mi piacerebbe fare un discorso preciso, nel senso che di lui potremmo parlare molto a lungo, perché Nicolò Fabi è tra i cantautori più profondi della musica italiana, una penna ricca di sensibilità, con testi densi di immagini quotidiane, spunti di riflessione, estrema delicatezza, ha avuto un sacco di riconoscimenti. Per me Nicolò Fabi è il nuovo Tenco, non a caso ha ricevuto anche la targa Tenco, un sacco di collaborazioni importanti come quella con Sinigallia, con Max Gazzè, con Silvestri, tutta la scuola romana. Lui, che ha cominciato fra l'altro a intraprendere il percorso della musica ai primi, alla fine degli anni 60, grazie a suo padre che è un produttore musicale. E Nicolò Fabi è una delle armi più delicate del panorama musicale italiano. La sua poeticità lo inserisce a pieno titolo nella migliore tradizione musicale, però ha un problema. Tutta questa mia premessa con una virgola e con un ma, poi le sue canzoni sono spesso difficili da metabolizzare, soprattutto dal punto di vista mediatico. Le canzoni di Fabi sono difficili da ascoltare alla radio. Purtroppo questo è un problema, perché poi la musica deve avere il veicolo comunicativo, un forte ritornello, un bel incipit che porti le persone a canticchiarla, ad ascoltare, altrimenti non arriva il messaggio. Spesso la grande profondità di Nicolò finisce, rimane lì arginato al riconoscimento che lui ha e allo spessore dei suoi album, che rimangono un po' bloccati lì. Vi faccio un esempio. A un certo punto lui, a parte che comincia subito, a parte la canzone Capelli portata al Festival di Sanremo, comincia subito a spiegare chi è: Lasciarsi un giorno a Roma, Il negozio di antiquariato, Mimosa, tutte canzoni dove devi chiudere gli occhi e in una giornata uggiosa gustartele in pieno e appieno. Ma il suo impegno nel sociale, da sempre si è impegnato in questa direzione, tante volte ha collaborato anche con le iniziative benefiche di Claudio Baglioni all'isola di Lampedusa, si sente per esempio benissimo nella canzone Io sono l'altro, in cui riesce a passare velocemente dal singolare all'universale, cioè lo fa in modo meraviglioso. Lui parla di se stesso e di quanto facilmente siamo spinti a giudicare in modo rapido un'altra persona, e poi sposta lo sguardo dicendo: devi metterti nei panni dell'altro, del tuo interlocutore. Questo semplice passaggio che io ho raccontato, lui riesce a farlo a livello musicale con grande abilità. Io sono l'altro è un capolavoro, ascoltatela in tutta la sua interezza, perché quando dice: dite quella cosa ma non considerate quale potrebbe essere la reazione del vostro interlocutore, ci porta in un ambito riflessivo molto ampio.

di stupore e di poesie, quasi da chiudere gli occhi. Nicolò Fabi, io sono l'altro. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, ma attenzione, dicevamo la collaborazione anche con Claudio Baglioni, e dicevamo il 16 maggio 58 anni per Nicolò Fabi, il 16 maggio sono 75 anni per Claudio Baglioni. Su Claudio Baglioni abbiamo raccontato tutto e di più, personaggio meraviglioso, molto colto, molto dotto. Io l'ho potuto percepire quando l'ho avvicinato per la conduzione del Festival di Sanremo, cioè l'ho visto condurre il Festival di Sanremo da vicino con grande attenzione a tutti i dettagli. Bastano poche parole, subito si arriva a Claudio Baglioni, basta dire quella tua maglietta fine, subito è immediatamente il grande successo di Claudio Baglioni. Fra l'altro Claudio Baglioni che ha cominciato a fare musica senza che in casa la facesse nessuno. Il padre era un carabiniere e lo voleva pugile, era un maresciallo dei carabinieri, lo voleva pugile, e lui invece è diventato un cantante quando nel 1964 in un quartiere tra l'altro molto popolare di Roma a Centocelle fa un concorso e vince questo concorso, il concorso Canoro Voci Nuove proprio di Centocelle. Poi arriva il 1972 con Piccolo Grande Amore, allora è tripudio. Guardate che quando do questi numeri, cioè 900.000 copie sono rimaste al primo posto delle classifiche italiane per tantissimi anni, e perché in quel momento lì, voi adesso avete una fruizione che è digitale, molto più rapida, qui si parla di acquisto di copie fisiche, cioè Baglioni ha ancora il record per l'album più venduto che è La Vita Adesso, ha record per i suoi live, vanta un numero di spettatori incredibili, amico storico di Francesco De Gregori, ha fondato assieme a Mogol, a Gianni Morandi, la Nazionale Italiana Cantanti, e come dicevamo, record su record su record. E poi canzoni come E tu, Sabato pomeriggio, Solo, Tu come stai, Poster, Strada facendo, La vita è adesso, sono i pilastri della musica, cioè sono proprio i riferimenti classici che si possono guardare con distanza e con attenzione per capire dove dobbiamo andare, dove stiamo andando, per esempio. È vero che Claudio Baglioni, per molto tempo, pur avendo una grandissima estensione vocale, è stato soprannominato Agonia, termine sul quale lui ha sempre molto scherzato. Perché? Perché triste, con queste canzoni un po' decadenti, di addio d'amore, si diceva Agonia, ma Claudio Baglioni non è solo questo, lo dimostra il fatto che nell'album Strada facendo del 1981, per esempio, c'è una canzone che ascoltiamo ora che si chiama Via, che racconta di un uomo che sta viaggiando in macchina di sera, di notte, pensando alla sua ragazza con la quale ha litigato, tanto da scoprire che non è mai stato amore, e Via ha un arrangiamento veloce con un tiro meraviglioso e dà proprio il senso della ripartenza.

Una canzone bellissima, troppo trascurata. Aggiungo questo. Parliamo di Dolce Nera, anche lei filotto di compleanni il 16 maggio, 49 anni. Emanuela, che vinse Sanremo Giovani nel 2003, arrivando subito sul podio nella categoria delle nuove proposte con il brano Siamo tutti là fuori, non ha avuto la giusta fortuna, io dico. Una voce graffiante e potente c'è, un timbro inconfondibile c'è, raccolto tra l'altro nella capacità di imporsi bene con dei bei testi. Questa è una bellissima canzone, non è l'unica, però probabilmente nell'ambito produttivo non ha imboccato la via corretta. E come dice Claudio Cecchetto, il talento è una cosa, il successo è un altro lavoro. Io spero che l'artista pugliese di

Latina, non si fermi, ha collezionato 9 album, ci sono 20 anni di carriera, lei non si è sostanzialmente mai fermata, ma io spero riesca a trovare la sua chiave d'espressione migliore. Dicevamo, filotto di compleanni, beh, il 16 maggio sono 75 candelini, non solo per Claudio Baglioni, ma anche per Alberto Camerini. Molti in Svizzera sono stati ai concerti di Alberto Camerini, amandolo negli anni 80, il piccolo David Bowie, arlecchino, nato in Brasile, da genitori italiani, poi è tornato in Italia, ed è riuscito come chitarrista non solo a lavorare per Patti Pravo e Ornella Vanoni, ma a creare il suo genere musicale, un rock a cui lui aggiunge samba, percussioni, ovviamente l'elettronica, perché Camerini ai più viene ricordato come l'arlecchino elettronico, commerciale, esibizionista con quel look. Ma attenzione, lui ha sempre detto che c'è sempre stato qualcosa in comune tra il Brasile e l'Italia, e le ha mescolato tutto questo e ha proposto il suo carnevale al pubblico della musica leggera in chiave rock, anzi direi new wave. Così negli anni di smarrimento, freddo, di incomunicabilità, guardate tra l'altro come è attuale questa canzone, lui si ritrova più nell'espressione e nella mutazione di un uomo che diventa un robot, da essere intelligente a computer, da pensiero a idea elettronica. Guardate che lungimiranza in quel 1981 con il brano che lo ha reso celebre.

Più attuale che mai e aggiungo anche strepitosa. Un'ora per voi, Chiama la musica italiana non può perdere questo programma, dovete dirlo che la RSI ha un programma che fa per loro e se avete voglia andare a riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch. concludiamo col 30° anniversario della pubblicazione del Ballo di San Vito, album meraviglioso di Vinicio Capossela che lui rieseguirà a Castiglione del Lago in Umbria il 21 giugno in un concerto particolare. Perché un contesto molto suggestivo, perché dice che quest'album è una storia nata tra le città, tra le statali fangose della pianura, sospinti nel paese come in un grande flipper. Non è solo un anniversario, dice, ma piuttosto un'occasione per rimettere in circolo delle canzoni, per ricordare come sono nate e raccontare che cos'è la genesi artistica di un album. Un disco inciso tra Bologna e le altre case temporanee di Vinicio verso il meridione d'Italia con musicisti d'eccezione. D'altro canto la title track, cioè il Ballo di San Vito, già era un manifesto chiaro di quello che sarebbero state le intenzioni di Vinicio, sempre folk, sempre sanguigno, capace ogni volta che lo si ascolta di vedere tutto quello che lui canta. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Wichita, nell'allegro Kansas della fine anni 60, non è che proprio fosse il centro del mondo della musica, anzi, proprio giusto un bar e poco più ospitavano una minuscola ma allegra scena musicale. Tra i baldi giovani che tentavano in ogni modo di trovare uno sbocco nel mondo discografico ci stava il canterino Fred Williams, che promettendo ad amici e conoscenti un futuro gagliardissimo, mise in piedi una piccola big band funkettara. Peccato che poi, oltre al bar di qui sopra e poco più, Fred Williams and the Jewels Band non riuscirono a trovare. Nella delusione generale praticamente tutto il gruppo manda per stracci lo scornatissimo Fred. Gli rimangono giusto gli amici di sempre, ovvero il bassista, il chitarrista e il batterista. Beh, al grido di poco male, Fred Williams tenta il tutto per tutto, entra in studio ed incide il suo 45 giri Tell Here con questa formazione ultra raffazzonata. Il risultato è un bel soul funk scuro che riesce a far pubblicare dalla Solo Records, piccolissima etichetta che, visto il nome, non porta proprio bene bene al buon Fred. Infatti, il suo 45 giri su Solo Records rimane il solo 45 giri che il nostro riesce a piazzare prima di venir fagocitato dall'inesorabile scorrere del tempo.

0: Il radiogiornale.
1: Buonanotte ad Alberto Andreani. 200 posti di lavoro in meno per il settore merci delle ferrovie federali e soppressione di 230 punti di carico e scarico non più redditizi. Prosegue la ristrutturazione di FFS Cargo senza licenziamenti, almeno per il Ticino. Visita a Berlino per il presidente della Confederazione Parmelin. Discussi col cancelliere tedesco Merz diversi temi che riguardano Svizzera e Germania, come i nuovi dazi sull'acciaio decisi dall'Unione Europea. In primo piano anche l'iniziativa UDC per limitare la crescita demografica frenando l'immigrazione. Sempre più vicino il fallimento del Bellinzona Calcio, un'eventualità confermata dall'imprenditore colombiano Trujillo. In apertura dunque la seconda fase della ristrutturazione di FFS Cargo dopo i primi interventi sul traffico combinato. Il settore merci delle ferrovie federali continua ad accusare forti perdite finanziarie ed è per questo che la riorganizzazione verrà estesa al trasporto dei carri singoli. Entrerà in vigore col prossimo cambio d'orario. I dettagli nel servizio di Alain Melchionda con uno sguardo al Ticino.
2: Da Chiasso non ce ne andiamo, anche perché Chiasso è un nodo importante, rimane importante anche per Cargo. Ricordo che a Chiasso rimarranno comunque tutto quello che è il traffico di manovra, rimane l'officina di manutenzione per Cargo, che è molto importante per noi, e quindi Chiasso rimane.
3: È stata chiara Roberta Cattaneo, direttrice della Regione Sud per le FFS. Nei mesi scorsi e ancora nelle ultime settimane si erano infatti rincorse voci di una chiusura e, come abbiamo sentito, non è così. Ma una riorganizzazione nazionale di Cargo è necessaria. Ancora nel 2025 il settore ha chiuso con una perdita di 76 milioni di franchi. Così, proprio da Chiasso, i macchinisti di lunga percorrenza, meno di una ventina, verranno svincolati dalle FFS e implementati nella filiata Tilo. Una decisione non particolarmente apprezzata dalla larga parte del mondo sindacale. Ancora Roberta Cattaneo.
2: Una parte sarà trasferita a Bellinzona, c'è anche l'offerta di Tilo. Non sono le stesse condizioni, ma ricordo che Tilo ha un ottimo contratto collettivo di lavoro, ha dei salari superiori alla media anche per il Ticino, e quindi ecco, parlare di seconda classe per Tilo a me dispiace molto, perché comunque offre un servizio importante per la popolazione in Ticino, fa il traffico regionale per la nostra regione, i macchinisti di Tilo sono altrettanto importanti.
3: Più in generale, in tutto il Ticino ci saranno una quarantina di lavoratori toccati dai nuovi piani della ex regia federale, ma nessun licenziamento. L'obiettivo è tornare nelle cifre nere, sinonimo di sostenibilità, entro il 2033, quando scadranno anche gli aiuti e gli incentivi della Confederazione a FFS e ai suoi clienti. E proprio in quell'ottica è da leggere anche l'aumento delle tariffe del 20% già messo in vigore.
1: Sul fronte politico le ferrovie federali avevano già informato il governo ticinese sulla ristrutturazione in corso. Per una breve reazione, sempre alla Melchionda, ha avvicinato il consigliere di Stato Christian Vitta, che sentiamo.
4: C'è preoccupazione perché sono comunque posti di lavoro che spariscono. Positivo che non ci sono licenziamenti, ma comunque posti di lavoro non ci sono più. Si sono ribadite aspetti e concetti che già lo scorso anno, dopo il primo annuncio di soppressione di posti di lavoro da parte di FFS Cargo, erano stati sottolineati. In questo senso continueremo sulla linea già ribadita negli scorsi mesi.
1: Confermato dal Parlamento europeo l'aumento dal 1 luglio dei dazi sull'acciaio, che passeranno dal 25 al 50% e colpiranno anche la Svizzera. La misura proposta dalla Commissione e approvata in giornata dal legislativo comunitario ha lo scopo di proteggere l'industria siderurgica europea. La notizia ha raggiunto a Berlino il presidente della Confederazione Parmelin, che già nei giorni scorsi aveva duramente criticato la strategia di Bruxelles, e questo tema è stato pure al centro dell'incontro col cancelliere tedesco Merz. Da Berlino la corrispondenza è di Walter Raue.
5: I dossier bilaterali discussi qui a Berlino sono stati tanti e non privi sempre di attriti fra i due paesi, come ad esempio il referendum per un tetto di 10 milioni alla popolazione residente in Svizzera o le spese militari elvetiche giudicate spesso da Berlino come insufficienti. Ma i temi discussi in cancelleria erano anche altri: l'aumento delle cooperazioni bilaterali, ad esempio nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione, la salvaguardia della concorrenzialità economica dei due paesi, E gli scambi commerciali fra la Svizzera e la Germania aumentati l'anno scorso di ben l'8,6%. Un tema spinoso è stato quello del possibile incremento dei dazi sulle importazioni dell'Unione Europea di acciaio svizzero dall'attuale 25 al 50%. Qui il cancelliere Friedrich Merz ha messo in chiaro oggi che i dazi rappresentano comunque un veleno per la crescita economica e il libero scambio, auspicando un compromesso più favorevole per la Confederazione. Sul tema invece del prossimo referendum sul tetto di 10 milioni alla popolazione residente in Svizzera, Guy Parmelin non ha voluto esprimersi prima dell'esito del voto, assicurando però al cancelliere tedesco che anche nel caso di un'approvazione della proposta ci sarebbero spazi di manovra. La Germania, con i suoi 340.000 cittadini residenti nella Confederazione e quasi 70.000 frontalieri, seguirà l'esito del referendum con particolare attenzione, ha dichiarato Friedrich Merz.
1: È finita nelle acque del Mediterraneo la missione della nuova flottiglia di attivisti pro-Palestina diretti verso la striscia di Gaza. Bloccate anche le rimanenti 10 barche scampate lunedì all'operazione della Marina Militare Israeliana. Lo denuncia la Global Sumud Flottiglia, i cui 430 attivisti verranno tutti trasferiti al porto israeliano di Ashdod per essere probabilmente espulsi dallo Stato ebraico. Fra di loro figura una decina di svizzeri. Ancora dall'interno, incidente mortale allo Losanna, dove un camion dell'immondizia ha investito e ucciso una donna di 72 anni di nazionalità italiana. Per ricostruire la dinamica dell'accaduto è stato interrogato l'autista 54enne di origini bulgare e domiciliato nel Canton Vaud. Erano invece fuori casa le due persone inizialmente date per disperse a San Gallo in seguito all'incendio che la notte scorsa ha completamente distrutto un edificio con diversi appartamenti. Il bilancio è di 9 feriti. Due persone versano in gravi condizioni. Torna ad attualità la cosiddetta appaltopoli grigionese. Il Tribunale federale si è pronunciato con una sentenza finale riguardante tre imprese attive in Bassa Engadina, nell'edilizia e nel genio civile. Dovranno versare circa 4,7 milioni di franchi come multa inflitta loro dalla Commissione della concorrenza. I giudici dell'Alta Corte hanno respinto i loro ricorsi. Gli accordi illeciti sui prezzi e sulla ripartizione dei mercati risalgono al periodo fra il 2008 e il 2012. Sempre più vicino il fallimento del Bellinzona Calcio, un'eventualità confermata nelle scorse ore dall'imprenditore colombiano Juan Carlos Trujillo, che non intende più investire nei Granata. Il punto sulla situazione nel servizio di Stefano Lordi.
0: Sono circa 1.400.000 i franchi di debito al 20 giugno dell'attuale gestione dell'Associazione Calcio Bellinzona, squadra appena retrocessa in Prima Lega Promotion, ossia la nostra Serie C. Il proprietario uscente, Juan Carlos Trujillo, ha detto ai nostri microfoni che non ci sono le condizioni quadro necessarie per continuare il suo lavoro con i Granata. Le colpe, secondo il proprietario, sono molteplici e ricadono soprattutto sul comune e sulle proprietà precedenti. Per quanto riguarda le colpe personali, ha concesso un vago "avrei dovuto approfondire la realtà calcistica ticinese".
6: Però prima di prendere una squadra, queste discussioni si fanno, si approfondisce il tema. Come mai non è stato fatto?
7: Per questo ripeto, non vale la pena già entrare in questa discussione.
8: Non vale la pena parlare del passato. Stiamo cercando con tutta la squadra di finire nella maniera migliore e speriamo che possa finire così.
7: E speriamo che tutto termini in maniera.
0: Per quanto riguarda il futuro della società, si parla di tre diversi investitori che dovrebbero farsi carico del 1.400.000 franchi di debito. Resta quindi reale il rischio di fallimento del Bellinzona.
1: Altre notizie sportive con David Conti.
9: Ben ritrovati, apriamo con il calcio. Oggi alle 11 Mora Tiacchini è atteso in conferenza stampa nella quale spiegherà le sue convocazioni per la Coppa del Mondo Rosa della Svizzera, già ufficializzata tramite i canali social della federazione. Senza troppe novità, la lista la trovate sul nostro sito sport.rsi.ch. A Istanbul si gioca invece la finale di Europa League tra il Friburgo di Manzambi e Ogbu e l'Aston Villa. Fischio d'inizio alle 21. A proposito di Inghilterra, dopo un'attesa lunga 22 anni, l'Arsenal ha vinto la Premier League, questo in virtù del pareggio 1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Ai mondiali di hockey, la Svizzera torna in pista per il suo quarto impegno. Alle 16:20 i rossocrociati affrontano l'Austria a punteggio pieno come la Svizzera, dopo la vittoria 3-1 contro la Lettonia. Infine nel ciclismo, al Giro d'Italia si disputa l'undicesima tappa, 195 km con arrivo a Chiavari, questo dopo la vittoria della crono dell'italiano Ganna e la maglia rosa rimasta sulle spalle del portoghese Eulalio.
1: E noi passiamo alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi, mercoledì 20 maggio. Su tutto il paese nuvolosità residua nella prima parte della giornata e ancora qualche pioggia sulle regioni orientali. Dal pomeriggio passaggio a tempo abbastanza soleggiato, localmente e soprattutto in montagna rovesci isolati. Le temperature massime saranno comprese tra i 20 gradi attesi a nord delle Alpi e i 24 sulla Svizzera italiana. È tutto per il momento, ma l'informazione torna come sempre ogni ora su Rete 1. Grazie e buonanotte.
10: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Leggere camminando è un viaggio elevato alla seconda. Sì, può essere rischioso, ma con le dovute accortezze e il dovuto allenamento può regalare enormi soddisfazioni atletico-culturali. Chiaro, prima di lanciarvi in una maratona con Anna Karenina è meglio prenderci mano, ad esempio ampliando la propria visione periferica, percependovi camaleonti. L'occhio non deve perdersi nella pagina, ma restare vigile su ciò che si muove oltre la cornice di carta. Il livello di concentrazione deve essere flessibile e mutante, motivo che eleva Raymond Carver a uno dei più grandi autori da passeggio e che allo stesso tempo sconsiglia saggi, trattati di filosofia e il latino. Per lo stesso motivo va evitato di leggere camminando in una tangenziale, facendo le scale o durante un corteo sindacale. Ideale, invece, farlo lungo un percorso abitudinario, dunque a tracciato noto, che riduca al minimo gli imprevisti. Occhio solo ai marciapiedi, che in un amen, da alleati, sanno rivelarsi killer. Ottime letture da passeggio sono i romanzi d'avventura e di formazione, i racconti brevi e la poesia. Il bekele della lettura camminata è però il romanzo giallo. Dal momento in cui il contesto urbano, se camminate leggendo in città e magari dopo il tramonto, partecipa alla costruzione dell'atmosfera e all'immersione nella trama, avvicinando di un paio di sensazioni la letteratura al cinema. Insuperabili, in tal senso, i gialli hard-boiled di Dashiell Hammett. Fisicamente, invece, oltre alla vista periferica va allenato il polso, che oltre a reggere il libro, motivo per cui Dan Brown e Tolstoy sono autori consigliati ad atleti professionisti, deve bilanciare il movimento sussultorio dei passi, fungendo da steadicam o testa di gallina. E se poi doveste diventare dei virtuosi della lettura camminata, allora potrete darvi alla lettura in metrica, ritmando passi e accenti, o alla costruzione di programmi di allenamento in cui associare capitoli letti e calorie bruciate.
0: Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.
2: 3

Buonasera, benvenuti nel mio grotto. Allora, stasera, aghè, costin da legia e carpaccio di scoiattolo. A seguire, aghè, stambecchi in salsa e merengue. E come detto,